one day. Is that it comes one day. Is that it comes one day.

0: chiesto appena dopo le nozze. Nonostante il mal di mare che le torceva le reni, lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando agli peggio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la coltre, da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 30 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora la sera e svaniva l'intera candela. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza, rieccolo lì che compare. E rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva, e questa volta che fai? Forse era una domanda scema, una cantilena che diceva, resti o vai? Che fai? Che fai? Resti. Quando tace cosa pensi? Vai. Il nostro amore di silenzio. Fai. Cara mia, ma dove guardi? Fai. I marinai tornano tardi. Decorava la tavola bianca con qualche fiore del posto. Al centro un vaso d'acqua e dentro un ramo di bosso. Apparecchiava sempre per due col mare di sfondo. Con l'occhio allenato a cogliere tutti i movimenti nel porto. Poi finalmente eccolo apparire la punta di un monte. Appoggiato coi gomiti alla balaustra del ponte. La luna riversava sull'acqua piatta una luce rifratta che scendeva calma carica di polvere dovata. Sì che lui le raccontava ciò che aveva visto fra le onde. La costa di roccia che si stende fra Genova e Dolone. Col manto bianco alle falde delle Azzorre, le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione, le zanzare esplodono ovunque ad aprile. Ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire. Questo è un mestiere pessimo, qualche scorcio colpisce, per il resto è solo fatica, una solitudine che annichilisce. Prendo in prestito i tuoi occhi, disse lei scortese, e il velo del vento lambiva le vie del paese, e si portava via le speranze di stare insieme, le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese.
1: Resti o vai? Che fai? Che fai?
0: Sì, sì, sì, sì. Poco tempo partiva, lo vedeva sparire all'aurora e lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma verso porti e moli a 30 nodi, nuovi soli oppure lottare contro muri furiosi di schiuma. E sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato e sarebbe riuscito a stupirla ancora come l'ultima volta che tornato a tarda ora le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia. Sempre via suo marito, beato lui che viaggia, dicevano le donne salutandole sulla terrazza e lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia. Si era abituato al paese di pochi focolari, a vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali, cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul porto? Rispondeva, aspetta che il marito torni dal mare, dal mare. Sono 10 anni che è morto.
1: Vai, che fai, che fai?
0: Resta. Quando tace cosa pensi?
1: Vai.
0: Il nostro amore di silenzio.
1: Fai.
0: Cara mia, ma dove guardi?
1: Fai.
0: I marinai tornano

0: that buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. Enough.
1: Neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che il nero sei tu, tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco e allora hai notato le sfumature. Tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco.

0: scorte, non me ne fotte, sono di parte del Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fretto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
2: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.

Un saluto a tutti e a tutte, ben ritrovati su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto, appuntamento con le manipolazioni e contaminazioni intergenere. Desert Caravan che ormai si avvicina verso la conclusione di questa stagione musicale, più o meno dovrei arrivare verso la fine del mese, poi come sempre la consueta pausa estiva e poi ci si ritrova tutti e tutte a settembre. Anche questa sera ascolteremo un po' di novità dagli ultimi giorni / settimane. Partiamo dal nuovo singolo del produttore Taito con Camon Tigre e la partecipazione vocale di Caterina Yuka Sforza. Un pezzo questo definito come un gospel domestico per case che crollano. Fate un po' voi, quindi loro sono Taito e Camon Tigre e questa è Ceiling Drop Gospel.

E dopo Taito e Come on Tigre andiamo a sentirci un'altra novità, un nuovo singolo per gli Ezra Collective che anticipa il loro nuovo album che si chiamerà Here Because of Hope e dovrebbe uscire più o meno a settembre. Intanto ci sentiamo proprio come anticipazione questa Only Love in compagnia del rapper Pa Salietu e loro sono Ezra Collective.

E dopo Ezra Collective, la volta di un altro nuovo singolo, Ice Rink, che è il singolo hip hop under del gruppo, appunto, del collettivo hip hop underground, nato dalla collaborazione tra il rapper Avon e il duo di produttori The Other Guys. Questo è stato estratto come singolo, questo pezzo come singolo principale, per anticipare il loro album collaborativo intitolato Solidified. È uscito ufficialmente lo scorso 12 giugno. I due artisti, entrambi proprietari di etichette indipendenti, appunto nell'area, diciamo, del Maryland, in Virginia, hanno di fatto unito le forze per questo progetto dopo aver pianificato una collaborazione ormai dal 2020. E quindi intanto andiamo a sentirci proprio questa Ice Rink. Loro sono Avon e

E continuiamo con l'hip hop underground, un altro pezzo collaborativo. Sto parlando di un pezzo TSOD, un singolo formato, diciamo, da Blue ed Exile, realizzato con la partecipazione oltretutto di Black Tooth, storico frontman dei Roots, e del rapper underground Mac Homie, pubblicato lo scorso 14 aprile, quindi facciamo un po' un passo indietro nei mesi. Il brano è estratto come il secondo singolo promozionale per il loro quinto album in studio collaborativo, intitolato Time Heal Everything, uscito ufficialmente sempre il 20 aprile, e quindi da questo lavoro noi andiamo a sentirci questa TSOD, e loro sono Blue Exile con tutta la serie di featuring che ho detto.

0: his method. And the man hasn't changed his method. And the man hasn't changed his method. And the man hasn't changed his method. He still waves a violent fist. And as far as he's concerned, as a man among men, you don't even exist. He created a dream way up in the sky.
1: E lasciamo per un attimo gli Stati Uniti, andiamo in Italia, a Torino per la precisione, e lo facciamo andandoci a sentire qualcosa dall'ultimo album di Eli Cottino, ovvero Matriarchia, e questa è Ti giuro, che vede oltretutto il featuring di Davide Shorty. Lei è Eli Cottino.

0: parlo.
1: E dopo questo breve passaggio dall'Italia torniamo negli Stati Uniti, lo facciamo parlando di un musicista straordinario, cantante, cantautore, attore, sto parlando di Moses Sumney. È appena uscita una colonna sonora di un film di Alicia Harris, dal titolo il film in questione Is God Is. Una colonna sonora questa interamente composta proprio da Moses Sumney, collaborazione con il compositore Joseph Shirley. Da questo lavoro andremo a sentirci un primo pezzo, ovvero Bang Bang Bang, e lui Moses Sumney.

dopo la colonna sonora Is God Is del film Is God Is, ci siamo sentiti qualcosa, un'altra novità sempre riguardante in qualche modo Moses Sumney. Infatti è appena uscito un singolo in compagnia del produttore Dahi, che ha collaborato con personaggi del calibro di Kendrick Lamar e Drake, giusto per fare un paio di nomi, e poi del rapper Metz. Il pezzo che abbiamo appena finito di sentire, Find Me. Continuiamo con questa puntata di Ezer Caravan, lo facciamo con Mr. DJ Shadow, nuovo pezzo, o meglio nuovo vecchio pezzo per DJ Shadow. Di fatto infatti è il sequel del celebre Nobody Speak del 2016, pubblicato proprio per festeggiare il decennale dell'album The Mountain Will Fall, ovviamente DJ Shadow, e quindi questa è Nobody Speak Part 2.

E dopo DJ Shadow andiamo a sentirci qualcosa dei Kneecap, che hanno appena incendiato l'Italia con una serie di concerti a dir poco esplosivi. A marzo hanno partecipato alla celebre piattaforma musicale A Colors Show, diventando di fatto i primi artisti in assoluto a portare la lingua irlandese all'interno degli studi di Colors. E quindi loro sono Kneecap e questa è Smuggers and Scholars.

Volù e Poison Anna. Andiamo a sentirci qualcosa di Arms and Sleepers, nuovo lavoro per Arms and Sleepers, che per festeggiare il loro 20° anniversario hanno pubblicato di fatto il loro primo mixtape ufficiale, ovvero Sentimentalism, e da questo lavoro noi sentiremo Everything I Never Done, e loro sono Arms and Sleepers.

e dopo Armisen Sleepers è la volta anche del nuovo singolo di Nia Archives, produttrice discografica, DJ, cantante, cantautrice britannica di soli 26 anni, ma considerata di fatto una delle figure di spicco della rinascita della musica jungle. Il pezzo in questione, Vertical, è un estratto dal suo album intitolato Emotional Junglist, in uscita

E quindi lei era Nee Archives. Continuiamo questa puntata di Desert Caravan, un'altra anticipazione. Questa volta sconfiniamo nella Deep House del duo tedesco dei Session Victim, in collaborazione con il produttore Kenneth Scott. Questo Dream Theory è un estratto dal loro 40esimo EP, intitolato The Disconnect, la cui uscita completa è prevista per il 3 luglio, quindi a breve, sotto l'etichetta londinese storica della Rhythm Section International. Quindi noi andiamo a sentirci questa Dream Theory, e loro sono Session Victim.

E dopo Session Victim ci siamo sentiti anche qualcosa da un EP collaborativo di genere sempre Deep House ed elettronica, pubblicato lo scorso 5 giugno dal leggendario produttore britannico Nightmares on Wax insieme al musicista e bassista di Ibiza Marlon Lopez. L'EP e il pezzo che abbiamo appena finito di sentire si intitolano Patang. Concludiamo questa puntata di Ser Caravan con un remix, ovvero Allied nella versione Populus Remix, quindi una rivisitazione in chiave elettronica e molto clubbing del brano originale di Modis, un progetto solista del produttore argentino Rafael Caivano. Quindi noi concludiamo proprio con questo remix Modis Allied nella versione Populus Remix. Quindi non mi resta altro che salutarvi, vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre dalle 22 alle 23, sempre in compagnia di Ser Caravan. Ciao a tutti.

Touch Crisi, ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Una buona mattinata, sono le 8 e un minuto, Radio Onda d'Urto, riprendiamo le trasmissioni in diretta questo sabato, questo 27 giugno, e lo faremo tra poco con le prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. A seguire poi, come sempre, Storia di classe e Giornale Radio in breve delle 8 e 20 minuti. Al quale seguirà l'agenda dei comunicativi appuntamenti e poi, come sempre, le nostre rassegne stampa della mattina, quella di carattere nazionale, a seguire quella locale. A tra poco quindi ci ritroviamo tra pochi minuti con le aperture dei giornali nazionali e anche locali. Un buon ascolto a tutti e a tutti.

0: Bene, le 8 e 5 minuti, Radio Onda d'Urto. Prima pagina dei giornali di quest'oggi, che vanno in maniera un po' diversa l'uno dall'altro. Per esempio, la legge elettorale viene messa in evidenza da Manifesto e Fatto Quotidiano. Piglio tutto, il titolo del Manifesto, una fotografia di Giorgia Meloni, il titolo e il sommario ci dice che il testo della riforma elettorale arriva blindato alla Camera. Meloni non ammette modifiche. Punta al premierato, di fatto, con una maggioranza dopata. Esautorato il Parlamento e anche gli elettori che non potranno scegliere chi dovrebbe rappresentarli, scrive il Manifesto. Per quanto riguarda invece il Fatto Quotidiano, l'apertura è sempre sulla legge elettorale, ma con un focus particolare. Le grandi riforme, negarci le preferenze. Alla Camera è vuota, i 18 deputati su 400, il Melonellum si chiamerebbe, emendamento di Fratelli d'Italia per la scelta degli eletti da far bocciare col voto segreto da Lega, Forza Italia e PD. Poi tutte le differenze un po' con la legge attuale analizzate dal Fatto Quotidiano. Il Domani apre con, come anche fanno Repubblica e Corriere, con l'accordo a Washington tra lo Stato libanese e lo Stato di Israele. Libano-Israele, fragile accordo, Trump inveisce contro Europa ed Iran, firmata l'intesa quadro tra Beirut e Tel Aviv. Netanyahu dice l'IDF però rimarrà nel sud. Intanto Trump accusa gli ayatollah di aver violato la tregua e minaccia dazi del 100% all'Europa. Questo dal Domani. Il Corriere della Sera titola: Libano-Israele c'è l'accordo, Trump dazi al 100% a chi tassa i servizi digitali, e parla quindi dell'Europa, replica dura dell'UE. Repubblica, accordo Israele-Libano. Firmata a Washington un'intesa trilaterale, la Casa Bianca un primo passo verso la pace, questo Repubblica. E Sole 24 Ore invece decide di aprire con Volkswagen, piano shock lo chiama il Sole 24 Ore, 4 impianti chiusi, 100.000 tagli. L'Avvenire invece apre con il terremoto in Venezuela, vittime incalcolabili. Soccorsi senza tregua nel paese, le difficoltà però sono enormi. Le proporzioni dei danni ancora incerte, i dispersi superano quota 50.000, i morti sono quasi 1.003, di questi sono di origini italiane. Tornando un po' anche a tutte le altre notizie che troviamo sui quotidiani, il caso Volkswagen viene tra l'altro ripreso anche dal Manifesto in taglio alto, 100.000 da tagliare, Volkswagen addio è il titolo. Mentre al porto di Genova, caporalato nei cantieri, 8 gli arrestati, segnala in prima pagina il Manifesto. Si parla del futuro di Villa Certosa, l'ex villa di Berlusconi, comprata da Altani, sì a nuovo cemento per il resort dell'Emiro. Il sindaco forzista di Olbia ha modificato il piano urbanistico comunale per permettere a Tamin Bin Ahmad Altani di trasformare in un resort la villa lusso, la residenza lusso di Villa Certosa, l'ex dimora di Berlusconi, comprata per 350 milioni di euro. La guerra in Ucraina, sempre dal Manifesto, la Crimea dichiara lo stato d'emergenza. Gli attacchi ucraini obbligano il governatore a dichiarare lo stato d'emergenza perché manca benzina, le vie di comunicazione sono pericolose. Intanto Zelensky annuncia avanzate proposte ai nostri alleati e agli amici di Putin. Bisogna chiudere questa guerra. Dalle pagine sempre del, cioè lasciamo il Manifesto per le pagine sempre del Fatto Quotidiano che vedevamo prima, che apre con la legge elettorale, abbiamo la superdiga da 1,3 miliardi costruita da migranti schiavi, il caso caporalato di Genova di cui parlavamo prima, sfruttati, tenuti a lavoro con la minaccia dei debiti da migliaia di euro, contratti per arrivare in Italia quando erano clandestini. Dopo la denuncia dei sindacati si è mossa la procura di Savona, segnala il Fatto Quotidiano. Toghe a 72 anni in pensione, scontro a destra su Lovoi, titola sempre il Fatto Quotidiano, mentre andando a parlare dei 5 Stelle, parla Scari, abolire il segreto di Stato sui patti Italia-Stati Uniti. anche per fare luce, c'è stata tutta la questione legata alle basi americane in Italia e alle basi italiane dove ci stanno gli americani, come quella per esempio nel Bresciano qua a Ghedi. Andiamo poi invece sulle pagine del Domani. Il caldo uccide, l'eco dilemma dei condizionatori, le vittime in Europa e il clima che cambia. Tra Spagna, la Francia, in Italia, 18 città del bollino rosso qui e pronto soccorso in allerta, segnala con poi articoli all'interno. C'è poi il futuro del campo largo, il patto a sinistra per evitare un La Russa al Colle. Il punto è semplice: tutti coloro, scrive Piero Ignazzi, che si oppongano al governo e non vogliono La Russa al Colle, non fatale del Quirinale, devono far fronte comune. Tertium non datur, o consentire a Meloni e Vannacci, perché anche il generale entrerà in qualche forma in quello schieramento e sarà ben accolto, come fece Berlusconi con tutti gli estremisti di destra, di vincere andando in ordine sparso, compattare le file per cercare di sbaragliare la destra, come è alle viste con una campagna elettorale che trovi i giusti accenti e i migliori interpreti. Segnala il Domani in questo caso. Corriere della Sera poi invece si ragiona proprio con il tema elettorale, con un Vannacci che viene dato al 6%, supera la Lega, il centrodestra sarebbe avanti solo con il generale. Sono le intenzioni di voto nel centrodestra: Fratelli d'Italia al 27, Forza Italia all'8, la Lega al 5,6 e Vannacci al 6. La coalizione di centrodestra sarebbe avanti solo con lui. Nei partiti d'opposizione il PD è stabile al 20%, il Movimento 5 Stelle al 14,3. E abbiamo poi dalle pagine, questo è un sondaggio di Pagnoncelli. Andandovi sulle pagine di Repubblica invece, Ferrovie, le famiglie di Brandizzo contro il futuro amministratore delegato. Strisciuglio, appena giustificata la cacciata di Donnarumma con la necessità di una discontinuità, l'esecutivo finisce sotto accusa per la scelta del successore, Giampiero Strisciuglio, che è implicato, indagato per una strage ferroviaria, la strage appunto di Brandizzo, 5 operai uccisi. Lasciamo così i quotidiani nazionali, brevemente quelli locali, che si bresciani, che si concentrano su un tema comune, che è quello della Basket Brescia, che finisce la sua storia, club venduto va a Roma. Le aperture però sono su tre canali, su tre titoli diversi. L'unico ad aprire su questo è il Corriere della Sera Brescia, l'addio della Germania alla città. Matiasic ha dribblato gli ultimi ostacoli e in tre settimane i tifosi sono passati dal sogno scudetto all'incubo. Mentre il giornale di Brescia apre con la tassa sui rifiuti, la Tari a Brescia, le nuove regole e i ritardi, il debutto delle tariffe ARERA, il portale, le scadenze più lunghe hanno rallentato l'invio degli avvisi. Brescia oggi, caldo senza tregua, allarme ozono e ci sono rischi per la salute, temperature torride anche a Brescia, si apre con questo sul Brescia oggi. Da segnalare poi turismo, stagione partita al meglio, stranieri in crescita dalle pagine del Brescia oggi e anche dalle pagine del Corriere della Sera Brescia. Fra laghi e montagne la stagione estiva è già partita col botto. Mentre c'era l'ambasciatore tedesco ieri in visita a Brescia, viene intervistato e dice: contro la Cina le auto a prezzi più bassi. Lasciamo così tutte le prime pagine dei quotidiani di quest'oggi, ci salutiamo con la linea Storia di classe, poi Giornale Radio, ci ritroviamo quindi alle 8:20, buon ascolto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: You rotten rats, go hide your faces. I'm right here, so hunt your places. Hurry now, wonder how. Meow, sabotage.
3: Il 27 giugno 1905 a Chicago, Stati Uniti, fu fondata l'organizzazione Industrial Workers of the World. Il sindacato Industrial Workers of the World, conosciuto dalla storia ancor più con l'acronimo IWW, è stata una significativa e rivoluzionaria articolazione del movimento operaio statunitense, ideato agli albori del 1905 e fondato attraverso la redazione dell'Industrial Union Manifesto. Down and your boss is gloating, trust in me. Gli attivisti dell'IWW sono anche conosciuti come Wobblies, nell'ambivalenza che questa definizione è andata ad assumere. Wobblies perché itineranti, nel senso di attraversatori dell'America per la diffusione della lotta operaia e del sindacato, Wobblies perché costretti alla precarietà dal lavoro, dal padrone, dallo Stato. Il contesto dentro il quale emerse e si organizzò la IWW è stato quello degli USA di Woodrow Wilson, tecnocrate, classista e razzista, che tentò a più riprese di stroncare il movimento operaio statunitense, non solamente intensificando l'opera di sfruttamento e controllo, ma soprattutto appoggiandosi al carro dei sindacati padronali, fautori di politiche disciplinanti e repressive fondate sulla pretesa di negoziazione individuale tra azienda e operaio per l'eliminazione di ogni parvenza di collettività di forza lavoro. Your sabotabby kitten. La Industrial Workers of the World conobbe la sua migliore stagione nei primi decenni del Novecento, con i grandi scioperi dei primi anni venti per i minatori di McKees Rocks in Pennsylvania nel 1909, per i tessili di Lawrence, Massachusetts nel 1912, per i setaioli di Patterson, New Jersey nel 1913 e i portuali di New York nel 1920. L'ideologia Wobblies rappresentò un alveo sperimentale, innovativo e rivoluzionario. Tante furono le campagne che la fecero conoscere e gli permisero di intraprendere dure lotte e grandi vittorie, dalle mobilitazioni contro le discriminazioni nei confronti dei lavoratori migranti alla libertà di parola per poter fare ed essere sindacato. IWW perseguiva l'obiettivo della proprietà operaia dell'industria, considerava ogni sciopero come preparativo alla rivoluzione, non cercava un rapporto contrattuale con i datori di lavoro, ma preferiva la via del boicottaggio e del sabotaggio. Meow, meow. The softest paw can be a claw, they seldom. Una splendida narrazione dei Wobblies e dell'IWW delle lotte operaie statunitensi di inizio Novecento è contenuta nel romanzo di Valerio Evangelisti One Big Union.
4: Una serie di azioni di fabbrica per cui bloccando un reparto si bloccava l'intero stabilimento. Questa era la logica del sabotaggio, cioè non riusciamo a combinare un vero sciopero, beh, noi facciamo in modo che comunque non si lavori. Negli Stati Uniti questo fu particolarmente forte con gli Wobblies, sempre nelle campagne dove era la distruzione delle trebbiatrici che era praticata, e lì bastava una semplice vite messa nel posto sbagliato, si rompeva la cinghia della trebbiatrice e finiva il lavoro. C'è anche una canzoncina divertente che ricorda questo fatto. È chiaro che allora il gatto nero non circolavano gatti neri in forma umana, e oserei dire che nelle condizioni di quel paese li possiamo anche chiamare eroi. Sempre amato queste figure così detestate di rompiscatole dissidenti, e anche specialmente quando sono astuti, riescono a lottare in forme impreviste, imprevedibili.

contributo da un'intervista realizzata dalla trasmissione La polvere della battaglia di Radio Onda d'Urto con Valerio Evangelisti, autore del romanzo sugli IWW One Big Union.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Radio Onda d'Urto, le 8 e 20 minuti, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questa mattina. Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per risolvere il conflitto. È stata esclusa però Hezbollah. Di primo passo parla il segretario di Stato Rubio, statunitense, e di un colpo all'Iran invece il primo ministro israeliano Netanyahu. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun'altra autorità, con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, afferma il presidente a un libanese, escludendo così che Israele possa mantenersi nel sud, come invece sostenuto da Netanyahu. Hezbollah intanto ha respinto invece l'intesa, mina la sovranità del paese, causa divisioni interne. Palazzo Chigi dall'Italia, pronta a fare la sua parte, affermano le fonti. Intanto risale la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli attacchi iraniani a delle navi. Le guardie rivoluzionarie rivendicano d'aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta proprio degli attacchi da parte degli USA. Di folle violazione del cessate il fuoco, parla Trump. Venezuela ha aggiornato il bilancio dei due devastanti terremoti che hanno colpito il paese, salito a 920 le vittime, migliaia i feriti, 50.000 ancora le persone disperse. Nuova scossa intanto nella notte, magnitudo 4.9 nel centro del paese. Si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati e mancano infatti le attrezzature, come gli ospedali sono al collasso. Prosegue intanto l'arrivo della solidarietà internazionale, sempre più fondamentale. Sono un centinaio i soccorritori, coordinati dalla Protezione Civile Italiana, che sono giunti nella notte a Caracas. Crisi climatica, temperature record. Il paese più colpito in Europa rimane la Francia, il dato aggiornato è di 57 tra morti dirette e indirette dal caldo. A ieri erano ancora 24.000 le abitazioni senza elettricità a seguito di guasti alla rete causati dalle alte temperature. Il sindacato Force Ouvrière con la Federazione del Personale dei Servizi Pubblici e Sanitari ha annunciato che promuoverà uno sciopero dal 2 luglio al 15 ottobre per denunciare che gli effetti dell'ondata di calore non erano inevitabili. All'interno di queste date troveranno delle giornate di mobilitazione. Il Pride, intanto inizialmente previsto a Parigi per oggi, è stato rinviato a data da destinarsi su richiesta della polizia. L'ondata di calore senza precedenti che ha colpito l'Europa, insieme all'inquinamento che l'accompagna, adesso si sta spostando verso Est Europa. Se Meteo France prevede la revoca degli allarmi rossi per il caldo domani sera, dopo 13 declassamenti che partono già da stamattina, portando a 37 il numero di dipartimenti interessati, ieri è stato battuto invece il record di temperature in Germania. A Saarbrücken si sono toccati i 40,9 gradi centigradi. E in Italia l'ondata di calore sta facendo crescere gli accessi al pronto soccorso, aumenti fino al 15%, ma non è ancora un allarme. Alta attenzione in particolar modo per i bambini e gli anziani. C'è un'altra crisi però che si affaccia ed è quella idrica. La portata dei fiumi è molto al di sotto della media, quella del Po è scesa anche sotto i 300 metri cubi al secondo. L'acqua salata si è già infiltrata nel delta tra il Veneto e l'Emilia, risalendo fino a 20 km. In alcune aree l'irrigazione del Po è stata sospesa. E anche l'Adige segnala una portata del 65% in meno rispetto alla media. Omicidi sul lavoro, anche ieri 3 in Italia. Il primo è un 60enne agricoltore morto travolto dal trattore che stava manovrando nel Viterbese. Il secondo è un corriere di 64 anni morto all'interno del piazzale di Bartolini a Settimo Torinese dopo essere stato schiacciato da un autocarro in movimento. Infine un cavatore morto anche lui schiacciato da una lastra di marmo se si è staccata improvvisamente all'interno di una cava a Grezzana in provincia di Verona. E a chiudere togliamo agli esteri, in Ucraina, con un attacco di droni russi che ha ucciso 2 passeggeri a bordo di un minibus nella regione sudorientale di Dnipropetrovsk, lo riporta la Reuters citando il governatore regionale, affermando che 12 persone, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in un attacco anche a Nikopol. Tutto col GR in breve, linea che passa adesso all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Il prossimo GR come sempre alle 11, un buon ascolto.
2: L'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di sabato 27 giugno 2026. Anche quest'anno cominciamo ricordandovi di scegliere l'informazione indipendente e libera e di donare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, scrivendo nel 730 il codice 02044620174. Continua poi l'evento FIOM CGL Brescia e Ampi Brescia in festa, festival che prosegue dal 25 al 28 giugno con l'appuntamento di sabato 27. Alle ore 15 si terrà il torneo di scacchi, alle ore 19 il dibattito Diritti in Dialogo, donne protagoniste del cambiamento, e alle ore 21 il concerto The Italian Job. Il festival si terrà dal 25 al 28 giugno presso l'area feste Centro Sportivo in via Gramsci 60 a Gussago. Proseguiamo poi con gli appuntamenti del Circolo Bonometti di Vicolo Borgondio a Brescia. Oggi dalle 11 ci sarà la distribuzione solidale di alimenti vegan recuperati dalla grande distribuzione e ridistribuiti gratuitamente a tutti, costruendo una rete di mutuo appoggio antispecista, anticapitalista e antifascista in Vicolo Borgondio 6 a Brescia. Continua poi la festa di chiusura estiva di Matrici Aperte e Benefit Calimera. Il programma di sabato 27 propone alla sera dalle 21 il live di Gamar Band. L'apertura dei cancelli è sempre alle 18. Il festival della chiusura di Matrici Aperte avrà luogo in via Capriolo 41C a Brescia. Continua anche il festival Paratodos a Verona. Sabato 27 dalle 13 ci sarà l'allestimento dei carri per il Tumulto Pride 2026, che avrà luogo sempre sabato 27 per le strade di Verona. Alle 21 invece ci sarà la musica di Young Paninaru, The Drop DJ, presso via Villa 25, Verona. Continua poi la festa della CGL Milano, l'altra Milano, per una Milano migliore. Il programma di sabato 27 propone alle 18 la discussione di Milano che cambia, il sindacato forza dell'innovazione, con Luca Stanzione, Giovanni Abimelech e Antonio Albrizio. L'appuntamento sarà al Parco Trotter, in via Giuseppe Giacosa 46, con il patrocinio del Municipio 2 di Milano. A Milano, quindi. L'agenda prosegue poi ricordandovi il programma del nuovo Eden. Oggi, sabato 27, alle ore 19, ci sarà la proiezione di N, Storia di una gallina. Alle 18.30, la proiezione di La salita, di Massimiliano Gallo. Il programma dell'Eden d'estate invece prevede la proiezione di Buen Camino di Gennaro Nunziante alle ore 21.30. Vi ricordiamo anche il Festival Lago di Seo Jazz, la casa del jazz italiano, che sabato 27 giugno propone Eugenia Canale Rebus Quartet con Turandot presso Palazzolo sull'Oglio, Parco delle Tre Ville. L'evento inizierà alle ore 21. Continuiamo poi con la programmazione dell'Auditorio Gaber di Castelmella. Il sabato 27 alle ore 21 vedrà la programmazione di Scary Movie 6. Concludiamo poi con un'anticipazione per domenica 28 giugno, ovvero l'iniziativa Sentieri Partigiani, organizzata dall'ANPI, un itinerario storico-narrativo sui luoghi della battaglia di Fonteno. Partirà con un ritrovo in piazza Ongaro, appunto a Fonteno, alle ore 8.30 e si chiuderà alle ore 12 con l'arrivo presso il museo Casa la Resistenza, dedicato alla memoria della battaglia di Fonteno, che appunto commemora questo evento.
3: Ragazzi, ragazzi, ragazzi, ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
4: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
5: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
6: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 0208462017. 4

Mohamed Abdullah, 47 anni, bracciante sudanese, morto il 20 luglio 2015 nelle campagne tra Nardò e Avetrana. Venerdì 28 giugno 2019, troppo caldo all'Electrolux di Porcia, Pordenone. Gli operai scioperano, dateci acqua e frutta. 29 giugno 2019, Albert Gaisha Morina, 24enne, muratore kosovaro, morto a Colognola, ai Colli, in provincia di Verona. Il 24 giugno 2021, Mara Fantama, 27 anni, maliano, morto nelle campagne di Tuturano, in provincia di Brindisi. Dalvir Singh, indiano, 54 anni, trovato cadavere nelle campagne di Latina il 16 agosto 2021. Il 4 luglio 2025, Guido Biagini, 57 anni, camionista, morto a Torino nel suo mezzo. Il 18 giugno 2026, Diego Forner, bracciante di 49 anni, morto in provincia di Treviso. 24 giugno 2026, Stefano Tonin, operaio, 57 anni, morto a San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Sono solo alcuni dei nomi di una lista infinita e sconosciuta. Il caldo sul lavoro uccide senza differenza immigrati, italiani, operai, braccianti. Le ondate di calore causano migliaia di infortuni nei campi, nelle cave, l'acciaieria, in molte fabbriche non climatizzate. Ma mancano i dati. La Unione Europea studia le misure, i sindacati sinora inascoltati chiedono diritti e protezione. Il riscaldamento globale è un'emergenza sanitaria e un rischio occupazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi 4 anni il caldo ha ucciso 200.000 europei. E questo è l'inizio di un articolo intitolato Il costo sul lavoro, morti, feriti, danni da 17 miliardi all'anno, con 230 decessi e 277.000 infortuni all'anno in Unione Europea. L'INAIL sottostima il fenomeno. Stavamo leggendo da Il Fatto Quotidiano. Benvenuti e benvenute alla rassegna stampa di Radio Mondadurto. Adesso andremo a guardare anche gli altri quotidiani in studio: Il Manifesto, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Domani, Il Sole 24 Ore. E saremo insieme fino alle 9.15 circa per questa rassegna stampa in cui andremo a parlare di clima. Andremo a parlare di legge elettorale, andremo a parlare ancora della condanna al vertice di FSRFI per la strage di Viareggio che ha portato in carcere Mauro Moretti, e poi parleremo ancora di lavoro tra la Volkswagen e i suoi 100.000 licenziamenti annunciati e il caporalato a Genova nella costruzione della diga. Restiamo però intanto su il clima. Il titolo di questo dossier del Fatto Quotidiano è Caldo e blackout, è ora di rifare la città, e appunto ci sono alcuni punti che vengono messi a segno, diciamo così, per fare la sintesi di quello che sta accadendo in questi giorni, come i 48 gradi al suolo misurati ieri a Madrid, i 46 gradi misurati a Poitiers e a Saragozza e i 44 che sono stati misurati a Roma. Spostandoci su Il Manifesto, ci spostiamo alla pagina 6 del quotidiano comunista, così si definisce. C'è una lotta di classe sotto il sole, il calore si mangia gli stipendi, il 3% del reddito medio annuo è già eroso dal clima che cambia, 5,6 milioni di europei spinti verso la povertà, bilancio tremendo. Quella che sembra un'emergenza del presente è in realtà una tendenza in corso da anni oramai. Uno studio pubblicato mercoledì scorso dalla rivista Global Environment Change mostra che tra il 2004 e il 2022 siccità e ondate di calore hanno già eroso quasi il 3% del reddito medio annuo delle famiglie europee e spinto verso la povertà altri 5,6 milioni di cittadini. In prospettiva, senza il rispetto del limite di 1,5 gradi centigradi fissato dall'accordo di Parigi, il reddito familiare potrebbe crollare di oltre 21 punti percentuali entro la fine del secolo. Il gruppo più esposto è il 20
20% più povero della popolazione. Operai dei cantieri e della logistica, braccianti, lavoratori manuali che il clima lo subiscono sulla pelle. Questione di classe: chi sta negli uffici climatizzati è protetto in qualche modo, chi lavora all'aperto no. Madrid è un caso emblematico. Secondo lo studio, la capitale spagnola ha registrato una riduzione del reddito vicino al 10% in questi anni per il solo effetto del caldo sulla produttività. Il caldo batte anche il Pride. Parigi brucia e non si spegne, è la Francia, la linea del fronte in Europa, questo è quello che viene raccontato da Parigi con Filippo Ortona, che appunto racconta di come vengono annullati eventi musicali e sportivi su richiesta delle prefetture. E poi c'è l'articolo che parla del studio del World Weather Attribution britannico, che ha valore anche legale nei contenziosi per danni, e racconta come Andrea Capocci racconta come l'ondata di calore di questi giorni ce la siamo creata da soli, senza le emissioni dovute ai combustibili fossili. Le temperature che adesso schiacciano l'Europa, Italia compresa, non sarebbero state possibili. È la conclusione di un rapporto appunto del World Weather Attribution, un istituto dell'Imperial College di Londra, che valuta se un evento meteorologico estremo può essere considerato frutto della normale variabilità del tempo o una conseguenza del cambiamento climatico indotto dall'uomo. Uno studio, tra l'altro, che non dà delle risposte scontate. Per esempio, nel 2023, nel caso delle inondazioni dell'Emilia Romagna, ha stabilito che il livello delle piogge non era da attribuire al climate change, mentre invece stavolta ci sono pochi dubbi. Un'ondata di calore simile in giugno sarebbe stata più fresca di 3,6 gradi nel 1976 e di 2 gradi nel 2003 nelle temperature diurne, scrive il report del WWA. La ondata di calore del giugno 2026 si è verificata in presenza di un modello di circolazione sostanzialmente simile a quello degli analoghi storici, prosegue il rapporto nelle sue conclusioni. Tuttavia, una circolazione simile produce oggi picchi di temperatura significativamente più elevati di quelli registrati a metà del XX secolo, perché il livello termico di base è aumentato. Questo appunto l'articolo scientifico che racconta quello che spiega, quantomeno, quello che sta accadendo. Passiamo a Il Domani, dove c'è un divulgatore piuttosto bravo, Ferdinando Cotugno, che spesso sentiamo anche ai nostri microfoni, che racconta come i condizionatori salvano la vita e il pianeta se usassero il sole. Il cambiamento climatico e l'ondata di caldo estremo che uccide in Europa, il punto è sul fatto che in Italia ci sono anche più ingressi negli ospedali. L'aria condizionata è vitale soprattutto per i fragili, ma è da ripensare la sua alimentazione, e di questo è si parla, del fatto che c'è uno studio appena pubblicato dal CMCC, che è il Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, e mostra una soluzione: usare i pannelli fotovoltaici sui tetti, quelli per l'autoconsumo domestico e condominiale, per accorciare la filiera del rinfrescamento. I giorni in cui serve di più l'aria condizionata sono quelli anche in cui c'è più irradiazione solare, quindi quelli in cui i pannelli lavorano al massimo. Un investimento per il fotovoltaico sui tetti potrebbe da solo dimezzare il peso dell'aria condizionata sulla rete elettrica, che in Italia farà aumentare la domanda di elettricità residenziale del 5% da qui al 2050. Secondo i calcoli del CMCC, un edificio con i pannelli solari prende dalla rete il 68% di elettricità in meno rispetto a uno che ne è privo. Si tratta di far salire la diffusione dei pannelli su tutto il territorio nazionale dall'attuale 6% fino al 22-24% per avere un'aria condizionata più sostenibile sia ecologicamente che socialmente, e ridurre il peso sulla rete in settimane così delicate. E chissà che forse si debba anche ripensare al fatto che si possano installare pannelli solari anche nei centri storici delle città, cosa che nella maggior parte delle città è invece al momento vietata. Andiamo a vedere invece le notizie di cronaca, restando in Italia, quella che è stata la sentenza che ha portato l'ex amministratore delegato di
RFI e di FS in carcere. Stiamo parlando di Mauro Moretti. Andiamo a vedere alcune considerazioni rispetto a questo, in particolare sul fatto che sono tanti commenti che hanno mostrato come Moretti stia entrando in carcere, ma sulla stampa mainstream ci sono molte parole spese per dire che per ribadire che Moretti si dichiara innocente rispetto a quello che è successo. Ricostruiamo prima la vicenda, ricordando che sono quasi 17 anni, saranno dopo domani l'anniversario della strage ferroviaria di Viareggio, quindi 32 morti, centinaia di feriti, e quello che è arrivato, quindi questa sentenza della Cassazione, non fa mancare le polemiche sull'ingresso in carcere di un manager così importante, racconta Raffaele Caruso su Il Manifesto a pagina 11. Per chi critica la sentenza, le condanne sarebbero intervenute per una vicenda a cui, a fronte di un sicuro coinvolgimento dell'azienda, non sarebbe possibile rilevare una responsabilità dell'amministratore, e il discorso potrebbe valere anche per altri manager apicali, per cui sarebbe stato umanamente impossibile intervenire. Non sarebbe possibile, cioè, esigere che l'amministratore delegato possa eseguire verifiche su tutti i vagoni che circolano. Andiamo però verso la fine di questo articolo per capire come mai Moretti è stato condannato. È stato elaborato il principio del

affermare che Mauro Moretti non è stato condannato per non aver controllato il vagone che deragliando ha causato l'incendio, ma perché nel suo ruolo di amministratore ha strutturato e avallato un'organizzazione incapace di esigere per i vagoni forniti da società estere, come quello che ha causato l'incidente, il tracciamento di tutte le attività di manutenzione con un livello di rigore analogo a quello osservato per i vagoni italiani. Se ciò avesse fatto, ci si sarebbe resi conto che per il vagone deragliato mancava documentazione attestante i controlli e che tali controlli erano inadeguati rispetto al rischio di rotture. Si tratta di compiti di alta vigilanza, che è quella propria degli amministratori delegati, è un loro specifico compito. C'è responsabilità in quanto l'incidente, quando l'incidente non è il frutto di un occasionale errore in un corretto sistema organizzativo, ma quando il problema risiede nella modalità di gestione del sistema organizzativo, di cui gli amministratori sono responsabili. Non c'è una responsabilità senza colpa, ma una colpa chiara che determina una responsabilità. Così Raffaele Caruso su Il Manifesto, per spiegare come mai è insomma, giusto che venga considerato colpevole di tutto quello che è stato accusato Mauro Moretti. Il commento poi è uguale per gli altri, lo prendiamo da Marco Travaglio, che fa notare come ci si stia indegnando, in particolare la razza padrona e la stampa, al seguito appena uno del giro, commuove. Leggiamo dall'inizio così si capisce meglio. Commuove il sincero sgomento della razza padrona e della stampa al seguito appena uno del giro finisce in galera. Ieri è toccato a Mauro Moretti, condannato a 5 anni dopo 17 anni e 7 gradi di giudizio, uno in tribunale, 3 in appello, 3 in Cassazione. Siccome era appena supera i 4 anni, Moretti è finito in carcere, ma ci resterà pochissimo, a 72 anni, e tra poco appunto gli verrà data la ex Cirielli, quindi un regalo di compleanno che si fecero Berlusconi e Previti salvando dalla prigione gli over 70. Ma è una questione di principio: i ricchi e i potenti non devono mettere piede in cella neppure per un nanosecondo, se no poi la gente si illude che la legge sia davvero uguale per tutti, cioè che l'articolo 3 della Costituzione sia ancora vigente e si crea un pericoloso precedente. Insomma, questo è poi il commento di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, su questa vicenda che si collega a quello che accade nelle ferrovie italiane. In particolare in questi giorni si sta decidendo un nuovo amministratore delegato, partenza in salita per Strisciuglio, ira dei parenti dei morti a Brandizzo. Di che cosa stiamo parlando? Strisciuglio, Giampiero Strisciuglio, 51 anni, ingegnere, amministratore delegato di Trenitalia, è in corsa per sostituire Stefano Antonio Donnarumma alla guida del gruppo delle FS. Come mai ci sono polemiche sul fatto che sia lui il nuovo, la nuova guida del gruppo FS? Perché l'ex capo di RFI è indagato per l'incidente alle porte di Torino dove persero la vita 5 operai, quindi insomma ci sarà sicuramente e c'è sicuramente polemica rispetto a questo, e da questo noi ci spostiamo per prendere la stessa gli stessi commenti anche dal Corriere della Sera, e poi cambieremo argomento. A pagina 12 del Corriere della Sera andiamo subito a vedere il titolo, che riguarda, anche in questo caso si parla di Trenitalia, però ancora di un'altra notizia, perché c'è stato un attacco hacker contro Trenitalia, sono stati rubati i dati personali dei clienti. L'azienda ha scritto ai viaggiatori: è stato violato il sistema di biglietteria, sono salve le informazioni bancarie, e qual è il rischio? Che avendo il numero di telefono, le mail in mano ai criminali, adesso, anzi non da adesso perché è un furto di diversi mesi fa, ci sia il rischio di poter truffare le

persone avendo a disposizione gli indirizzi email, e quindi bisogna stare molto molto attenti e attente quando si ricevono delle email sospette, link sospetti in particolare da Trenitalia, visto che c'è stato questo furto. Con questo noi chiudiamo le notizie, diciamo così, di cronaca principali che abbiamo visto, a cui abbiamo dedicato più spazio, anche se ce ne sono ancora molte che andremo ad affrontare nei prossimi 25 minuti. In particolare c'è molta discussione sulla nuova legge elettorale, che occupa il primo titolo di rilievo su Il Manifesto. Piglio tutto, il testo della riforma elettorale arriva blindato nell'aula della Camera. Il Manifesto ci dedica molto spazio, due pagine, stiamo parlando del quello che viene definito Melonellum in aula blindato, riforma a misura di Premier, a tappe forzate verso le regole di voto, forti dubbi sulla costituzionalità del testo. Cosa prevede questa legge elettorale? La possiamo prendere anche da altri quotidiani, per esempio il Corriere della Sera a pagina 14 fa notare, fa un riassunto di quali sono le diciamo modifiche principali, quelle che potrebbero arrivare. Innanzitutto fa notare come ci sono state liti, accuse, offese e anche un'espulsione con questo debutto in aula della legge elettorale, banchi vuoti della maggioranza, opposizione sulle barricate. Il testo della nuova legge arrivato in aula, sono state per ora discusse solo le pregiudizionali di costituzionalità e il confronto riprenderà dopo la metà di luglio. Che cosa prevede questa legge? Lo prendiamo da Il Fatto Quotidiano, altro quotidiano che apriva proprio dedicato alla legge elettorale, con solo 18 deputati su 400 che erano in aula per questo arrivo. Le grandi riforme, negarci le preferenze, questo il titolo di apertura del Fatto Quotidiano, che appunto fa notare fin dal titolo che con questa nuova legge rispetto al Rosatellum scompare del tutto il maggioritario, perché chi vince col 42% prende 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, e questo è quello che è la modifica principale. Trappola a destra su preferenze, il blitz sul voto estero, l'altro titolo di Fatto Quotidiano su questa vicenda. Per commentare questa legge è interessante andare a prendere un articolo su Il Manifesto di Francesco Pallante, che si intitola così: la forza dei numeri che rende debole la politica. Francesco Pallante fa notare che tra gli anni 60 e gli anni 70 del Novecento parlamenti eletti con legge elettorale proporzionale approvarono le più incisive riforme che hanno trasformato l'Italia dal punto di vista sociale, economico e politico dal dopoguerra ad oggi. Merita richiamare alla memoria le principali affinché se ne possano cogliere appieno la portata. E qua Pallante fa l'elenco della nazionalizzazione delle imprese energetiche, l'istituzione dell'Enel, la scuola media unica, gratuita e obbligatoria, entrambe leggi del 62, la riforma della previdenza sociale nel 1969, l'abolizione delle gabbie salariali nel 1979, lo statuto dei lavoratori nel 70, la legge sul divorzio sempre nel 70, come anche la attuazione delle norme sui referendum sempre nel 70, l'arrivo delle regioni nel 70, la riforma fiscale progressiva nel 74 e poi via via fino alla legge sul servizio sanitario nazionale e la chiusura dei manicomi nel 1978. Allora uno si chiede come facevano a fare delle leggi così importanti in parlamenti di quel tipo. La spiegazione è che proprio perché si trattava di assemblee in cui nessun partito aveva da sé la maggioranza,
tutti i partiti erano costretti a dialogare tra loro. In apparente paradosso, quelli di allora erano parlamenti assai più decidenti di quelli odierni, e lo erano grazie al fatto che quando si giungeva infine alla decisione, ciò accadeva perché si era svolto prima un attento procedimento deliberativo capace di realizzare il massimo del consenso, il minimo dell'imposizione possibili. Non a caso, molte delle decisioni di allora sono durate a lungo, alcune durano tutt'oggi. E poi appunto l'articolo continua sul fatto che sarebbe meglio avere delle leggi proporzionali. Invece questo è quello che accadrà: la totale blindatura delle liste, sia quelle proporzionali circoscrizionali, sia il listone nazionale del premio, quindi quello dei 70 alla Camera e 35 al Senato, appare in netto contrasto con la sentenza con cui la Corte Costituzionale nel 2014 bocciò il Porcellum, scrive Giovanni Innamorati sempre sul Manifesto. Riccardo Magi, poi espulso dall'aula, ha mostrato un grande facsimile della scheda elettorale con la scritta "Il tuo voto non conta nulla" e poi ha teatralmente stracciato la scheda accusando un colpo di Stato mite e burocratico. E sono diversi costituzionalisti che dicono che sarà semplice portare alla Consulta un ricorso sulla legge elettorale e poi bisognerà capire quale sarà la legge che uscirà dall'eventuale sentenza. E con questo noi chiudiamo per il momento la parte nazionale e ci andiamo a dedicare anche alle notizie che arrivano dall'estero.

Dopo diverse pagine dedicate al terremoto in Venezuela, pagina 2, 3, 4, 5 sul Corriere della Sera, in cui si parla delle quasi 1000 vittime e delle ultime ore che sono diciamo così utili per riuscire a raggiungere i superstiti, il Corriere della Sera fa diversi articoli che parlano del dramma, molto anche significative le fotografie che ovviamente non possiamo descrivere se non per sommi capi, per raccontare di come ci sono intere zone del Venezuela che sono scomparse, edifici rasi al suolo in pochi secondi, il nord si è polverizzato, e c'è notizie sul terremoto in Venezuela che si prendono un po' da tutti i giornali della stampa mainstream. Ci spostiamo però a guardare gli esiti dell'intesa firmata a Washington tra Israele e Libano. Secondo Rubio il primo passo era il più difficile, il punto è che Hezbollah, quindi le forze sciite che hanno insomma in diverse zone del Libano, in particolare nel sud e nella valle della Beca, ma in particolare nel sud, combattono contro Israele. Hezbollah respinge la accordo quadro e Netanyahu, il premier israeliano, ha detto che resteremo finché non disarmano. Andiamo a vedere qual è l'equilibrio che si è trovato tra la proposta americana di cedere a Beirut parte del territorio meridionale che è controllato dall'esercito israeliano, l'esigenza libanese di un ritiro più ampio dell'IDF, cioè l'esercito israeliano, e il bisogno di bisogno israeliano di disarmare Hezbollah allontanandolo dal confine, obiettivo raggiunto secondo Rubio con l'ambizione di chiudere questo capitolo della guerra con l'Iran e portare tangibili progressi perché le popolazioni del Libano e Israele possano avere fiducia nel futuro, così scrive Francesco Battistini da Gerusalemme per raccontare questo accordo che è stato anticipato da Axios. Con pochi dettagli, gli dettagli sono questi: gli israeliani non se ne vanno, si ritireranno solo dalle due aree pilota conquistate negli ultimi due mesi, un'area a nord del fiume Litani che appunto quindi in pieno territorio libanese e l'altra a sud, e comunque ben al di fuori della zona cuscinetto di oltre 10 chilometri istituita ad aprile nel Libano meridionale. Al loro posto entrerà l'esercito libanese in villaggi che l'aviazione israeliana ha già ripulito tra virgolette dalla presenza di Hezbollah, quindi questo ripulito è un bombardamento talvolta distruggendoli, è costretto ad aggiungere il giornalista del Corriere della Sera. L'IDF non lascerà il simbolico castello di Beaufort, da poco riconquistato, rimarrà a presidiare la linea gialla. E i residenti libanesi potranno tornare, sì, ma solo nelle due aree pilota. C'è anche un allegato sulla sicurezza, sui tunnel di Hezbollah, e mentre Israele e Libano riconoscono la reciproca sovranità, non si è ancora fissata una data per l'entrata in vigore dell'accordo. Prima è necessario che gli americani addestrino l'esercito libanese, argomento su cui i militari di Tel Aviv sono assai scettici. Questa insomma un po' la sintesi, e poi il Corriere della Sera ci offre anche una serie di domande e risposte su questo tema, ne prendiamo un paio. Che possibilità reali ci sono che funzioni? Le probabilità di riuscita sono assai basse, ma non nulle. Disarmare Hezbollah e ripristinare la sovranità del governo libanese sul proprio territorio è un compito difficile da realizzare, ma si è creata una congiuntura che non ha precedenti nella storia recente. L'Iran starà a guardare, un'altra delle domande che prendiamo, molto probabilmente no. In questo momento il regime si sente forte, in più grazie al memorandum con gli Stati Uniti presto dovrebbe ricevere dei fondi che potrebbe utilizzare per finanziare proprio le milizie satelliti come Hezbollah. Quindi insomma anche questa è una domanda che la risposta del Corriere della Sera, poi bisognerà
insomma, bisognerebbe verificare, perché in effetti queste sono anche un po' delle illazioni. Pagina 9 de Il Manifesto, visto che stavamo citando l'Iran, andiamo a vedere anche le ultime notizie di cronaca. Israele può restare in Libano finché non disarmerà e Beirut ci mette la firma, è l'articolo che parla dell'accordo farsa siglato a Washington e che fa festeggiare Netanyahu. Quindi prendiamo il commento di Francesca Luci sull'accordo del Libano e poi andiamo a parlare di Iran brevemente. Uno scontro, un accordo storico, lo definivano ieri i protagonisti. A Washington, Beirut e Tel Aviv hanno firmato un accordo in cui si subordina il ritiro israeliano dal paese a fronte del totale disarmo di Hezbollah. Secondo quanto riportato da Arez, si opererà su due aree pilota, una fuori, una dentro la linea gialla. Immediata la reazione del movimento sciita, che ha accusato il governo libanese di aver messo la firma sotto concessioni unilaterali e gratuite che servono gli interessi del nemico. Netanyahu ieri si è presentato in diretta TV e l'ha spiegato bene. Israele resterà nel sud del Libano finché il Libano non si disarmerà e Beirut ci ha messo la firma. E fino a quel momento c'erano stati tutti botte e risposte tra Iran e Golfo. Iran, che adesso ci arriviamo subito, però ci tenevo a sottolineare che c'è un articolo pubblicato anche sul sito de Il Manifesto, firmato da Beirut Gamari, che racconta molti dei fraintendimenti che abbiamo quando parliamo di Iran. Fraintendimento per esempio della struttura del potere della Repubblica Islamica, che è stata dal 79 considerata una teocrazia totalitaria, tuttavia non è teocratica né totalitaria, sebbene la sua costituzione conferisca alla carica della guida suprema un'autorità di governo illimitata. Nella pratica essa opera come arbitro per creare un equilibrio tra le diverse fazioni all'interno del sistema politico. La politica di fazione, i processi elettorali, i movimenti sociali di massa condizionano la struttura del potere politico e determinano i termini del governo della Repubblica Islamica. Ciò ha trasformato la Repubblica Islamica in uno stato pragmatico piuttosto che in uno stato motivato dall'ideologia. Non è un regime che opera sulla base dell'autorità di una singola persona, il cui assassinio potrebbe portare al suo rapido rovesciamento. Coloro che hanno promosso la guerra non hanno compreso come in Iran siano state istituzionalizzate molteplici fonti di autorità. E questo articolo interessante per chi volesse capire meglio che cosa succede, cioè come si governa, come va avanti l'Iran, e che forse spiega anche come ha fatto in due mesi, nonostante i bombardamenti, le distruzioni, le uccisioni mirate di diversi leader, a sopravvivere a una guerra e a stare al tavolo dei negoziati. Tavolo dei negoziati che però insomma, continuano in qualche modo a saltare, quelli tra Iran e Washington, perché anche nella giornata di ieri ci sono stati degli attacchi. In particolare c'è stato un attacco americano contro i siti iraniani a Hormuz, dopo che l'Iran aveva attaccato una nave di Singapore che stava navigando nello stretto seguendo una rotta che non era stata decisa dall'Iran. Quindi insomma, in qualche modo gli Stati Uniti hanno fatto pressioni sull'Oman perché aprisse una rotta per navi al largo delle sue coste, invalidando il monopolio dell'Iran sullo stretto. I Pasdaran non hanno gradito. Giovedì sera hanno colpito un mercantile minacciando chiunque attraversi il canale seguendo rotte diverse da quelle disegnate da Teheran. Se la rotta alternativa dell'Oman funzionasse, gli iraniani perderebbero una grossa leva negoziale e hanno già mostrato di non volerlo accettare. L'obiettivo finale di Teheran è mantenere il controllo dello stretto, scrive
la Repubblica, e questo ha fatto sì che dopo che c'era stato questo bombardamento da un mercantile di Singapore, c'è stato un altro bombardamento, alle forze armate americane hanno compiuto diversi raid contro installazioni iraniane nello stretto di Hormuz, colpendo depositi di missili e droni e postazioni radar lungo la costa, questo è per quanto riguarda appunto le notizie da il Medio Oriente. In chiusura abbiamo diverse segnalazioni che ci permettono di tornare a parlare di lavoro. Lo facciamo partendo dall'estero con un titolo che in taglio alto troviamo abbastanza simile su Il Manifesto e su Il Sole 24 Ore. Il titolo del quotidiano di Confindustria è: Volkswagen prepara un piano shock, 4 impianti chiusi e 100.000 tagli. E il titolo del Manifesto era: Volkswagen addio 100.000 da tagliare, l'amministratore delegato Blume presenta al consiglio di amministrazione il suo piano di rilancio che fa a pezzi un'epoca. I vertici, andiamo a vedere Il Sole 24 Ore, che gli dedica la pagina 4 di questa, per parlare di questa vicenda: prepara 100.000 tagli e chiude impianti in Germania, i vertici della società pianificano una ristrutturazione profonda con una riduzione degli investimenti e lo scorporo dei marchi. Tra gli stabilimenti interessati dai tagli, Emden, nella Bassa Sassonia, è celebre per essere stato una delle culle del Maggiolino, ma dal 2024 produce veicoli elettrici. Hannover invece impiega circa 14.000 persone, sempre in Bassa Sassonia. Qui nel 1956 è iniziata la produzione Bulli e oggi produce la sesta e la settima generazione della serie T del camper van. Il sito Audi di Neckarsulm invece impiega 15.509 persone e produce motori, tecnologie ibride e veicoli elettrici. A Zwickau gli 8.000 dipendenti producono modelli completamente elettrici della gamma ID, oltre a veicoli elettrici per Cupra e Audi. È la prima fabbrica del gruppo completamente convertita dalla mobilità elettrica. E non solo Volkswagen, in Europa un'ondata di interventi sui costi, così li definisce il Sole 24 Ore, da BMW a Ford, e fa il punto di quelli che vengono chiamati costi, ma stiamo parlando di persone che vengono lasciate a casa. La Ford ha lanciato una cura dimagrante, così viene edulcorato il termine sul Sole 24 Ore, del 14% della forza lavoro, tagli che interessano Spagna, Regno Unito e Germania. Il gruppo americano ha stimato 2.900 esuberi nel 2024, numero poi elevato a 3.900 l'anno scorso, principalmente per il ridimensionamento dello stabilimento di Colonia. Far notare come anche in questo caso le parole che vengono scelte: esuberi al posto di licenziamenti. Insomma, stiamo parlando di decine di migliaia di persone a rischio per quello che riguarda la Volkswagen. Il manifesto fa anche notare fin dalla prima pagina che uno degli stabilimenti da chiudere, come dicevamo, è Zwickau, quello che faceva le Trabant ai tempi della Germania Est, dove l'ultradestra della AfD ha già il 40% e ora si prenderà altrettanto, perché qual è lo slogan della AfD in questo momento? AfD viaggia, dicevamo, al 42% dopo aver incardinato la propaganda sullo slogan "il lavoro prima ai tedeschi", e questo è un volano, questi licenziamenti, anche alla crescita dell'estrema destra. Sono 100.000 posti di lavoro in meno su un totale di 657.000 dipendenti, secondo l'amministratore, secondo la segreteria
della IG Metall, il potente sindacato metalmeccanico tedesco, equivalgono a una minaccia irresponsabile. Se il management di Wolfsburg porterà avanti questo piano, useremo ogni mezzo per bloccarlo. Si tratta di un chiaro attacco alla legge che impone la cogestione dell'impresa con i rappresentanti dei lavoratori, ha dichiarato Daniela Cavallo, appunto la leader della IG Metall. Come sappiamo, in Germania c'è una quota del consiglio di amministrazione che è in qualche modo gestita anche dai sindacati, e questa, da qui si legge questa accusa. Infine, sempre dal lavoro, la prendiamo però stavolta da Genova. Il Fatto Quotidiano e il Manifesto la raccontano molto bene, ma la prendiamo inizialmente da Il Fatto Quotidiano, che inizia con le storie di quello che accade in Liguria. La mega diga da 1,3 miliardi costruita dai migranti schiavi. Humaira era arrivato a piedi dalla Turchia, in Italia era finito nelle grinfie dei caporali dopo aver pagato 12.000 euro per un aereo dall'Iran mai messo a disposizione e per un permesso finto rilasciato da un'inesistente azienda casertana. Pritam si è trovato scaricato come uno straccio vecchio dopo essersi gravemente ammalato, non era più produttivo, così gli avevano imposto di licenziarsi o di consegnare il bancomat per prendersi tutto il suo stipendio. C'è poi chi aveva trovato la forza di ribellarsi, pochi ed emarginati da tutti gli altri, come Ricky, che si rifiuta di restituire la busta paga ai suoi sfruttatori e viene cacciato di casa e dai cantieri, o come Parvienderit, che riceve minacce fisiche e di ritorsioni sui familiari in Punjab. Fino a ieri erano fantasmi che si aggiravano nel cantiere della più grande opera pubblica italiana finanziata dal PNRR, la diga di Genova, 1,3 miliardi di euro, che nascondeva un'inquietante realtà di caporalato. Così Il Fatto Quotidiano. Noi continuiamo e chiudiamo prendendola da Il Manifesto. Questa è un'inchiesta che ha portato a 8 arresti, 2 aziende sotto controllo giudiziario. Il GIP racconta di come i lavoratori erano costretti a restituire lo stipendio, e le ditte erano una di Brescia e una di Genova. Quella di Brescia sono stati confiscati 277.000 euro di beni. Come ha funzionato questa inchiesta? Alcuni lavoratori di nazionalità indiana hanno chiamato i carabinieri dopo essere stati estromessi dal posto di lavoro, allontanati dall'area di cantiere e chiusi fuori dall'alloggio che occupavano, e questo solo per essersi rifiutati di cedere una parte del proprio stipendio ai referenti delle due ditte che li avevano reclutati, che pretendevano anche una quota per i dispositivi di protezione individuale e il pagamento dell'affitto dell'alloggio intestato alla società. E poi le querele sono arrivate anche da altri 42 lavoratori, stessi identici fatti. Le referenti quindi della società JH Costruzioni SRL di Brescia, di origine indiana e pakistana, hanno reclutato manodopera tra i loro connazionali, tutti incapaci di esprimersi e comprendere la lingua italiana, totalmente privi di mezzi, arrivati in Italia con i decreti flussi o in modo clandestino, in molti casi attraverso la rotta balcanica, in condizioni di grave povertà, di assoluta necessità, dato che si erano indebitati per il viaggio e il visto ingresso in Italia tra i 12 e i 15 mila euro per un lavoro che nella maggioranza dei casi al loro arrivo risultava inesistente. E questo è quello che viene raccontato. Erano dipendenti ufficialmente retribuiti dalle due società, ma dovevano restituire in contanti tra il 40 e il 60% del loro stipendio, che gli riconoscevano al massimo i loro connazionali 5 o 7 euro all'ora per 140-250 ore di lavoro al mese. Il segretario generale della Fillea, Antonio Di Franco, dice: nell'accaduto conferma quanto sostenuto da tempo, ovvero che nelle grandi opere assistiamo a fenomeni di sfruttamento che esplicitano una scarsa attenzione soprattutto delle committenze. Così noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Tra pochissimo la linea a Manuel per la rassegna stampa locale.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Radio Onda d'Urto, eccoci con la rassegna stampa, i quotidiani locali di questo sabato mattina. Brescia Oggi, giornale di Brescia e il dorso bresciano del Corriere per quanto riguarda questa città, e poi Repubblica Milano con la quale andremo a vedere un po'. Si parla tanto di caldo, clima, crisi climatica in primo piano. Lo è l'apertura del Brescia Oggi, giornale da quale partiremo, proprio perché coglie un po' questo aspetto decisamente, insomma, interessante e incisivo per quanto riguarda la vita quotidiana di tutte e tutti noi. E quindi caldo senza tregua, ora allarme ozono, rischi per la salute, ne parlano a pagina 12 e 13, lo vedremo tra poco. Gli altri giornali invece si concentrano, bresciani, su due altre notizie: il giornale di Brescia sulla tariffa dei rifiuti, la Tari, tariffa rifiuti per semplificare in realtà di tutti i servizi poi complementari del comune di Brescia, Tari con un debutto delle tariffe ARERA, il nuovo portale, le scadenze più lunghe per tutti i comuni della provincia hanno rallentato l'invio degli avvisi, con la Tari quindi che è in ritardo un po' non solo nel capoluogo ma in tutta la provincia. Vedremo. Mentre il Corriere della Sera Brescia si concentra sullo sport, l'addio della Germania alla città, questo è il titolo. In 3 settimane i tifosi sono passati dal sogno scudetto all'incubo, con appunto la vendita del titolo sportivo della squadra stessa di Basket Brescia, che finisce a Roma. Ne parlano un po' tutti i giornali anche di questo. Noi magari ci concentreremo più che sull'aspetto sport business, di cui si è parlato già tanto, sull'aspetto invece legato alle polemiche politiche che seguono questa decisione. Iniziamo dal clima, però, dicevamo, con due ragioni. La prima, la principale, è quella materiale che ci vede coinvolti in questa canicola di giugno, inedita rispetto al passato, e che viene affrontata sulle pagine del Brescia Oggi attraverso un articolo di Marta Giansanti in apertura, pagina 12, ci dà conto di come Brescia sia, titolo, ostaggio del caldo e dell'aria inquinata da ozono. Tra accessi in aumento al pronto soccorso per malori legati al caldo, la situazione resta per il momento sotto controllo. Bollini rossi continuano a interessare gran parte del nord Italia. Brescia tra le città più calde, afose ormai da giorni, e il timore di possibili blackout dovuti ai picchi di consumo elettrico. L'emergenza caldo si intreccia con un altro nemico meno visibile ma più pericoloso, segnala Giansanti, ovvero l'ozono. Ed è poi un articolo che si concentra proprio su questo aspetto, l'inquinamento dell'aria, particolarmente importante. Va detto che fortunatamente, in realtà, lei dice, presi dall'AFA, giornate afose, in realtà così non è, difficilmente in questi giorni si è superato il 50% di umidità e di giorno anzi sta sotto, quindi non sono quelle giornate da umidità. Forse questo un po' ha anche salvato da quello che potrebbe essere stato ancora più grave la situazione. Mentre reale è il tema da inquinamento da ozono, che va ben oltre il valore di riferimento, sarebbe 120 microgrammi metro cubo, fissato dalla normativa europea per la tutela della salute di anziani, bambini, persone con patologie respiratorie. Lei parte da un assunto, o meglio da un allarme, lanciato da Legambiente Lombardia, che ha utilizzato i dati ARPA. Tra la pianura bresciana e la fascia prealpina, l'ozono è ormai stabilmente sopra i livelli sicuri per la salute, un fenomeno che accomuna gran parte della regione e che rappresenta una delle principali criticità ambientali dell'estate. A Brescia il picco ha raggiunto i 185 microgrammi metro cubo, un valore che colloca il capoluogo tra le aree più colpite della regione, con Varese, Monza, Lecco, Como e Bergamo. Si aggirano tutti più o meno intorno ai valori bresciani. Quella di 180 è la soglia oltre la quale le autorità sono chiamate a informare la popolazione sui rischi sanitari. E dicevamo appunto, Brescia non è esclusa da questo, dovrebbe, 120 è il limite minimo, 180 quello in cui scatta l'allarme. Se vogliamo contrastare i picchi estivi, dobbiamo concentrare gli sforzi di disinquinamento nei settori che producono i gas precursori dell'ozono, dice Damiano Di Simine di Legambiente Lombardia. Bisogna limitare il traffico motorizzato, specialmente a propulsione diesel, impegnare il settore industriale a ridurre l'uso di solventi organici,
ridurre il peso dei troppi allevamenti intensivi della Lombardia. L'ozono infatti non viene messo direttamente in atmosfera, ma si forma nelle giornate più calde e soleggiate con delle reazioni chimiche che partono proprio dai gas naturalmente presenti in atmosfera, come il metano, le sostanze organiche. Le altissime concentrazioni che si misurano in Pianura Padana sono legate però alla grande quantità di gas inquinanti prodotti dal traffico, dai composti organici volatili provenienti dalle attività industriali e dal metano collegato agli allevamenti intensivi. Questo un po' il quadro. In questo quadro ieri è stato presentato il PAC, il cosiddetto PAC, che non sono i PAC, gli accordi europei con gli agricoltori, ma è il piano aria clima del comune di Brescia, presentato in pompa magna con il climatologo Mercalli, che ieri era in città. Mercalli, due punti: il clima di oggi non ha eguali nella storia, è il titolo con il virgolettato attribuito al climatologo che ieri appunto ha presentato un po' questo piano, ha dato la sua lettura dicendo: le serie storiche di dati e osservazioni lo dimostrano chiaramente, il clima oggi non ha eguali nella storia dell'umanità. Scrive, riportando le parole di Mercalli, Philippe Jacquard sulle pagine del Brescia Oggi: per il climatologo l'aumento costante delle temperature e i conseguenti fenomeni meteorologici più estremi aprono le porte a un futuro di incertezze. Il clima di ieri ci ha forgiato. Quello del presente rischia di portarci in un territorio sconosciuto, perché quello di domani è un punto interrogativo. Il rischio è quello di creare, sull'evidente natura antropica del fenomeno in corso, cioè è colpa nostra, degli esseri umani, secondo il divulgatore scientifico si è dibattuto fin troppo, un pianeta comunque che sarà ostile alla stessa umanità. Le riflessioni possono inquietare, è normale che sia così di fronte all'oggettività della scienza su fatti simili, ma è altrettanto evidente che non tutto è perduto. E interviene presentando il PAC in Santa Giulia. Temperature alte, cielo velato, atmosfera afosa da accompagnare. Mercalli sceglie la metafora medica: l'ondata di calore in corso è uno dei sintomi della patologia del clima e non è una novità. È dal 2003 che abbiamo questa consapevolezza, non è più tempo di sorprendersi. Di fronte a sempre più evidenti sintomi di patologia allarmante, sottolinea la necessità di applicare una cura efficace, anche perché i sintomi di questa febbre globale si contano in termini di vite umane. Di fronte ai numeri il caldo si sente ancora di più. Mercalli spiega come la natura antropica della crisi climatica sia però un vantaggio. Si può fare qualcosa, a patto però che venga fatto subito. Accordi di Parigi, COP15 ricorderete, orfani degli Stati Uniti d'America ormai difficilmente saranno rispettati, ma anche un decimo di grado in meno può fare una differenza enorme. Nel suo piccolo Brescia fa qualcosa con il piano aria clima, sottolinea il giornalista del Brescia Oggi, o meglio lo sottolinea lo stesso Mercalli, consapevolezza che Brescia da sola però non può risolvere tutto. L'adattamento ha un vantaggio, funziona dove lo fai, ma ha anche un prezzo elevato e parola che prevede una rinuncia. Se parti in anticipo, l'adattamento lo fai al costo più basso possibile. Se aspetti che la situazione si deteriori, poi devi soccombere. E col PAC vogliamo andare oltre l'emergenza, un po' la strategia del Comune di Brescia, presentata dall'assessore Bianchi e dalla sindaca Laura Castelletti. L'assessora all'ambiente parla di restituire spazi ai bresciani che non saranno più ospiti di traffico o asfalto, mentre la sindaca Castelletti: il PAC supera la visione emergenziale, fornisce risposte e ci prepara al futuro, è visto come un'accelerazione a un percorso di trasformazione della città. Macro obiettivi: meno 55% di emissioni entro il 2030, neutralità climatica entro il 2040. La riflessione dell'assessora Bianchi inizia da quei cambiamenti in termini di mobilità che hanno monopolizzato un po' la discussione. È l'occasione per ricordare che il castello è un monumento, non un parcheggio qualsiasi. Non lo stiamo chiudendo, restituiamo un parco urbano. Dal grigio al verde è l'asse che spinge la riqualificazione in stazione, che sarà completata nel 2030 a 10 milioni di euro. Restituiamo spazio pubblico alle persone, non più ospiti d'asfalto e traffico. E si prenderà cura dei bresciani. Entro 10 giorni sarà disponibile la prima mappatura dei rifugi climatici. Una nuova struttura sorgerà al parco Alberini. Il tema è che anche energetico, vedasi Cacer, cioè le comunità energetiche. Ma è soprattutto una questione di trasformare le tante idee in concretezza.
Bianchi sottolinea il ruolo centrale del dialogo del futuro tra PAC e nuova variante del PGT. Vedremo, intanto però il caldo c'è e quindi c'è anche una mappatura delle fontanelle dove bere, le 39 in città, e anche gli ambienti freschi e protetti per superare le giornate da bollino rosso, tante biblioteche, ma poi ci sono le fondazioni, i centri diurni, le cooperative che sono messe a disposizione per supportare soprattutto le fasce più fragili della popolazione, magari che non possono permettersi un condizionatore o che non vogliono e magari anche usufruire di fresco in maniera condivisa, gratuita, e fare anche un po' di socialità. C'è una mappatura, insomma, pagina 15, con tutti i luoghi che possono ospitare luoghi refrigerati e pubblici, appunto biblioteche, fondazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Lasciamo così l'apertura della Brescia Oggi. C'è un'altra questione che riguarda strettamente la sicurezza, quella vera, non quella animata e percepita a volte e securitaria, è quella che riguarda la sicurezza stradale. Si continua a morire sulle strade bresciane e a pagina 16-17 uno dei luoghi centrali in cui continuano a avvenire incidenti, spesso mortali e spesso a morire sono motociclisti, sono le coste di Sant'Eusebio. Quindi giro di vite sulle coste, per un mese vietata la sosta. Michele Lafranchi firma questo articolo dove parla di presa di posizione forte, attesa, ed è arrivata. L'ennesimo incidente mortale sulle coste aveva riacceso la discussione con inevitabile scia di amarezze e polemiche che si trascina. La provincia di Brescia ha scelto di intervenire con un'ordinanza restrittiva. Dal 1 luglio, nel tratto di strada compreso tra Caino e Agnosine, circa 13 chilometri, sarà imposto il divieto permanente di fermata e sosta, eccezion fatta per motivi d'emergenza o avaria del mezzo. La decisione cosa vuol fare? Vuol limitare l'ormai eccessiva spettacolarizzazione del tratto di strada, trasformato da una minoranza di motociclisti in un vero e proprio circuito a cielo aperto. Decisione già stata presa nelle scorse settimane dopo che i pur numerosi controlli non avevano sortito conseguenze positive. Accentuare l'attenzione è poi arrivato l'ennesimo incidente mortale, un 31enne di Ghedi morto domenica. Andrea Mazzotti. Ci è dispiaciuto dover arrivare a tanto, si tratta di un tema però cruciale, riflette Moraschini, presidente della provincia. Sia l'incidentalità che la mortalità sono aumentate rispetto all'anno scorso, terremo attiva quest'ordinanza per tutto luglio. Poi ad agosto, assieme a prefetto, comitato sicurezza e forze di polizia, trarremo le conclusioni. Qualora nemmeno questa decisione sortisse effetti, non sono escluse soluzioni ancora più drastiche, arrivando alla chiusura della strada alle moto in alcuni periodi della settimana. Insomma, nel momento non si farà. Ci sarà però questo divieto. Cade dallo scooter, perde la vita a 27 anni. Invece quello che è l'ennesimo incidente, in questo caso avvenuto a Salò, e si mette di spalla questo articolo. Un colombiano di casa sul Garda sarebbe stato colpito da Malone, scrive Luciano Scarpetta. Malone è poi caduto col mezzo e purtroppo deceduto. Veniamo a un'altra dell'emergenza, lo sfruttamento, quelle vere emergenze di sicurezza, sicurezza sul lavoro, ma soprattutto sicurezza da lavoro non solo sicuro per gli infortuni, ma sicuro dal punto di vista contrattuale. Caporalato, 8 arresti, nei guai anche 2 aziende bresciane. Si parla dell'inchiesta della Procura di Savona, che ha fatto tanto parlare soprattutto in Liguria per la costruzione della nuova riga foranea di Genova. Ha portato in cella i vertici e i dipendenti di JH Costruzioni. Ammassati in appartamenti, anche in 30 nello stesso alloggio, un solo bagno, una sola cucina, lavoravano fino a 250 ore al mese, senza regolare formazione di sicurezza, pagando di tasca propria i dispositivi di protezione individuale, oltre che il posto letto, costretti a restituire in contanti tra il 40 e il 60% dello stipendio ai connazionali. Chi si ribellava rischiava di perdere il lavoro, l'alloggio e ritrovarsi solo in Italia, col timore di ritorsioni nei confronti dei familiari nei paesi d'origine. È quanto emerge da questa inchiesta della Procura, appunto, di Savona. Anche due aziende, i dipendenti della GH Costruzioni, azienda bresciana nel settore edile, con sede a Sant'Eufemia, e tre dipendenti dell'RBB Solution di Genova.
Tutti e 8 sono residenti tra Brescia e provincia. Per la società bresciana il giudice ha disposto anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 277.000 euro. Quindi, ma Brescia c'entra come in questa maxi operazione, indagati anche due responsabili di una società bresciana che forniva attestati poi di formazione risultati falsi. Caporalato quindi degli 8 arresti e le due aziende bresciane coinvolte. Veniamo invece alle notizie che ci portano nel mondo del turismo. L'osservatorio Visit Brescia, stagione parte al mento, il meglio aumentano i visitatori dagli Stati Uniti d'America, segnala il Brescia Oggi in un articolo di Luciano Scarpetta. Ma noi lasciamo il Brescia Oggi con questa notizia per riprenderla invece dalle pagine del dorso bresciano del Corriere, che ci parla proprio di turismo in sua apertura in primo piano. L'estate 2026 inizia col botto, alberghi e ristoranti già pieni tra laghi, montagna e città. Ed appunto un po' il punto che viene fatto da Visit Brescia: la stagione è partita meglio di quella dello scorso anno. 27 marzo, 25 giugno, quindi un po' la primavera, le valutazioni della Camera di Commercio registrano un tasso d'occupazione medio del 75%, in aumento del 2% rispetto all'anno scorso. Flussi soprattutto da Stati Uniti 7%, Regno Unito 5%, Polonia 3,5%. C'è stato un piccolo calo ad aprile, ma poi un aumento a maggio e giugno. Quest'ultimo ha raggiunto un tasso d'occupazione delle stanze dell'88%. Le prospettive per la seconda parte dell'estate sono buone. Fino a metà ottobre le prenotazioni sulla sponda bresciana del Garda sono in anticipo del 13% rispetto alla stessa data dello scorso anno. 78% d'occupazione media, 64% ad agosto, quindi luglio 78%, 64% ad agosto, settembre 50% per il momento ovviamente. Primo piano quindi di Brescia nel sistema turistico lombardo, 12 milioni di presenze, 3 milioni e mezzo d'arrivi, il territorio mantiene stabilmente la seconda posizione alle spalle di Milano sia per pernottamenti che per visitatori. L'analisi rafforza l'immagine di Brescia come destinazione strutturata, policentrica e ad alta capacità ricettiva. Sul fronte di quest'anno, alla data di oggi, la stima attuale del livello occupazionale per il prossimo mese, solo sui canali online, si attesta al 59%, con un incremento del 10 punti rispetto all'anno prima. Dato di permanenza media, a Brescia si sono di media 3,5 notti, il valore più elevato tra le province lombarde. Cioè ci si ferma un po' di più sui grandi laghi, soprattutto sul grande lago, più grande lago italiano, che è il lago di Garda. Tutti pazzi per il Garda, tedeschi, britannici, polacchi, francesi. Sempre Massimiliano del Barba firma questo articolo: la composizione dei flussi conferma il ruolo del turismo internazionale. L'anno scorso, in provincia di Brescia, gli arrivi stranieri sono stati 2.124.000, cioè il 60% del totale. Le presenze straniere 9 milioni, 72% dei pernottamenti complessivi. La permanenza di turisti è pari a 4,2 notti, un valore superiore alla media regionale straniera che ha 2,7. Conferma una caratteristica strutturale: il visitatore straniero che sceglie Brescia tende a fermarsi di più di quanto spesso avviene nel resto della Lombardia. Qual è il mercato migliore? Beh, rimane ovviamente la Germania. Si conferma il primo mercato, 770.000 arrivi, 4 milioni di presenza. Da sole rappresenta il 36% degli arrivi stranieri, cioè uno straniero su tre è tedesco di Germania. 44% delle presenze straniere. Seguono poi Regno Unito per arrivi, Paesi Bassi, l'Olanda, la Polonia e la Francia. Su fronte presenze, dopo la Germania si collocano l'Olanda, il Regno Unito, la Polonia e la Francia. L'Olanda si ferma, gli olandesi si fermano un po' di più. Le prime cinque nazionalità generano complessivamente oltre 6 milioni di presenze, eccetera, eccetera, eccetera. Particolarmente positiva è la dinamica del lago di Iseo e della Franciacorta. L'anno scorso ha fatto più di 1 milione di presenze, 1.087.000, una crescita del 10%, 9,7 rispetto al 2024 e del 12 rispetto al 2023. Crede c'è anche la Val Camonica, quasi 1 milione di presenze, 922.000, un incremento di quasi il 10%.
Brescia Interland invece 898.000 presenze, permanenza media di 2,19 notti. Il dato evidenzia una vocazione maggiormente legata al city break, cultura, business, eventi, soggiorni brevi. Insomma, in città ci si viene più per convegni, magari appuntamenti di questo tipo, per un giro ai musei, per fare un giro, insomma, in città, ma non ci si ferma molto, un paio di giorni al massimo. Questo è un po' il quadro rispetto ai quattro, invece, nei quali ci si ferma in media sul lago di Garda, per intenderci. Questo è un po' il quadro offerto dal punto di vista turistico. Noi adesso chiudiamo con la nostra prima parte di rassegna stampa di carattere locale. Andiamo con un po' di musica e poi tra poco anche tutte le altre notizie dei quotidiani bresciani, ma anche da Repubblica Milano. Tra poco.

Bene, riprendiamo la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali di questa mattina e lo facciamo rimanendo, a dire la verità, nel capoluogo, segnalando una notizia che ci porta direttamente dentro la loggia, perché ricorderete, è stata settimana precedente, una notizia estremamente di risalto, cioè il tentativo, così venne presentato, in realtà un po' più complessa la situazione, comunque un malato psichiatrico che se l'ha presa all'interno di un parco, soprattutto con due bambini, si è parlato anche di tentativo di strangolamento, e il primo

l'uomo che voleva strozzare due bimbi, scrive il Corriere della Sera Brescia. È tornato a casa alle 4 del mattino dopo aver sporto denuncia ad essersi sottoposto a dei controlli in pronto soccorso. Alle 5 e mezza ha preso poi servizio come corriere. 39 anni, origine pakistana. Non pensava di aver fatto qualcosa di eccezionale. Ha visto un bambino in pericolo ed è intervenuto. L'ho fatto solo per umanità, per quei bambini che sono poi anche i miei. Cioè, nel senso, bambini e per i miei bambini, no? C'erano anche loro, 4, 2 maschi e 2 femmine, ieri in loggia ad assistere alla consegna da parte della sindaca Castelletti del riconoscimento al loro papà. Un premio a nome della città, recita la targa, per un gesto di cuore e di coraggio. Quello compiuto al parco Alberini di via Ischia, nel quartiere Don Bosco, dove appunto l'uomo, in un forte stato di alterazione psicofisica, aveva aggredito due bambini. Il primo di 10 anni era riuscito poi a divincolarsi, poco dopo aveva afferrato al collo un secondo bambino di 3 che stava giocando vicino alla madre. Insomma, c'è stato lui, Naved, originario del Pakistan, vive a Brescia da 7 anni. La sua famiglia, racconta, ha già ottenuto la cittadinanza italiana. Lui invece ha presentato domanda un mese fa e adesso dovrà attendere l'esito. Cittadini, ha sottolineato a questo proposito la sindaca Castelletti, lo si è anche per senso civico e appartenenza ad una comunità, e il suo è stato un comportamento esemplare. Questo dalle pagine del Corriere della Sera Brescia. Che andiamo a lasciare, prima di andare sulle pagine del giornale di Brescia, con il caso Germani. Ex Germani ormai, possiamo dire. Vedremo, poi oggi ci sarà l'annuncio. Il titolo sportivo va nella capitale, Ferrari oggi racconterà la sua verità. Un altro venerdì di giugno, un altro funerale virtuale, la stessa afa, lo senso d'oppressione, ma non è il caldo, è lo sport, il sentimento che ci fa sentire uniti anche se non ci conosciamo. Citazione virgolettata da Venditti, insomma. Ieri 26 giugno, come quello del 2025, le due città si sono unite in un abbraccio denso di lacrime. Allora il Brescia Calcio imboccò un tunnel senza uscita. Ora, in 3 settimane, i bresciani che amano il basket sono passati da una semifinale scudetto a sparire. In mezzo un travaglio fatto di voci, smentite, dribbling, finti rilanci. Un tonfo a terra per la città, per la pallacanestro Brescia. Lo sbarco nella capitale si trasformerà in Maxima Roma. Paul Matiasic ha completato il progetto acquistando per 7 milioni i diritti sportivi da Ferrari. Il problema Champions di giovedì è stato risolto ieri. L'Eurocup ha concesso una wild card al neonato club, prima ancora che la federazione però concedesse addirittura il nulla osta. Per la cronaca, il Consiglio federale è durato 8 minuti, tanto è bastato per decidere d'accogliere Roma 2 e spazzare via Brescia, con parole che aumentano l'idiosincrasia verso un sistema dove diritti, non solo sportivi, sono un optional. Segnala Bertelli in questo articolo sul Corriere. Ma noi andiamo invece a un altro articolo firmato Pietro Gorlani, ci porta all'interno delle polemiche politiche. Con l'ok del Consiglio federale a questo trasferimento del Basket Brescia nella capitale, il titolo passa alla cordata americana di Matiasic. Per la città si chiude un'era. La notizia dà fuoco alle polveri. Fratelli d'Italia attacca. Un fallimento politico di Del Bono e della Giunta Castelletti. Milioni di euro regalati senza garanzia per la città. Capogruppo in loggia, Margaroli, parla di fallimento dell'operato di due giunte che non hanno blindato e sostenuto la società con risorse pubbliche massicce. Cioè, che in questi anni hanno blindato e sostenuto la società con risorse pubbliche massicce, dirette e indirette, senza però pretendere in cambio minime garanzie di radicamento, continuità o sviluppo del basket a Brescia. I melognani elencano la concessione esclusiva del Pala Leonessa a un prezzo irrisorio, 80.000 euro su 220.000 euro di spese. La gestione del bar, il rifacimento del parquet, il parcheggio, le sponsorizzazioni delle partecipate, centrale del latte, A2A. Per i consiglieri Andreoli e Fornasari, la sinistra ha usato i soldi dei bresciani per finanziare un giocattolo privato. San Filippo in rosso, l'impiantistica tutta, compreso lo stadio, cadono a pezzi. Oggi ci troviamo un Pala Leonessa nuovo di zecca che resterà cattedrale nel deserto. La sindaca si prende un giorno prima di parlare, ma nel frattempo arriva la replica del capogruppo PD, Omo Dei, in loggia, capogruppo PD in loggia. La ricostruzione fatta da Fratelli d'Italia è tra il ridicolo e il falso. Polemica strumentale. L'ex AB, oggi Pala Leonessa, era

Vuoto da anni, è stato ristrutturato grazie a oneri di urbanizzazione del polo fieristico per dotare la città di una struttura moderna, rigenerando tra l'altro un'area dismessa senza consumare suolo, come voleva invece la giunta Paroli al Parco delle Cave, e lasciando invece, come voleva lasciare, l'EIB a marcire. Omodei si dice deluso dalle vicende societarie, ma ricorda l'impegno delle amministrazioni per il rilancio dello sport in città, anche grazie alle infrastrutture d'eccellenza, i due centri d'atletica e quello della ginnastica artistica. Fontana, Forza Italia, lancia un appello ecumenico all'unità politica. È il momento che Brescia faccia sistema, chiedendo un documento unitario da approvare lunedì a sostegno del futuro del basket a Brescia, perché il patrimonio di passione costruito negli anni, dalla rinascita del basket bresciano fino ai risultati sportivi, non può essere disperso. Rimarca poi il ruolo di sponsor e indica in Matteo Bonetti e Grazella Bragaglio i riferimenti. Oggi non è il tempo di divisioni, ma di responsabilità. Brescia ha dimostrato di saper rinascere, può farlo ancora se saprà ritrovare unità, visione e volontà, dice il forzista. Fontana, al di là però della polemica politica destinata a ripresentarsi ridondante lunedì in consiglio comunale, resta il compito di scongiurare lo scenario peggiore, quello che divora il sonno di qualche tifoso, che il Pala Leonessa diventi un'altra cattedrale nel deserto. Vedremo come andrà a finire. Lasciamo anche il basket e il caso Germani. Veniamo adesso, dicevamo, al giornale di Brescia. Il giornale di Brescia apre con la tariffa dei rifiuti, la Tari è in arrivo seppur con ritardo. Le cause sono le nuove scadenze per i comuni prorogate al 31 luglio e dal debutto del metodo di calcolo ARERA MTR3. Il quadro si ripresenta a macchia di leopardo, comuni viaggiano in ordine sparso, tra conti sulle aliquote e rinvii di fine estate, a Brescia la tassa cresce del 3% e bollettini cartacei e digitali sono in fase di distribuzione. Prima scadenza 16 luglio. Nonostante i generali rincari legati ai costi di gestione, Brescia si conferma tra le città più economiche d'Italia per quanto riguarda la Tari. E andiamo allora a vedere anche nello specifico di cosa stiamo parlando. Facciamo un esempio: in città solitamente l'avviso viene spedito in primavera, insomma, e viene pagato in 4 rate. Quest'anno la scadenza è diversa, i termini in 16 luglio, settembre, ottobre, dicembre. Aumenterà del 3%. Due conti: prendiamo come modello una proprietà di 112 metri quadri con giardino e 3 residenti. L'anno scorso la Tari era 232 euro, arriverà a 259 con una decina di bidoni di sfalcio consegnati. La loggia ha approvato la Tari il 29 maggio e di conseguenza sono elaborati gli avvisi di pagamento. Ricorda. E poi c'è l'ultimo capitolo, molte famiglie potranno usufruire del bonus rifiuti, fu approvato l'articolo l'anno scorso. La platea dei beneficiari coincide con quella già destinataria dei bonus sociali per l'energia elettrica. Due soglie, famiglie con fino a 3 figli, e poi c'è tutta la spiegazione. Ma veniamo perché Brescia è tra le città più economiche d'Italia. L'anno scorso la spesa delle famiglie ha toccato 340 euro, un aumento del 3,3% rispetto al 2024. Si paga di più al sud, dove la spesa è stata 3,85 rispetto al nord, che si ferma a 2,90. Qual è la città italiana in cui la Tari costa di più? Le classifiche variano. Il primato spetterebbe a Pisa, al secondo posto Brindisi, seguita da Pistoia e Trapani. Sul fronte opposto le città più economiche sono La Spezia, seguita da Novara e Belluno. Brescia si posiziona come la quarta città meno cara d'Italia, subito dopo Fermo, una spesa media di 208 euro. I parametri cambiano se si analizza il rapporto dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva. Catania conquista la maglia nera in città più cara, 602 euro, poi c'è Pisa e Genova. Le realtà meno care d'Italia sono Cremona, insieme a Udine e Trento. Brescia si piazza al 7° posto tra le più economiche, secondo quest'altra classifica. Insomma, comunque risulta tra le più, dove la Tari, il costo della tariffa rifiuti, è tra le più basse in Italia. Veniamo ad un'altra notizia. 54 i latitanti, tra virgolette, bresciane catturati in un anno. Si aggiungono poi 14 colpiti da provvedimento di autorità giudiziarie straniere. Un po' il fatto per il quale, secondo Simone Bracchi, spacciatori e ladri vanno per la maggiore, ma non mancano rapinatori, estorsioni, persone estorsori, persone finite nei guai per resistenza pubblico ufficiale o rissa.
Profili criminali dei 54 latitanti consegnati alla giustizia dagli agenti della Polizia di Stato al 1 giugno dell'anno scorso, dall'anno scorso fino ad oggi, un numero non indifferente, 62% degli 86 provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. Lasciamo anche questa breve segnalazione che fa un po' il numero, ma veniamo invece alla notizia che ci interessa dare in maniera più approfondita. Professore autosospeso per molestie in università a Brescia. Si trova però in commissione. Il caso scuole scuote ancora una volta ingegneria. Tra gli studenti regna l'incredulità, tra i docenti le incertezze, nessuno riesce a capire come sia possibile che un docente che si è autosospeso dall'attività didattica sia presente alla discussione di una tesi di dottorato di ricerca. Tra le mura della sede di facoltà di ingegneria ha generato un certo clamore la presenza proprio del professore che recentemente è finito nel vortice delle polemiche per le accuse anonime di molestie e insulti sessisti. È un problema di trasparenza e d'immagine, raccontano ingegneria alcuni studenti. Dopotutto, quello che è successo, era davvero opportuno che presenziasse a un evento pubblico, aperto a famiglie, parenti o amici dei dottorandi? Questione di opportunità. D'altronde in dipartimento il dito viene puntato sulla gestione istituzionale più che verso il professore, tra i quali tra l'altro nei confronti non risultano neanche denunce, ricorda Antonio Borrelli che scrive e firma l'articolo. Secondo voci che si rincorrono, questo docente di ingegneria faceva parte di una commissione d'esame e nella seduta di ieri. Se così non fosse, quell'autosospensione non è in vigore. Quel che è certo è che in queste settimane il docente era in Ateneo, secondo testimonianze di ragazze e ragazzi. Inoltre figura nel board del collegio docenti del dottorato a fine maggio, pochi giorni dopo lo scoppio del caso, ed è stato presente al consiglio di dipartimento. Ai colleghi non sarebbero mai giunte comunicazioni della sua autosospensione e nemmeno indicazioni sui comportamenti da adottare. Nelle scorse ore è arrivata invece una direttiva sulle informazioni interne all'Ateneo che ha deciso di limitare la consultazione dei resoconti e di impedirne la diffusione per evitare che le informazioni possano essere estrapolate dal loro contesto, strumentalizzate fuori dalla comunità accademica. Insomma, il report, l'università mette un po' ancora il bollino di censura. Settimane delicate per un IBS che lavora per affrontare il fenomeno generalizzato come quello delle molestie di genere in ambito accademico. Eppure nel mirino finiscono ancora una volta la trasparenza e la correttezza della comunicazione da parte dell'UniBS su un caso diventato nazionale e che pare aver sollevato il coperchio su un vaso di Pandora, scrive Borrelli. Vedremo, ci saranno nuovi sviluppi. E lasciamo anche questo articolo che ci porta praticamente a lasciare, di la verità, anche la cronaca dalle pagine del giornale di Brescia, e noi andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa locale con Repubblica Milano. Se l'apertura in prima pagina del dorso milanese di Repubblica è sul conto alla rovescia della lotta all'evasione, scovati l'anno, scusate, 1,8 miliardi di euro di evasione, il bilancio della Guardia di Finanza fatto ieri. Ci interessa però il tema della crisi climatica, giornata nella centrale che smista i soccorsi per il caldo. È interessante questo lavoro effettuato da Miriam Romano, ci parla delle richieste di soccorso che scorrono una dietro l'altra, dal malore in cantiere a un operaio che si accascia in un capannone per il caldo, un anziano che non risponde più al citofono, insomma c'è l'ondata di calore a Milano, domani saranno 9 giorni di bollino rosso. La preparazione significa personale aggiuntivo poi in sala operativa e i casi poi che si parliamo di persone, ci dice Paola Manzoni, che è referente clinico della Soreu metropolitana, parliamo di persone che svengono, accusano ipotensione, tachicardia, disidratazione, bisogna prevenire, bere molto, evitare di esporsi in ore più calde e riconoscere i primi segnali di malessere. Gli operai impegnati nei cantieri o nei capannoni, gli anziani soli, ma le persone anche giovani che sottovalutano il caldo, molti interventi si risolvono sul posto. Altri prendono invece una piega diversa, situazioni che evolvono rapidamente, pazienti che arrivano in pronto soccorso in condizioni molto serie, fino ad aver bisogno di essere intubati. Poi si è segnalato che domani ci sarà il picco e da mercoledì si tornerà alla normalità. I cantieri potranno cominciare alle 6 di mattina a lavorare proprio per non lavorare nelle ore più calde.
Andiamo a pagina 3 però, perché c'è il Pride a Milano. Acqua, punti di soccorso, partenza posticipata. Il Pride sfida l'AFA. Milano Pride torna a colorare la città in una grande parata contro l'omofobia in difesa dei diritti LGBTQIA+, 25 anni dalla prima edizione. Quest'anno, vista l'emergenza caldo, la partenza slitta alle 5 di pomeriggio. Ritrovo in via Vittor Pisani alle 4:30. 30 tir sponsorizzati addobbati nei colori dell'arcobaleno. Alle 7 in programma l'evento finale con artisti, cantanti e anche il sindaco Beppe Sala. Vista la situazione meteo, organizzate postazioni di soccorso e distribuzione di acqua, piccolo ospedale da campo all'Arco della Pace. Per chi sa di non riuscire ad affrontare l'asfalto rovente, c'è anche la possibilità di seguire l'evento in streaming su YouTube, segnala l'articolo firmato da Zita Dazzi. Sarà un Pride influenzato poi dalla tragedia di Mirko, ucciso a Camaiore con la madre dal padre che non accettava la sua omosessualità, un Pride quindi centrato sull'omofobia e sulla libertà individuale di sentirsi come si vuole. Ci saranno membri dell'Ordine degli Psicologi Lombardia che patrocinano tutte le tappe della manifestazione in Lombardia, proprio perché questi temi sono all'ordine del giorno. Sicuramente quel che è successo a Camaiore ha colpito la comunità allo stomaco, c'è un'urgenza vera di tante persone che non possono fare coming out perché non sono accettate dalla famiglia e nella società. Questo si traduce in un consenso verso una certa retorica negazionista che nega appunto la realtà e vuole cancellarla, un problema che riguarda alcuni livelli istituzionali e una certa rappresentanza politica, dice Alice Radaelli, presidente dell'Arcigay Milano. CIG Arcigay Milano. In questo si parlerà sul palco oggi dopo le 7 anche con Beppe Sala. La sua presenza è importante, il Comune appoggia la nostra manifestazione, ne siamo felici, Milano scende in piazza e si dà da fare per diventare una città sempre più inclusiva. Poi c'è un'intervista di Pietro Piga a quello che ha fondato, il fondatore della libreria Antigone, Mauro Muscio, che dice: a Milano l'aria è cambiata, c'è chi si sente legittimato a discriminare si fa un po' di dibattito rispetto proprio a quello che sta assistendo a Milano. La regione ha negato il patrocinio, regione Lombardia, che significato le dà la distanza? Beh, non mi stupisce, la giunta lombarda ha sempre mostrato avversità e disinteresse verso le istanze del documento politico del Pride, come i diritti civili, le tutele sul lavoro, il contrasto ai crimini d'odio omofobici e transfobici. E cosa le ha fatto capire che come Antigone, come libreria, è stata incidendo sulla vita delle persone? Due storie, una positiva e una negativa. Quella negativa, l'emblema degli stereotipi che circondano Milano. Un giorno un ragazzo aveva un livido sotto l'occhio e si è aggirato tra gli scaffali. Gli ho chiesto se avesse bisogno d'aiuto. Il padre l'aveva sorpreso con un altro ragazzo, ma ha domandato come avrebbe potuto comportarsi. Racconta insomma di quello che accade nella libreria, vogliono approfondire, molti ragazzi che frequentano la libreria Antigone perché vogliono approfondire i propri temi LGBTQIA+. E con questo noi andiamo a chiudere la rassegna stampa di quest'oggi, dei nostri dei quotidiani locali, delle frequenze di Radio Onda d'Urto. Sono le 10:04, tra pochissimo arriva come sempre la compagnia dei Gatti Neri, poi alle 11 invece ci ritroviamo con il giornale radio. Come sempre un po' di musica a tenerci, a rilanciarci, quella un po' più seria e anche centrata sulla giornata di questo 27 giugno nella compagnia dei Gatti Neri. Intanto un po' di musica che ci accompagna proprio alla conduzione della nostra Laura tra pochissimo. Buon ascolto.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13.10 alle 14 con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi.

E quindi ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13:10 alle 14 la rubrica di letture di Flatlandia con gli occhi chiusi.

0: gatti neri.
1: E via allora, 27 giugno 1980. Bob Marley e i suoi Wailers si esibiscono allo stadio di San Siro a Milano davanti a 100.000 fans. Quella sera in scaletta anche questa Revolution.

E andiamo al 27 giugno 1966, la Verve Records pubblica Freak Out, il debutto discografico di Zappa e i suoi The Mothers of Invention. Da qui ci ascoltiamo How Could Be Such a Fool.

27 giugno 1989 la Geffen Records pubblica The Hand of the Innocence, il terzo album solista di Don Henley, storico cofondatore degli Eagles. Album molto riflessivo, se così possiamo dire, sicuramente molto personale questo lavoro di Don. Ci ascoltiamo la malinconica New York Minute.

27 giugno 2006 Björk pubblica Surrounded, il terzo album, il terzo box set ufficiale per la precisione, in distribuzione da One Little Indian. Il cofanetto include un po' la sua intera discografia dal 93 al 2005. Ciascun album è stato tra l'altro stampato su un supporto a doppio lato ed include anche contenuti extra in DVD. Uno degli album inclusi è Vespertine del 2001, da cui ci ascoltiamo Pagan Poetry.

E cambiamo decisamente mood. 27 giugno 1925 nasce a Brooklyn Doc Pomus, bluesman, autore statunitense. Inizia ad esibirsi nei primi anni 40 in alcuni club newyorkesi, dopodiché insomma decise di concentrarsi quasi del tutto esclusivamente alla stesura di testi, e dalla ciò direi un proficuo sodalizio con Mort Schumann, celebre compositore. E insieme firmarono decisamente grandi successi, come questa che abbiamo già in sottofondo, Lonely Avenue, uno dei primi grandi successi di Ray Charles. Doc morì il 14 marzo del 1991.

noi proseguiamo con il 27 giugno del 1932. Nasce in Turchia Magali Noël, attrice, cantante francese, grande musa ispiratrice di Federico Fellini. Ma oltre al cinema ebbe una discreta carriera anche in ambito musicale. Fu una delle prime interpreti del rock and roll in terra francese, oltre che grande collaboratrice di Boris Vian, stimato scrittore e musicista. Questa è Fais-moi mal, Johnny. Siamo nel 1956. Noël morì il 23 giugno del 2015.

0: Johnny.
1: Oh la vache! Oh, j'en ai marre alors!
2: 27 giugno 1942, auguri a Bruce Johnston, cantante statunitense, lo troviamo nei Beach Boys. Entrò nella band nel 1965 in sostituzione a Brian Wilson. Nei tour partecipò inoltre alla registrazione di grandi capolavori come l'iconico Pet Sounds del 1966 e scrisse anche questo classico Disney Girls del 1957.

andiamo al 27 giugno del 1955. Auguri a Isabella Gianni, attrice francese. Proprio quest'anno, mi pare, ha ricevuto il prestigioso Human Peace Prize al Festival di Cannes. Cannes. Tra l'altro, a proposito di premi, lei detiene il record assoluto con 5 premi César come miglior attrice. È del 2023 il suo album Ajani Band Original, che segna un po' il suo ritorno alla musica. Da qui ci ascoltiamo Prelude, un feat con Peter Murphy, brano che apre questo lavoro.

27 giugno 1958, auguri a Lisa Germano, cantante e musicista statunitense. Esordì sul finire degli anni 80 come violinista nella band di John Mellencamp, poi nel 91 debutta come solista, andando ad autoprodursi l'album On the Way Down from the Moon Palace. Da qui The Other One.

27 giugno 1958 nasce a Montebello Jeffrey Lee Pierce, cantante, chitarrista statunitense, lo troviamo nei Gun Club. Attitudine punk al 100%, in gioventù si divertiva a pubblicare fanzine come l'iconica Slash. Inoltre era lui, tra l'altro, a gestire il fan club dei Blondie. Nel 79 poi fonderà i Gun Club, appunto. Morì a causa di un'emorragia il 31 marzo del 96. Noi ci ascoltiamo Mother of Earth, Gun Club.

27 giugno 1962, auguri a Paul Chain, cantante chitarrista italiano. Dal 77 all'84 lo troviamo in casa Det SS. Dopodiché avvia il progetto Paul Chain Violet Theater e via via, insomma, fino arrivando ad un'onesta carriera solista. Da Evil Metal, primo EP datato 1983, ci ascoltiamo Schizophrenic.

0: kill him. And they haven't won. And now we can recount the souls of the world. Prepare one to share, but for self.
1: E andiamo al 27 giugno del 1961, auguri a Margot Timmins, cantante canadese. Troviamo nei Cowboy Junkies, nell'85 assieme ai fratelli e all'amico Alan Hanton fonda questa band. E sarà nell'88 che verranno definitivamente consacrati con la pubblicazione dell'album The Trinity Session. Qui ci ascoltiamo la loro celebre rivisitazione di un classicone a firma Velvet Underground, Sweet Jane.

andiamo quasi in chiusura. 27 giugno 2001. Muore a causa di un tumore Jack Lemmon, attore statunitense, muove i primi passi tra radio, televisione e teatri di Broadway. Era anche un notevole pianista jazz, autodidatta. Noi lo ricordiamo ascoltandoci Park Avenue Fantasy dalla colonna sonora del film A qualcuno piace caldo, in cui ovviamente troviamo anche Lemmon nel cast. Lemmon, che nacque l'8 febbraio del 1925.

appunto un piccolo estratto. Andiamo però a chiudere con il 27 giugno del 2002. Muore a causa di un attacco cardiaco John Entwistle, bassista inglese, lo troviamo in casa Who. Ci ascolteremo poi il brano iconico già partito proprio per la meravigliosa linea di basso My Generation. John fu l'unico membro della band a avviare in parallelo una carriera solista che lo portò insomma alla pubblicazione di diversi album. Nacque il 9 ottobre del 1944, questo l'ultimo brano di quest'oggi, poi restituiamo la linea alla redazione informativa, alla compagnia dei Gattini, e ritorna lunedì. Un buon weekend da parte di Laura, ciao!

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 11:01. Giornale Radio in breve, edizione delle notizie di questo sabato, e partiamo dagli scambi d'accuse tra Iran e Stati Uniti rispetto alla violazione del cessate il fuoco nello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri iraniano ha condannato gli attacchi di Washington contro alcune aree della costa sud del paese, affermando che le azioni violano la Carta delle Nazioni Unite e il recente memorandum d'intesa Iran-Stati Uniti, che sarebbe volto a porre fine al conflitto. Secondo questa dichiarazione, riportata dalla televisione di Stato, gli attacchi hanno preso di mira le strutture di sorveglianza costiera. Il comunicato ha poi sottolineato che le forze armate hanno lanciato azioni di rappresaglia contro obiettivi legati agli Stati Uniti, esercitando il proprio diritto alla legittima difesa. Dal canto loro, invece, gli Stati Uniti d'America affermano, attraverso il vicepresidente Vance, che l'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco. Noi lo abbiamo rispettato. Se hanno obiezioni sulle modalità d'attuazione del memorandum, possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza. E intanto Israele e Libano hanno firmato ieri sera a Washington un accordo quadro per risolvere il conflitto, esclusa però Hezbollah. Un primo passo, commenta il segretario di Stato Rubio, statunitense, e di un colpo all'Iran parla invece il primo ministro israeliano Netanyahu. Il popolo tornerà a casa sotto sovranità del Libano, non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, ha rimarcato invece il presidente libanese Aoun, in riferimento anche all'occupazione del sud da parte delle truppe di Israele, che ha annunciato tra l'altro di non avere intenzione di ritirarsi da queste zone. Hezbollah invece ha respinto in toto l'intesa perché, dice, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. È stato aggiornato il bilancio dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela, 920 vittime. L'ultimo report afferma poi che ci sono ancora oltre 50.000 dispersi. Una nuova scossa, intanto 4.9, è stata registrata nella notte nel centro del paese e si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati. Mancano infatti le attrezzature e gli ospedali ovviamente sono al collasso. Intanto è giunta la notizia della morte di Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa in Venezuela. Il suo compagno era stato ritrovato vivo ieri. E prosegue l'arrivo della solidarietà internazionale nel paese, intanto con circa 100 soccorritori coordinati dalla Protezione Civile Italiana che sono giunti a Caracas stanotte. Vediamo la crisi climatica con le temperature record di questi giorni. Il paese più colpito rimane la Francia finora, è aggiornato a 57 morti dirette o indirette dal caldo. Ieri erano ancora 24.000 le abitazioni senza elettricità a seguito dei guasti alla rete causati proprio dalle alte temperature. E l'ondata di calore che ha attanagliato l'Europa da inizio settimana adesso si sta spostando verso est. La stessa Meteo France prevede la revoca degli allarmi rossi per il caldo da domani sera, dopo i 13 declassamenti da stamattina, 37 il numero di dipartimenti ancora interessati dal livello massimo di allerta. Ieri è stato battuto intanto il record di temperature di giugno in Germania, 40.9 gradi sono stati registrati ieri a Saarbrücken. Intanto, tornando invece in Francia, il Pride, inizialmente previsto a Parigi per oggi, è stato rinviato a data da destinarsi. E venendo invece all'Italia, l'ondata di calore sta facendo crescere gli accessi ai pronto soccorso, aumenti fino al 15% per casi che sono riconducibili direttamente o indirettamente alle alte temperature. In particolar modo attenzionati bambini e anziani, ma c'è già la crisi idrica che si affaccia nel paese. Il Po è sotto la media, scesa a 300 metri cubi al secondo la portata del grande fiume. L'acqua salata si è già infiltrata nel delta del Po, tra Veneto e Emilia Romagna, risalita a 20 km. In alcune aree l'irrigazione è stata sospesa e anche l'Adige è in grossa difficoltà, 65% in meno la portata rispetto alla media. E almeno fino a martedì proseguirà il caldo, cresce anche l'afa a causa dell'umidità e sono 18 le città da bollino rosso. Chiudiamo con l'Ucraina. Un attacco di droni russi ha ucciso due passeggeri che erano a bordo di un minibus nella regione del Dnipropetrovsk, a riportarlo il sito della Reuters, citando il governatore Azka. Scrivendo su Telegram ha affermato poi che 12 persone, tra cui due bambini, sono state ferite anche nell'attacco avvenuto a Nikopol. È tutto con gli aggiornamenti della mattina, linea che passa tra pochissimo allo spazio approfondimenti di quest'oggi. Noi ci ritroviamo invece con il giornale radio, come sempre, alle 13. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
4: Hadouken!
5: Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ogni domenica dalle 14 alle 15 ad Hadouken d'Urto ci immergiamo nel mondo dei videogiochi
6: con commenti, notizie, retrospettive ed esperienze.
5: Quindi ogni domenica dalle 14 alle 15 spegni la console e accendi la radio ad Hadouken d'Urto. Nael, io dopo però la console la riaccendo, eh.
6: Va bene.
7: 19 minuti Radio Onda d'Urto, il via allo spazio approfondimenti di questa mattina. Noi iniziamo con un'intervista realizzata con Domenico Centrone. Domenico Centrone è stato liberato 2 giorni fa dopo un mese di detenzione. Era in Libia insieme ad attivisti e attiviste del Global Sumud Land Convoy nel suo tentativo di raggiungere la striscia di Gaza via terra. E abbiamo appunto realizzato una lunga intervista. Tra l'altro, nell'intervista Domenico Centrone racconta anche di come con le milizie di Haftar gli è rimasto, a un certo punto è diventato chiaro che si stava trattando questi attiviste e attivisti come merce di scambio con il governo italiano. E poi andiamo a parlare della situazione in Venezuela con Marco Consolo. Anche questa notte c'è stata un'altra fortissima scossa di terremoto. Parleremo di quello che c'è nel paese, le accuse dell'opposizione contro il governo di Caracas e la problematica principale nel paese, che è le sanzioni unilaterali che sono state decise dagli Stati Uniti e che impediscono anche lo sblocco dei fondi che sarebbero del Venezuela e che potrebbero in questo momento in particolare aiutare molto. Ne parleremo con Marco Consolo, analista di questioni internazionali, esperto di America Latina. E poi verso il Pride, oggi è una delle giornate con più manifestazioni in giro per l'Italia. Ieri la lunga intervista di presentazione del Verona, del tumulto Pride di Verona con Gianni Zardini. Oggi parleremo invece più in generale con Luca Paladini, uno dei fondatori dei Sentinelli di Milano, consigliere regionale in Lombardia, storico attivista della comunità LGBTQI+.

0: 10 attivisti della missione umanitaria Global Smooth Land Convoy, tra cui due italiani, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, sono stati liberati dalle autorità della Libia orientale dopo circa un mese di detenzione. Uno di questi attivisti, Domenico Centrone, che fa parte della Global Smooth Flotilla, è al telefono con noi. Intanto benvenuto Domenico su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie mille, ciao Giacomo, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto.
0: Con te per registrare la testimonianza appunto di questo ultimo mese. Partiamo dal giorno dell'arresto, era il 24 maggio di quest'anno. Il vostro gruppo era composto da una decina di volontari, tra cui 4 uomini e 6 donne di diverse nazionalità. È stato fermato nei pressi di Sirte dalle forze fedeli al generale Khalifa Haftar. Allora, cosa stavate facendo in quel momento? Come hanno proceduto all'arresto le autorità libiche?
1: Allora, ricordo bene quella mattina, eravamo pronti a partire con tutto il convoglio. Il convoglio aveva subito numerose difficoltà e aveva superato molti ostacoli. Ricordo bene un elemento, un dettaglio di quella mattina che rischiava di far saltare tutta la missione. A un certo punto gli autisti dei mezzi, con gli aiuti umanitari e delle case mobili, si rifiutarono di guidare, dissero no, noi non partiamo più, all'ultimo minuto. Quindi ci fu un momento di panico, perché evidentemente erano stati, come dire, anche corrotti per non procedere con il convoglio. Dopo quel momento di panico, dovevamo partire la mattina, siamo partiti all'ora di pranzo, riusciamo a convincere gli autisti dei bus a partire. E sapevamo che, insomma, arrivati lì al ridosso della zona cuscinetto, la cosiddetta buffer zone, no weapon zone, che è poco prima di Sirte, sapevamo che dopo quella zona ci stavano aspettando, come dici tu, le truppe del generale Haftar, minacciose e anche dei dettagli, come dire, cruenti. Ci dicevano che ci stavano aspettando, che avevano intenzione di stuprare le donne, avevano intenzione di compiere delle violenze. Questo alla fine non è stato vero, però diciamo che cercavano di minacciarci per non farci passare. Quindi, sulla base di tutti questi elementi, abbiamo deciso, invece di arrivare con tutto il convoglio, di mandare avanti una delegazione di 10 attivisti internazionali, come hai detto tu. Perché arrivare con tutto il convoglio, 200-300 attivisti carichi di tutti i camion, sarebbe potuto sembrare appunto anche molto minaccioso. Volevamo evitare il conflitto il più possibile e siamo andati noi con 2 ambulanze. Eravamo in testa e siamo arrivati prima della buffer zone. Lì abbiamo fermato il convoglio, abbiamo detto adesso entriamo noi, e quindi siamo entrati. Arrivati poco prima del checkpoint che dà inizio ufficialmente al territorio della Libia dell'Est, lì abbiamo, siamo entrati e siamo, perdonami, arrivati prima del checkpoint non siamo entrati, e qualche centinaio di metri prima del checkpoint della Libia dell'Est abbiamo trovato un muro di camionette, di mezzi militari, erano circa una ventina di blindati e una cinquantina di soldati vestiti di blu, di azzurro, che sono i colori, diciamo, delle divise dei militari della Cirenaica. Quindi abbiamo trovato questo muro che chiaramente si aspettava un convoglio, invece si vede arrivare 2 ambulanze.
0: Una precisazione volevo domandarti subito a questo proposito, in proposito di quello che ci stavi dicendo. Quindi non era un checkpoint, voi siete stati fermati prima di un checkpoint da mezzi distinguibili come militari e da milizie, queste milizie del generale Haftar, che indossavano delle divise regolari, delle uniformi, non erano, diciamo, in civile né i mezzi né le milizie.
1: Ci aspettavano le milizie in uniforme, questo prima, hai detto benissimo, prima del checkpoint, e quindi anche per questo voglio sottolineare che l'accusa che ci è stata rivolta di immigrazione clandestina, di immigrazione illegale, di assembramento in una zona di sicurezza è un'accusa che poi effettivamente non ha retto, perché noi non siamo mai entrati, ci hanno fermato prima di arrivare, cioè noi abbiamo visto questo muro di militari, Arrivando lì, chiaramente noi abbiamo rallentato e ci si è affiancato un SUV bianco che, sgommando, ci ha tagliato la strada, e da questo SUV bianco sono usciti sì dei, come dire, dei membri delle forze di sicurezza, loro i vestiti da civili, e sono stati loro che ci hanno intimato di scendere dalle ambulanze e ci hanno fatto scendere. Però chiaramente davanti a noi avevamo anche un muro di militari in divisa. Sgommata del SUV bianco, noi ci fermiamo, ci intimano di scendere, veniamo perquisiti in maniera, diciamo, irruenta. Io ho strappato dei vestiti, insomma, non c'è stata nessuna violenza fisica, ma chiaramente la perquisizione è stata molto, molto dura, molto veemente. E hanno rivoltato l'ambulanza alla ricerca di chissà quale grande dispositivo di spionaggio, che chiaramente non hanno trovato, e insomma ci hanno messo lì in linea. Da lì ci hanno chiuso dentro un blindato, noi uomini da una parte, le donne invece dentro il SUV bianco, e ci hanno, come dire, condotto alla prossima tappa di questo viaggio, che noi chiaramente non conoscevamo e che poi abbiamo scoperto essere il centro di smistamento dei migranti di Sirte.
0: Volevo chiederti come si sono svolti gli interrogatori che hanno poi portato a delle accuse, ma quando poi sono state, volevo chiederti anche formalizzate le accuse a vostro carico.
1: Allora, io davanti ho qui con me il calendario. Io tenevo durante la detenzione, ho tenuto tutte le informazioni. Il primo interrogatorio è stato la sera del rapimento, quindi domenica 24, centro di smistamento dei migranti di Sirte, e veniamo interrogati solo noi uomini. Credo che hanno provato a interrogare anche Paola, la ragazza argentina, però veniamo interrogati soltanto noi uomini. C'è da fare una premessa: in tutti gli interrogatori noi abbiamo avuto tre interrogatori in tutto questo mese diciamo, investigazione. I primi due sono stati chiaramente senza legale, noi non abbiamo ancora incontrato il nostro legale ad oggi, cioè che siamo in Italia, ognuno è tornato a casa propria, e quindi gli interrogatori, i primi due, sono stati svolti senza legale. Con un traduttore dall'inglese all'arabo, che ci ha intimato poi di firmare una trascrizione dell'interrogatorio in arabo. Quindi non abbiamo potuto, come dire, capire cosa stessimo firmando. Ci hanno interrogato, ci hanno chiesto una deposizione lì in sede di interrogatorio, che era in una lingua che a noi era sconosciuta, e ci è stato imposto di firmare quella deposizione, quindi senza avvocati, con delle deposizioni in una lingua che non conoscevamo. Queste erano, diciamo, le condizioni degli interrogatori ai quali eravamo sottoposti. Il primo in particolare, quello di domenica 24, è stato un interrogatorio abbastanza duro, il più duro di tutti, e posso dire, la mia percezione è stato forse l'unico interrogatorio nel quale loro stessero veramente cercando di capire chi fossimo e cosa volessimo. Hanno interrogato soltanto gli uomini e tutta la notte. Io sono stato l'ultimo. Ho iniziato il mio interrogatorio alle 2 del mattino e abbiamo finito intorno alle 6 meno un quarto del mattino del 25. Tutti, diciamo, i funzionari i capi dei funzionari che ci avevano fermato erano lì nella stanza dell'interrogatorio. Erano, se non sbaglio, in 4 o in 5. Loro erano molto aggressivi nei toni. Stavano cercando chiaramente di sapere due cose. La prima era se fossimo affiliati a qualche tipo di associazione terroristica, di organizzazione terroristica. Ci hanno fatto proprio nomi, hanno detto se eravamo affiliati a Hamas, ai Fratelli Musulmani, perché loro erano convinti e avevano paura che all'interno di questo convoglio ci fossero delle cellule e che quindi il convoglio fosse uno strumento che queste organizzazioni terroristiche stesse utilizzando utilizzasse per entrare all'interno della Libia Est. La prima cosa che volevano sapere. La seconda hanno insistito molto per sapere i nomi dei nostri compagni all'interno del convoglio. Cioè, loro cercavano chiaramente nomi e cognomi di compagni, in particolare di compagni libici. Dell'altra, diciamo, della Libia, della Tripolitania, quindi della Libia Ovest. hanno insistito molto, per questo l'interrogatorio è durato parecchio, e tutti e tutte noi in un modo o nell'altro hanno rifiutato o hanno evitato di dare questi nomi. Però è stato un interrogatorio molto insistente, fisicamente non provante, ma sicuramente mentalmente eravamo molto stanchi e molto spaventati. Alla fine ci hanno dato da firmare, appunto, ripeto, un foglio in cui era tutto scritto in arabo e chiaramente noi non sapevamo cosa stavamo firmando in quel momento.
0: Ecco, quindi poi la detenzione, come ci accennavi, che è avvenuta in un centro per migranti. Volevo chiederti se c'eravate solo voi all'interno della galera oppure se c'erano altri prigionieri, ma soprattutto come vi hanno trattato.
1: Allora, faccio una premessa perché è importante farla. La detenzione nel centro dei migranti è avvenuta soltanto nei primi 2 giorni. Nel 24 e nel 25, lunedì sera, e questo è un altro aneddoto tragicomico di questa situazione. Lunedì sera veniamo riuniti tutti noi uomini e col resto delle donne, e ci viene detto che saremmo rientrati in Italia. Veniamo portati all'aeroporto di Sirte, e lì ci viene fatto un discorso dalle stesse persone che ci avevano interrogato, un discorso di scuse ufficiali, cui dicevano che il governo si scusava per il trattamento che avevamo subito e che speravano che questo fosse, diciamo, soltanto un qui pro quo, che loro avevano capito che noi non avessimo intenzioni negative e che quindi per questo si erano messi d'accordo con le autorità e la diplomazia italiana e avevano concordato il nostro rientro in Italia. Quindi siamo stati accompagnati in aeroporto, non avevamo con noi i nostri averi e i nostri passaporti, ci hanno scortato su un aereo, un charter, e ci hanno detto: questo è il charter per Tripoli, quindi adesso tornate a Tripoli. E lì il console italiano ci stava aspettando per riportarci in Italia e riportare tutte le altre nei loro paesi. Quindi siamo saliti su questo charter, l'aeroporto di Sirte era deserto, era già notte, erano le 9 di sera di lunedì, siamo saliti su questo charter, saliti sull'aereo, sentiamo in arabo il pilota che pronuncia Bengasi. Allora noi ci voltiamo al funzionario che era con noi dei servizi d'ordine, dicevamo: ma non stavamo andando a Tripoli? Lui dice: no, non vi preoccupate, andiamo a Bengasi, lì vi sta aspettando il console e vi riporterà a casa. Insomma, siamo partiti e con questo aereo siamo arrivati a Bengasi lunedì sera, siamo scesi dall'aereo convinti di trovare il nostro console e di tornare a casa come ci avevano promesso. Ci abbiamo trovato altri SUV della polizia o comunque delle forze dell'ordine, tutti in borghese, siamo saliti sopra e sgommando anche questa volta il SUV è partito verso quello che poi è stata la prigione dove siamo rimasti i successivi 28 giorni. Quindi volevo dire questa cosa per dire che noi siamo stati ingannati in quel momento, ci è stato detto che saremmo tornati in Italia e invece da lì è iniziato un po' un incubo che è stato quello dei primi giorni a Bengasi.
0: Raccontacelo questo incubo e appunto le condizioni di detenzione a Bengasi.
1: Allora, dall'aeroporto siamo sfrecciati verso il centro città e poi oltre, e quindi abbiamo capito che ci stavano portando in galera. E ci hanno portato all'interno di una struttura che era una caserma anonima, non aveva nessun tipo di insegna, che poi abbiamo capito essere un centro di detenzione dei servizi segreti. Aperto il cancello, l'auto entra all'interno della struttura e veniamo fatti scendere e accompagnati all'interno di questa prima, diciamo, questa prima zona di detenzione, dove ci aspettano le guardie che quella notte erano molto molto spaventose e che poi poco a poco abbiamo imparato a conoscere nel corso dei giorni, quindi poi tutto poi si trasforma, però quella notte è stata molto spaventosa perché siamo stati portati lì, ci hanno chiesto passaporti e cellulari, ma che noi non avevamo chiaramente, questo a significare che neanche loro sapevano. Siamo stati trattati come vengono trattati dei prigionieri normali, chiaramente c'erano delle donne, eravamo chiaramente occidentali, quindi magari hanno avuto qualche remora, però loro non sapevano chi fossimo in quel momento, quindi ci hanno riservato il trattamento standard. Ci hanno fatto dei video in cui dicevamo nome e cognome e il nostro paese di provenienza, nessuno parlava inglese di loro, quindi ci davano degli ordini, noi cercavamo di tradurre anche grazie ad Ashraf, il nostro compagno del Maghreb. Siamo stati portati, divisi uomini e donne, e noi uomini siamo stati buttati all'interno di una cella. Una cella, devo dire, anche molto, molto, molto spaventosa. Quello credo sia stato il momento in cui ho avuto più paura, perché, come dire, è esattamente come ti immagini una cella in un paese del genere, al di là delle condizioni igieniche, ma i dettagli più spaventosi sono i disegni sui muri. C'erano dei volti mostruosi, delle mani, delle impronte di mani sui muri, scritte in arabo che non puoi, chiaramente non puoi capire. Ci è stato dato un materassino di circa 3-4 centimetri di spessore, di spugna, un sudicio, a ognuno e ognuna di noi, e insomma siamo stati buttati lì dentro questa lampadina al neon bianca, e lì, insomma, chiudendo la cella con fragore, hanno detto vabbè, passate qui la notte. Eravamo noi quattro all'interno di una cella, la cella era di circa 4 metri per 3, con una turca. Anche lì non mi soffermo tanto sulle condizioni igieniche. Insomma, arrivati lì, scioccati, umiliati, che cosa, non, mi ricordo che chiusa la cella ci siamo guardati, non sapevamo cosa dire, e io ho messo il materasso per terra e ho provato a dormire. Mi sono poggiato lì per terra e mi sono addormentato. Può essere passato, ma forse mezz'ora o forse 3-4 ore. Ricordo però il rumore e il fragore della cella riaprirsi. Era ancora notte, quindi non so dirti quanto tempo fosse passato. Ci intimano di rialzarci, ci prendono e ci portano di nuovo fuori, questa volta in un'altra area di questa prigione, che a noi sembrava vuota quella notte, e ci portano all'interno delle celle di isolamento. Quindi ci dividono e ognuno viene spinto dentro una cella di isolamento, che è una versione, diciamo, più piccola di quella in cui eravamo in precedenza. È una cella di circa 2,5 metri per 2,5 metri, sempre con una turca in un angolo. Più vivido che ho di quella cella lì erano le blatte, animali che non mi sono mai piaciuti particolarmente, ma che ho dovuto imparare a conoscere in questa esperienza. E ricordo che, insomma, l'altra cosa che faceva veramente paura era che l'unica finestrella era in alto, e da quella finestrella, insomma, di luce bianca, che io pensavo all'inizio, il giorno successivo, fosse luce solare. Invece poi ho capito che, sbirciando dai pertugi della porta, ho capito che era una luce artificiale. Quindi questo voleva dire che non era possibile sapere attraverso la luce che ora fosse. Ed è la cosa che più spaventa all'interno dell'isolamento, è proprio quella che, insomma, non sai quando passa il tempo, come passa. Il tempo prende proprio una dimensione molto strana, diciamo, plastica. Non sai mai che ora è. E questa cosa, diciamo, che poi mentalmente è provante. Noi fortunatamente siamo rimasti in isolamento soltanto 2 giorni. Quindi da lunedì sera a mercoledì pomeriggio. Mercoledì pomeriggio ci hanno fatto uscire tutte e tutti, ci hanno portato in corridoio e ci hanno detto: potete rimanere tutti insieme, tutte insieme qui nel corridoio, sedetevi per terra, portate i materassi. Era una cosa strana, era chiaramente il primo, come dire, segnale di un trattamento che stava cambiando nei nostri confronti, quindi chiaramente era il primo segnale che loro avessero capito chi fossimo e che cosa stesse accadendo. Nel frattempo, in questi 2 giorni, da lunedì sera a mercoledì, quando ci hanno fatto uscire, noi eravamo in sciopero della fame. Abbiamo rifiutato qualsiasi cibo e alcuni compagni hanno rifiutato anche acqua. E quindi, diciamo, i primi 2 giorni, da lunedì a mercoledì, quando ci hanno fatto ricongiungere tutti assieme, sono stati probabilmente più difficili.
0: Ecco Domenico, avevo una domanda in merito proprio allo sciopero della fame che avete intrapreso. Quali sono state le reazioni dei carcerieri a questo sciopero e vi hanno fatto per caso delle pressioni per costringervi a interromperlo?
1: Abbiamo fatto 2 scioperi della fame in 2 momenti diversi della detenzione. Il primo, che è stato quello dei primi 2 giorni quando eravamo in isolamento, che è terminato con il primo incontro con il console italiano, con Filippo Colombo, che abbiamo incontrato mercoledì sera. quel mercoledì sera il console italiano, assieme agli ambasciatori americani che erano presenti nella stanza del direttore, che hanno voluto incontrare i cittadini e cittadine italiane e americani, ci hanno fatto capire, insomma, che era necessario collaborare con le autorità e che tutto si sarebbe risolto rapidamente. Perché l'accusa di immigrazione illegale non, sostanzialmente non stava in piedi, ed era un'accusa anche che prevedeva l'espulsione. Quindi per loro, diciamo, per loro era molto chiaro che dovevamo collaborare con le autorità e che ci avrebbero mandato via presto, anche con un'accusa di immigrazione illegale. Quindi, tornati dall'incontro con i consoli e con gli ambasciatori, abbiamo detto ai nostri compagni e alle nostre compagne: ragazzi, ci hanno detto che dobbiamo smettere di fare lo sciopero, che tra qualche giorno usciremo, quindi cerchiamo di collaborare. E lì abbiamo interrotto il nostro sciopero della fame, ma non per pressione delle guardie, quanto per un consiglio dei consoli e degli ambasciatori. L'inizio del secondo sciopero è stato deciso in maniera assembleare tra di noi 10 prigionieri, perché le condizioni, i tempi di detenzione stavano aumentando e le condizioni non erano, come dire, accettabili dal nostro punto di vista, perché sono iniziati altri interrogatori, ancora una volta senza legali. Perché ci era impedito di vedere i consoli, perché ci era impedito di parlare con i nostri familiari. Tutto quello che si dovrebbe dare a un detenuto in quelle condizioni ci era stato negato. Quindi abbiamo deciso in maniera assembleare tra noi 10 prigionieri di ricominciare uno sciopero della fame fino a quando non avessimo ottenuto le condizioni che volevamo, che erano quelle di vedere i consoli, di parlare con i nostri familiari e di incontrare un legale. Questo è successo la settimana successiva e abbiamo fatto 4 giorni di sciopero per la fame. Le guardie erano perplesse. Io credo che anche da una parte culturalmente l'idea della lotta all'interno delle carceri e quindi dello strumento dello sciopero, della fame e della sete sia un'idea che mi è parso di capire che loro non la intuissero più di tanto. Ci davano da mangiare e sembravano quasi offesi che accettassimo il cibo. Quindi cercavano di farci mangiare, ma senza, diciamo, imporcelo. Sembravano perplessi per quanto mi riguarda. Noi abbiamo continuato per quattro giorni con sciopero della fame, qualcuno di noi in sciopero della sete, fin quando una mattina, e credo fosse giovedì, due compagne si sono sentite male, una è svenuta e ha iniziato ad avere delle convulsioni. Lì finalmente hanno fatto venire dei medici, perché non avevamo medici, eravamo molto preoccupati. E lì chiaramente loro hanno iniziato a darci delle concessioni, ci hanno dato dei telefoni con cui chiamare le nostre famiglie, ci hanno fatto una visita medica per prenderci il livello di glucosio e piano piano siamo entrati in una contrattazione con loro. Quindi se ci fate fare le chiamate con le nostre famiglie, noi beviamo magari un po' di acqua e di succo. Se ci fate parlare con il console, noi magari mangiamo qualcosa. E quindi così, diciamo, noi è stato un po' l'unico strumento che avevamo per ottenere le concessioni minime che devono essere date a dei prigionieri all'interno di una carcere.
0: Domenico, a proposito dei funzionari consolari e di chi trattava con le autorità libiche, ci sono stati dei momenti in cui questi vi hanno fatto magari capire che la vostra presenza poteva in qualche modo incrinare degli equilibri delicati? Cioè, mi spiego meglio, dato che il governo italiano collabora quotidianamente, lo sappiamo, con le forze di Haftar per il controllo dei flussi migratori e anche per i respingimenti, volevo chiederti se durante questo mese di detenzione avete avuto in qualche momento la percezione di essere diventati una merce di scambio, una leva in qualche modo di queste trattative?
1: Questo non è stato mai esplicitato dai consoli e dai funzionari diplomatici che erano al comando di questa trattativa. Quello che posso dirti è che è stata la nostra percezione. È stata la nostra percezione ed era molto chiaro a un certo punto, per quanto ci riguarda, ripeto, voglio sottolinearlo, che anche gli interrogatori che ci venivano fatti a un certo punto, il secondo e il terzo interrogatorio, non c'era la veemenza, non c'era l'insistenza che c'era nel primo. Erano i cosiddetti interrogatori di formali, cioè ci venivano fatte delle domande molto scontate, spesso ripetute negli interrogatori precedenti, e la percezione tra di noi, parlandone con le guardie, parlando con la gente fuori quando avevamo l'opportunità di chiamare in questo mese, era che tutto si stesse rallentando e che loro stessero cercando il più possibile di prendere tempo in questa indagine, che ripeto era un'indagine che aveva delle modalità, per quanto mi riguarda, ridicole, e delle accuse che non stavano in piedi. Quindi come percezione molto chiara il fatto che noi fossimo lì come, come merce di scambio. Infatti ci trattavano anche con molto riguardo a un certo punto, cioè dopo un primo spavento iniziale e un primo assaggio delle modalità di detenzione dei detenuti in un posto del genere, le nostre condizioni sono aumentate considerevolmente. Ci davano sempre più da mangiare, ci portavano a un certo punto anche il tè, abbiamo potuto parlare con le guardie e anche lì abbiamo capito che comunque abbiamo scoperto anche degli esseri umani dietro le guardie, insomma erano molto più, e tutto è stato molto più facile, e loro erano molto molto preoccupati che noi stessimo bene da quel momento in poi. Quindi per quanto ci riguarda sì, cioè noi eravamo trattati col massimo riguardo proprio perché non poteva succederci nulla, perché chiaramente eravamo preziosi per qualcosa. È stata una percezione molto forte, ma voglio sottolineare anche che non c'è stato mai esplicitato questa cosa, è sempre rimasta un po' sullo sfondo di questa trattativa barra indagine.
0: Espulsi e rimpatriati, avevate solo l'obiettivo di portare aiuti umanitari a Gaza. La domanda finale che volevo farti, Domenico, è che fine hanno fatto i mezzi, le ambulanze e il carico umanitario che è stato sequestrato a Sirte?
1: Allora, io ho scoperto veramente soltanto di recente questa notizia, perché poi ho avuto contatto col mondo solo un giorno e mezzo fa, che gli aiuti umanitari sono in direzione Rafa finalmente, sono stati presi in carico dalla Mezzaluna Rossa, questa volta a Tripoli, quindi sono, il convoglio è dovuto tornare indietro, e lì la Mezzaluna Rossa ha preso in carico finalmente questi aiuti umanitari, che si ricongiungeranno ad altri aiuti che erano già lì al Cairo, e che la Mezzaluna Rossa ha dato la garanzia di poter far entrare all'interno del valico di Rafa. Noi siamo lì, insomma, a cercare di vigilare, a capire se questa cosa avvenga o meno.
0: Io non ho altro da chiederti, Domenico, non so se c'è qualcos'altro che volevi evidenziare al termine di questa intervista e di cui non abbiamo parlato.
1: Guarda, l'unica cosa, Giacomo, che ci terrei ad evidenziare è che al di là dell'aiuto, della consistenza umanitaria di questa, della nostra missione, e al di là dell'obiettivo e anche del successo o dell'insuccesso della nostra missione, io credo che sia stata comunque una missione fondamentale, perché ci ha permesso veramente di guardare alle dinamiche coloniali, postcoloniali, imperialiste da un altro punto di vista. Questa era una missione che non era a traino della Global Sumud, ma era una missione che era a traino di Sumud Maghreb. Quindi erano i compagni e le compagne maghrebine che diciamo comandavano e che mandavano avanti questa missione. Partecipare come attivisti a una missione del genere ti dà veramente la possibilità di poter conoscere anche modalità di governo, ma anche di attivismo dall'altra parte del Mediterraneo. Quindi io veramente mi auguro che questa possa essere riavvicinare e ricongiungere queste due cerniere, che sono quella del Mediterraneo del Nord e quella del Mediterraneo del Sud, perché credo veramente che questo movimento di cui faccio parte in futuro vivrà proprio di questa energia, di questo ricongiungersi. Quindi che sia il primo passo davvero per un movimento pan-mediterraneo di lotta e di lotta all'imperialismo e al colonialismo.
0: Domenico Centrone, membro di Global Sumud Flottiglia, grazie per la tua importante testimonianza.
1: Grazie a voi, un saluto a tutte e a tutti.

E loro sono Oh Dai. Il 14 agosto sul palco principale della festa di Radio Onde d'Urto. Tra pochissimo cambiamo decisamente argomento. E ci spostiamo dall'altra parte dell'oceano. Andiamo a parlare del terremoto in Venezuela con Marco Consolo, analista di questioni internazionali, esperto di America Latina.

0: Al telefono con Marco Consolo, analista internazionale, per continuare a parlare di quello che è accaduto in Venezuela, il devastante terremoto che poi nella notte ha avuto anche un'altra scossa. Ci sono un migliaio di morti accertati, ma probabilmente sono molti di più, perché il numero dei dispersi, anche col passare delle ore, non sta salendo di molto il numero delle persone che vengono ritrovate. Ciao Marco, innanzitutto grazie di essere con noi.
1: No, grazie a voi per questa commozione e grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ecco Marco, innanzitutto una tua opinione su quello che si riesce a sapere adesso, perché come spesso accade in Venezuela le accuse dell'opposizione sono anche molto strumentali contro il governo di fronte a una tragedia che è molto, molto grande.
1: Ma guarda, io penso che l'opposizione dovrebbe semplicemente tacere e mettersi a lavorare per aiutare in questa fase molto delicata e molto difficile, appunto come tu segnalavi. L'impatto di questi due terremoti, tra parentesi inediti, nonostante che ci sia un registro storico del primo terremoto nel 1621, ma insomma la forza di questi due terremoti è stata brutale, come tu segnalavi c'è stata un'altra replica durante la notte, e quindi oggi mi sembra che la

0: un tentativo di costruire anche della solidarietà dal basso. Ci sono qualcosa che si sta provando nelle ultime ore a tirare in piedi di fronte a un paese che è veramente stato inginocchiato dalle sanzioni e dalle politiche statunitensi.
1: Sì, guarda, allora innanzitutto c'è da dire che la popolazione venezuelana, come sappiamo, è molto organizzata e quindi immediatamente, oltre appunto a, diciamo, uno sforzo dall'alto, per capirci, istituzionale, sia da parte delle forze armate, sia da parte appunto della protezione civile che si sono immediatamente attivati, c'è uno sforzo importante non solo a livello di volontariato individuale, tra virgolette, ma a livello di organizzazioni di base, di organizazioni di massa. Penso alle comunas, penso alle donne, penso insomma a tutto il reticolo di organizzazioni di massa di cui la società venezuelana è così ricca. Si sono mobilitati tutti e tutte, parliamo di diversi stati, come sappiamo, parliamo di Caracas, di Aragua, di Carabobo, della Guaira in particolare, che è stato l'epicentro del terremoto sostanzialmente e dell'estato di Falcon. In tutti questi stati, in tutte queste zone, appunto, le organizzazioni popolari sono assolutamente in movimento. Dopodiché è chiaro che il problema strutturale è quello che tu chiamavi sanzioni, in realtà bisognerebbe chiamarle misure coercitive unilaterali, perché di questo si tratta più che di sanzioni, perché sono state decise unilateralmente dagli Stati Uniti e poi anche seguite in parte dall'Unione Europea, eccetera. E questo è il problema principale. Innanzitutto liberare le risorse che sono bloccate dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, penso all'oro che è bloccato nei forzieri della Banca d'Inghilterra, nonché del Banco del Portogallo, eccetera. E non parliamo di 2 o 3 tonnellate di oro, ma molte di più. Penso appunto alla possibilità di commerciare liberamente e quindi di far arrivare anche in queste ore drammatiche quello di cui il paese ha necessità. È chiaro che le sanzioni o le misure coercitive sono il punto numero 1 che rende difficile anche in queste ore appunto la disponibilità di beni di prima necessità. Quindi quello è il punto principale, io credo, su cui a livello internazionale bisogna battere.
0: Grazie mille Marco per questa tua analisi. Non so se c'era qualcosa secondo te che vale la pena di essere aggiunto rispetto a quello che ci siamo detti.
1: Ma guarda, io l'unica cosa che mi sento di aggiungere è di mantenere gli occhi aperti, perché appunto purtroppo queste situazioni servono anche, come dire, a stabilire un piede nel paese, e sappiamo la volontà sia degli Stati Uniti che anche di Israele, tra parentesi, di allargare la loro presenza nel continente e anche nel paese. Quindi occhi aperti da una parte, e dall'altra io credo che bisogna stare attenti a qualsiasi orientamento che possa arrivare laggiù, in modo da organizzare anche qui in Italia una solidarietà fattiva, non solo a livello di informazione. Ringrazio Randy Ondalotto per la impeccabile copertura degli eventi che succedono anche in America Latina. Quindi è importante l'informazione, è importante la comunicazione, sarebbe importante fare pressioni anche nei confronti del nostro governo perché si attivino le brigate di riscatto, eccetera, così come in parte già stato fatto, ma anche a livello di solidarietà popolare in Italia io credo che alcune cose possano essere fatte. Vedremo che tipo di orientamento e di appelli verranno fatti dal governo venezuelano, e quindi stiamo attenti in questo senso a quello che può venire da Caracas.
0: E su questo sicuramente ci sarà modo di aggiornarsi non appena la situazione sarà più chiara e si potrà anche in concreto fare qualcosa. Intanto ti ringraziamo, grazie Marco
1: Io
0: Consoli.
1: ringrazio voi, buon lavoro.

La chitarra di Eric Sardinas, che il Ferragosto, il 15 di agosto, sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, ci accompagna all'ultimo argomento dello spazio approfondimenti di questa mattina. Prima di dare la linea alla trasmissione Curami, prima di tutto la salute, e poi a seguire il podcast Breakcast, e alle 13 il giornale radio. Andiamo a parlare invece con Luca Paladini, storico attivista della comunità LGBTQIA+, fondatore dei Sentinelli di Milano, consigliere regionale in Lombardia per il patto civico, delle iniziative di Pride che, come sempre, attorno alla fine di giugno si concentrano. L'avvicinarsi dell'anniversario di Stonewall, la rivolta tra il 27 e il 28 di giugno del 1969 in un locale di New York di fronte all'ennesima perquisizione della polizia.

0: Al telefono con Luca Paladini, uno dei fondatori dei Sentinelli e consigliere regionale in Lombardia, oggi a Milano, ma insomma un po' in tutto il mondo. È una delle giornate in cui si tiene di più le iniziative per il Pride. Come mai nel 2026 è ancora così importante, Luca, rivendicare questo con orgoglio il Pride?
1: In realtà passano gli anni, ma l'esigenza di scendere in piazza, se possibile, aumenta in rapporto a proprio come il mondo si rapporta agli orientamenti sessuali, alle identità di genere delle persone. C'è un evidente arretramento, c'è un evidente aumento dell'intolleranza nei confronti della comunità LGBT, che si registra in Italia ma si registra più in generale. Ci sono i dati dell'ILGA, che si occupa di monitorare il grado dei diritti nel mondo, e dopo tanti anni, per tanti anni ci sono stati piccoli ma significativi miglioramenti in ambito globale. Adesso registriamo per il secondo anno di fila un arretramento, aumentano i paesi dove si va in galera perché si è omosessuali, aumentano i paesi dove c'è la pena di morte, e se dobbiamo fare una osservazione del nostro, di paese, aumentano consensi quei partiti che puntano a vivere in maniera non solo critica ma come veri e propri capri espiatori categorie di persone fra le quali la comunità LGBT. È il caso più eclatante è quello evidentemente del generale, che sulla questione omosessuale ci sta marciando sulla pelle appunto di ragazze e ragazzi gay, lesbiche e trans.
0: Ecco, tutto questo arriva tra l'altro a due giorni da un omicidio che a quanto pare è di un padre che ha ucciso suo figlio, e una delle motivazioni era proprio, a quanto si sa finora, il suo orientamento sessuale.
1: Ed è incredibile guardare i social e scoprire quanta gente in maniera critica prende le difese del padre, dimenticando tutto quello che in realtà sta emergendo, e che al netto che un omicidio di un figlio e di una moglie e di una mamma è sempre un atto tremendo, ma è come se si tentasse di eliminare la motivazione adducendo altre scuse tra le quali l'uomo era esasperato. Io ho fatto un post oggi e qualcuno mi ha scritto: beh, al posto di quel padre probabilmente anch'io avrei finito con l'arrivare a una simile conclusione. Ecco, questo sdoganamento completo della violenza in ogni genere, non si rispettano neanche più i morti, perché anche da morti le persone omosessuali sono persone di serie B.
0: Ecco Luca, ultima domanda: tu l'anno scorso eri a Budapest, quest'anno ci sono state numerose notizie di rilevanza internazionale, l'ultima in ordine di tempo è la famosa partita che si è tenuta nei mondiali tra Egitto e Iran, che è contemporaneamente al Pride di Seattle. Ecco, se dovessimo guardare fuori dall'Italia, qual è la situazione che ti preoccupa di più?
1: Guarda, il problema è abbastanza globale. Negli ultimi due mesi ci sono stati parecchi paesi dell'Africa, a partire dalla Senegal, che ha inasprito pesantemente gli anni di prigione per la semplice propaganda omosessuale, che poi non si capisce bene cosa vuole dire. Ma poi se si vuole guardare più ampio raggio, dagli Stati Uniti di Trump, che sono visibilmente transfobici, a quello che succede da anni nella Russia di Putin, forse, ecco, siccome hai citato Budapest, se vogliamo cogliere un piccolo segnale di speranza, io non so, e anzi non lo credo, che Orban abbia perso le elezioni perché si è riusciti a portare 200.000 persone l'anno scorso in piazza, però sicuramente quello è stato un momento nel quale hai visto una parte di paese ribellarsi a un autocrate, ed è stato un momento davvero, che mi sento di dire, anche un po' storico. Ecco, l'Ungheria adesso non ha eletto Che Guevara, per carità, ma ha comunque segnato un momento di inversione di tendenza rispetto invece a una situazione globale che, ripeto, dall'Africa ad alcuni paesi asiatici, alla Russia, all'America di Trump, segna preoccupantemente un clima di caccia alle streghe.
0: Grazie mille a Luca Palladini, fondatore dei Sentinelli, consigliere regionale in Lombardia. A presto. E adesso un paio di spot e poi la trasmissione Curami.
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Curami prima di tutto la salute, trasmissione in onda il sabato mattina dalle 12 e in replica il mercoledì alle ore 12.30 a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studio e Informazione sulla Medicina di Genere, già delegata alla Sanità del Comune di Brescia, e Antonino Cimino, medico e referente di Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute di Brescia, come al solito in studio. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
2: Buongiorno a tutte e tutti.
1: Buongiorno, ancora una volta grazie Silvio per intervenire, ma è un amico oltre che essere un grande professionista, un grande medico, quindi sempre a disposizione, quindi era scontato che ci dicessi di sì. Perché oggi abbiamo pensato di parlare delle malattie infettive? Lo dico così in maniera molto semplificata, delle nuove infezioni, poi Antonino e naturalmente tu sarai molto più esplicito. La cosa che ci interessava capire soprattutto era, al di là degli allarmi o dei non allarmi che ci possono essere in questo momento, è sottolineare il fatto che stiamo parlando, quando parliamo soprattutto delle potenziali nuove malattie o vecchie malattie diffusibili. Mi ricordo anche quando ero delegata alla sanità abbiamo avuto dei problemi con alcune comunità appunto fragili per focolai di infezioni che noi pensavamo non ci fossero nella nostra città. Allora, il tema è ancora, e volevo chiederti, prima di entrare nel merito secco del tema di quali malattie, di quali nuove malattie, di quali vecchie malattie, il tema da affrontare lo affronterei da questo punto di vista. Uno, noi abbiamo nella nostra città, nel nostro paese, mi viene da dire un po' in tutta Europa, nel cosiddetto mondo cosiddetto industriale o industrializzato o attualmente deindustrializzato, abbiamo delle fasce di popolazione vulnerabili. La vulnerabilità è un concetto che si richiama rischio sociale, cioè una popolazione che nel momento in cui perde alcune connotati di sicurezza sociale, e mi riferisco alla condizione socio-economica, alla condizione abitativa, alla condizione dell'istruzione, entra o subentra una situazione di malattia, entra nella situazione di fragilità. Sono le popolazioni migranti, sono le popolazioni più povere e non necessariamente provenienti da altri paesi, sono le donne, sono i giovani, cioè ecco, questo tema della vulnerabilità che si traduce in fragilità è un tema che affronteresti anche attraverso il tema delle malattie infettive. Io ricordo che tempo fa a un convegno diceste come gruppo di lavoro delle malattie infettive che la tubercolosi è una malattia della povertà, non è una malattia endemica casuale, soprattutto in alcune popolazioni. Grazie Silvio, a te la parola.
3: Grazie Antonella.
1: Donatella.
3: Donatella, scusami, e grazie Antonino per l'invito. Mi fa sempre piacere partecipare a queste trasmissioni perché sono importanti per la popolazione, sono importanti per gli esperti, sono importanti per chi ti ascolta. Ma certo, l'argomento della fragilità è un argomento fondamentale perché le popolazioni a rischio sono le popolazioni fragili, e tu hai già fatto un elenco, un'introduzione importante. Tu hai fatto un accenno alla tubercolosi, sappiamo essere una malattia trasmissibile, sappiamo essere una malattia della povertà, sappiamo essere una delle malattie che oggi uccide ancora più di tante altre le popolazioni nel mondo intero. Se noi dobbiamo vedere i dati, la tubercolosi ammazza ancora più della malaria, ammazza ancora più dell'HIV e dell'AIDS, che sono le tre grandi killer delle malattie nel mondo. Sicuramente sono patologie che possono colpire non solo le popolazioni, come abbiamo definito, migranti, perché è un errore dire che loro sono quelle che ci portano la tubercolosi. La tubercolosi sappiamo essere una malattia che si instaura in quelle popolazioni che sono soggette a situazioni, tu lo hai già definito, di fragilità, e quindi in persone che non sono ammalati di tubercolosi ma sono infette, cioè si portano con loro questo patogeno, questo germe, che viene poi a essere risvegliato dalle situazioni socio-economiche, sociali in cui queste persone, queste popolazioni vengono a trovarsi. Quindi il fatto che questa infezione si possa risvegliare è un elemento importante, è un elemento determinante. Così come il discorso della riemergenza di vecchie malattie infettive. Ci sono delle infezioni, e mi preme sottolinearlo, che stanno spaventando fortemente le persone, come dengue, come chikungunya, come West Nile, come la malattia di Lyme o borreliosi, che sono legate a un complesso intreccio di fattori che sono ambientali, che sono demografici, che sono biologici. Partiamo ad esempio dal cambiamento climatico, no?
2: Silvio, di questo penso che lo approfondiamo perché rientreremo a parlarne.
3: Certo.
2: Io allora inizierei più o meno con te in questo modo. Uno, presentandoti, dire che non sei soltanto un medico del reparto degli infettivi, ma partecipi a Medicus Mundi, sei organizzatore e docente sia in Italia ma anche all'estero di tanti corsi per quanto riguarda la formazione sull'affrontare le malattie infettive, ed è per questo che ti abbiamo un po' chiamato. È arrivata diciamo l'estate, e sui giornali continuiamo a leggere della comparsa di tante malattie infettive.
3: Certo.
2: E che tu hai cominciato a dire quali erano le principali: il dengue, il chikungunya, non lo sapevo che c'è anche un virus Toscana, c'è lo Zika e così via. Ecco, ci puoi raccontare un po' delle infezioni di questi antropodi di fondo portati dalle zanzare, quasi tutti questi? Che tipo di che modalità di trasmissione hanno, che sintomi possono dare, che conseguenze possono portare?
3: Sicuramente. Allora, sono fondamentalmente delle malattie trasmesse da vettori, in primis sono le zanzare e le zecche. Certo, queste il cambiamento climatico e il caldo sicuramente hanno reso queste patologie, che in passato erano definite malattie esotiche, cioè malattie dei paesi a basse risorse, che sono diventate e stanno diventando sempre più comuni anche in Italia. E il dengue è una di queste, che è veicolata dalla zanzara, che ha come nome Aedes albopictus, ma in realtà noi la conosciamo meglio come zanzara tigre. È una malattia virale che è caratterizzata da una febbre alta, improvvisa, da dolori articolari, viene definita anche febbre spacca ossa, e nella maggior parte dei casi guarisce, ma bisogna sottolineare che una seconda o terza infezione potrebbero determinare delle forme molto più gravi, molto più severe, addirittura delle forme emorragiche, tant'è che rientra nelle forme emorragiche. Una che è molto più comune ormai, che si è consolidata ed è diventata ormai una malattia autoctona, stabile nelle nostre zone, è quella da West Nile, il virus West Nile, che è trasmesso invece dalla zanzara più comune, dalla Culex, quella che ci ha sempre abituati a pungere tutte le sere. È un virus anche questo che per fortuna nella maggior parte dei casi è asintomatico e si manifesta con dei sintomi, quando lo si manifesta, simili all'influenza. Però ecco, sulle popolazioni fragili, e per fragili in questo caso intendo gli anziani, può generare addirittura delle encefaliti o delle meningiti, e quindi può diventare, per fortuna in una percentuale molto bassa, anche mortale. La terza grande patologia a cui non eravamo molto abituati, ma che stiamo diventando sempre più abituati, è la malattia di Lyme, che è una borreliosi. In questo caso non interviene un virus ma un batterio, che è la borrelia, che viene trasmesso dalle zecche. Le zecche, quelle dei boschi più comuni, è più diffusa sicuramente nel nord Italia, e questa patologia inizia con un arrossamento cutaneo nella zona in cui viene fatta diciamo la puntura da parte del morso della zecca, si espande ad anello, quindi facilmente riconoscibile, e questo ci deve allarmare e quindi deve farci propendere per una valutazione piuttosto urgente per evitare che questa infezione possa problemi che possono arrivare anche ad interessare il sistema nervoso centrale e quindi dare anche dei sintomi veri e propri neurologici. Poi ci sono, come tu hai accennato, altre patologie che sono sicuramente legate a fattori che sono, oltre al cambiamento climatico e all'inquinamento atmosferico, come si diceva prima, alla globalizzazione e alla mobilità. Perché? Perché con il traffico aereo mercantile internazionale viene facilitato il trasporto di vettori infetti, per esempio il commercio delle merci, ma anche lo spostamento di persone
2: Basta una persona infetta in un aereo che rischia di infettare,
3: certo,
2: tutti i passeggeri.
3: Il periodo di incubazione di queste malattie è a volte più rapido o uguale a quello di un viaggio aereo, quindi di un passaggio da un paese all'altro. Un altro aspetto che voglio sottolineare, ed è molto importante secondo me sul ritorno di alcune malattie, è il problema della resistenza antimicrobica. Il fatto di avere per anni utilizzato in maniera molto scorretta gli antibiotici, gli antiparassitari, questo ha reso i microbi che sono diventati praticamente immuni alle cure tradizionali e ci sono quindi di conseguenza delle vecchie malattie che sono diventate nuovamente letali. E poi un aspetto importante, se vogliamo tenere in considerazione alcune malattie, in questo caso non a trasmissione vettoriale ma a trasmissione interumana, come l'esempio del morbillo. Perché? Perché l'esitazione a vaccinarsi, la disinformazione, quindi sostanzialmente il calo delle vaccinazioni, che come abbiamo visto, guardate negli Stati Uniti cosa sta succedendo, cioè in molti paesi è aumentata la diffidenza verso i vaccini, ci sono notizie false, viene persa fiducia ovviamente nelle istituzioni e quindi anche l'Italia potrebbe diventare a rischio per delle nuove epidemie di morbillo. C'è stata una ripresa di questa malattia tra il 2017 e il 2019. Guardate cosa sta succedendo negli Stati Uniti, che l'avevano dichiarato eliminato nel 2000, praticamente non circolava più stabilmente, ma negli ultimi 20 anni si sono verificati dei focolai incredibili, soprattutto nelle comunità che hanno delle basse coperture vaccinali, e quindi quando diminuisce questa copertura vaccinale anche il morbillo ricomincia a circolare. Quindi vedete che anche...
2: c'è anche il rischio che oltre il morbillo altre malattie che sembravano completamente debellate possano ricomparire, tipo la poliomielite può diventare nuovamente a rischio per la popolazione.
3: Bravissimo. La poliomielite, che oggi è praticamente circoscritta a paesi come l'Afghanistan, ahimè, paesi che sono comunque tormentati da guerre continue, e con un risveglio in quelle aree dove persistono guerre. Ricordiamoci dei casi di polio che sono comparsi recentemente a Gaza. Cioè, voglio dire, il virus selvaggio, che era quello, viene sostituito dal virus vaccinale. Questo perché, come dicevamo prima con Donatella, se le popolazioni e se la gente soffre e subisce, faccio l'esempio, no? Un bambino malnutrito viene vaccinato con il vaccino dell'antipolio, a volte determina la diffusione poi del virus polio post vaccinale attraverso l'emissione di feci, perché questo vaccino non viene assorbito completamente e quindi non diventa efficace, e sono i casi sporadici, per fortuna oggi, ma che potrebbero diventare sempre più importanti nel momento in cui non c'è più il controllo, e quindi potrebbe veramente essere un ritorno della poliomielite.
1: Ecco, grazie, ma tu hai detto delle cose importantissime, dovremmo fare trasmissioni intere su queste. Hai parlato del cambiamento climatico, che ovviamente ha il suo valore, hai parlato dell'inquinamento atmosferico, hai parlato della globalizzazione, adesso questo tema della salute in tempo di guerra, che non è solo, non vuol solo dire i feriti, i morti, gli amputati, vuol dire, come dire, questi effetti che non dico secondari perché sarebbe un insulto per le persone che ne sono colpite, ma sono effetti primari dei tempi di guerra o della discriminazione pesante che c'è in paesi di violenza in Afghanistan. Però volevo chiederti una cosa in particolare, davvero ti ringrazio per tutte queste informazioni. Hai parlato per esempio delle zecche, della borreliosi, hai dato alcune indicazioni. Il tema della disinformazione è un tema vero. Secondo te il comune, che secondo me dovrebbe rientrare come cuore, come dire, porta d'ingresso delle istituzioni, del governo democratico di un paese, quindi come cuore della cura dei cittadini e delle cittadine, che cosa potrebbe fare per fare informazione su tutto questo? Ad esempio, si fanno molti campi estivi, si fanno molti campeggi anche da parte di organizzazioni di ragazzi e di ragazze, per dare delle indicazioni quando è pericolosa la puntura che tu vedi o il puntino blu della zecca, scusa, dico così per essere molto semplice ed esplicita, che cosa si deve fare? Non è importante dare queste informazioni, accedere a un ospedale, ecco? Oppure, seconda domanda, hanno senso le disinfestazioni nei grandi parchi o privatamente nelle grandi case, o con che cosa? Parlo soprattutto della West Nile, che è la zanzara comune.
3: Assolutamente, cioè ormai diciamo il rischio, per esempio della West Nile, adesso hai accennato alla West Nile, il rischio è sempre più concreto, sempre più ricorrente. Non si parla in genere di grandi epidemie urbane, ma di circolazioni stagionali che però possono causare decine, addirittura centinaia di casi. Allora bisognerebbe fare della prevenzione. La prevenzione che può essere fatta nelle scuole, può essere fatta nei campi scuola, ed è molto semplice, che va non solo dal eliminare per esempio gli stagni di acqua attorno alle abitazioni, il fatto di sapere utilizzare in primis già dei repellenti cutanei, sapere che devono essere utilizzati durante il giorno e non durante la notte. Per esempio, sembra una banalità ma è fondamentale, noi per la malaria dovremmo sapere che l'anofele spunge di notte e quindi nei paesi a rischio, noi per fortuna non lo siamo, il repellente viene utilizzato prevalentemente di notte, quindi quando cade il sole e fino a quando sorge il sole con l'alba, e si deve dormire addirittura sotto delle zanzariere impregnate. Gli autoctoni, che non possono ovviamente fare una profilassi farmacologica, dovrebbero attuare queste misure, che fortunatamente negli anni sono state diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, da organizzazioni anche piccole come la nostra, che vanno a distribuire le zanzariere impregnate gratuitamente, e questo ha ridotto notevolmente l'incidenza della malaria. Però nei comuni o nelle zone dove ormai queste patologie stanno diventando sempre più frequenti, bisognerebbe insegnare a utilizzare per esempio il repellente cutaneo durante il giorno. Perché? Perché la zanzara Aedes, la zanzara tigre, in particolare anzi, punge sostanzialmente durante le ore diurne. Sono quelle che ci beccano quando siamo in giardino, siamo lì a tagliare l'erba del prato oppure a fare un picnic. Lo stesso quindi l'installazione delle zanzariere in maniera appropriata, il fatto di sapere che bisogna indossare, purtroppo fa caldo, ma anche gli abiti che ti proteggano. E quindi cercare anche una banalità, siccome si riproducono le larve di queste zanzare in piccoli quantitativi di acqua, anche i sottovasi non dovrebbero contenere l'acqua per più di poche ore, dovrebbero essere poi svuotati, perché questi favoriscono la riproduzione proprio delle larve di queste zanzare, che diventano poi si riproducono in maniera folle e il rischio appunto di essere punti diventa sempre più elevato. Quindi io sono perfettamente d'accordo sul fatto di cominciare fin dall'età giovanile ad insegnare queste cose, e sicuramente il comune deve maggiormente responsabilizzarsi, e poi ecco intervenire anche, ma questo lo fa in genere, con questi interventi di disinsezione che vengono però generalmente fatti dopo che si è verificato il fatto.
1: Esatto, era proprio questo il tema che volevo affrontare.
3: No, no, certamente. Certo. Quando iniziano, ormai le febbre vengono chiamate febbri estive, ma sappiamo benissimo che l'estate non esiste più, in quanto dal mese di giugno al mese di settembre. L'estate inizia molto prima, inizia praticamente con le temperature calde da aprile.
2: Sì, anche dura tutto l'anno per alcuni vettori.
3: Sostanzialmente, sì. Sì, beh, diciamo che per noi, direi per la nostra situazione in particolare, è un pochino più concentrata. Però ecco, il fatto di poter disinfestare i quartieri potrebbe avere sicuramente un significato, ma questo chiaramente va fatto a scopo preventivo.
2: Silvio, ascolta, tu e io l'abbiamo provato.
3: Sì.
2: E possiamo dire che il Covid adesso è passato e sì, purtroppo diciamo che è quasi completamente dimenticato dalla popolazione di cosa è stato il Covid e altro. E c'è il rischio che possano venire nuove pandemie e quali vettori potrebbero essere a determinare una nuova pandemia?
3: Allora, il rischio sicuramente di nuove pandemie, almeno la comunità scientifica lo considera inevitabile, perché come è successo per il Covid potrebbe, speriamo di non succedere, perché le pandemie sono cicliche, magari non del Covid. Sicuramente il vettore più probabile di un prossimo contagio potrebbe essere, almeno questo lo dicono gli esperti, di origine animale, cioè sarà una zoonosi. Un virus, il cosiddetto virus che compie il salto di specie, si è parlato di spillover, no? Passare dall'animale all'uomo. Il fatto di vivere in contatto sempre più stretto con gli animali in alcuni paesi, io che ho lavorato e che lavoro tuttora in paesi anche del sud-est asiatico, dove c'è proprio l'abitudine di convivere con l'animale, con la gallina, con l'oca, col maiale, che sono dei serbatoi importanti di virus o di altri germi. E quindi è una delle minacce, sicuramente in questo momento sono anche più monitorate dagli esperti, è il virus dell'influenza aviaria. Anche se per fortuna adesso è molto contenuta, però l'H5N1, il famoso questi ceppi di questo virus sono considerati un rischio primario proprio a livello internazionale, perché dagli uccelli si sono già diffusi ad altri mammiferi. Poi naturalmente ci sono, sempre gli esperti indicano quella che è la malattia X, un termine che viene usato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per indicare il patogeno sconosciuto o non identificato che potrebbe causare una grave emergenza, ma questo è un po' più fantasia. Ci sono anche i virus zoonotici che però sono molto più circoscritti. Qui non voglio fare il terrorista, ma chiaramente una epidemia di Ebola, quando viene poi pubblicizzata, quando viene poi rinominata o diventa la prima notizia di un telegiornale, sicuramente fa paura, spaventa.
2: Anche se l'Ebola, diciamo, trasmettendosi non attraverso l'aria, ma da contatto fisico,
3: sì.
2: Così... finora abbastanza epidemie limitate.
3: Assolutamente. Ci sono, ecco, c'è da aver paura di questi nuovi ceppi, perché attraverso le mutazioni, vedete che se per il ceppo Zaire, che era quello che aveva fatto falcidiato quei paesi dell'Africa occidentale, no? Come la Sierra Leone, vi ricordate, no?
1: Sì, certo.
3: Ecco, adesso questo qua della Repubblica Democratica del Congo è un ceppo raro, impronunciabile, bugio, che rappresenta la 17ª epidemia in questo paese. Ci sono mille casi che sono un'inezia rispetto alle grandi endemie. Però anche qui bisogna sempre comunque stare molto attenti, perché è il solito discorso, no? Lo facevamo prima, quello dei movimenti e della mobilità, insomma. Quando abbiamo citato l'aereo, che però ecco, c'è da dire che gli interventi sono sempre abbastanza efficienti e la circoscrizione di queste endemie, chiamiamole endemie, non pandemie, endemie locali, vengono generalmente ben controllate. Ci mettono magari un po' di tempo, ma alla fine, fortunatamente...
2: Ascolta, ti faccio un'ultima sì. domanda. È stato approvato nel 2026, per cui da poco, il nuovo piano sì. pandemico. E non so se tu lo l'hai già, sì. sicuramente l'avrai guardato o letto.
3: L'ho guardato.
2: Ecco, ti chiedevo quali sono le lacune principali sì. che presenta questo piano pandemico.
3: Allora, intanto è nato dall'esperienza del Covid-19 e dovrebbe in teoria cercare di colmare le criticità che sono emerse nella crisi, però ci sono sicuramente ancora dei punti deboli. E per considerare quello, diciamo, positivo, non si basa soltanto sull'influenza, ma su quasi tutti i patogeni respiratori che hanno una potenzialità pandemica. E c'è un rafforzamento forse di quella che è la rete epidemiologica, la sorveglianza epidemiologica, un potenziamento di quelli che dovrebbero essere i laboratori, un miglioramento di quella che è la raccolta e la condivisione dei dati. Ci sono però sicuramente dei problemi di lacune che ricadono soprattutto sul personale sanitario. Allora, noi abbiamo una carenza di medici spaventosa, per non dire quella degli infermieri. Abbiamo dei pronto soccorso che sono sempre sotto pressione. Quindi un piano organizzativo senza un personale sufficiente rischia già di difficile attuazione. Un altro aspetto secondo me importante è quello che, vabbè, l'Italia ha dei sistemi sanitari regionali diversi e quindi il piano, vabbè, fissa degli standard comuni, però poi sono le regioni che decidono, quindi anche lì una risposta che potrebbe essere molto eterogenea. Gli epidemiologi, che sono quelli che studiano queste problematiche, dicono che manca ancora una strategia per contrastare la disinformazione. Non c'è molta fiducia nei cittadini e bisognerebbe coordinare meglio questi messaggi istituzionali.
1: Sì, è un po' la responsabilità che dicevamo prima, ad esempio, dei comuni. Il tema è proprio questo, Silvio,
3: proprio
1: hai ragione.
3: Certo.
1: Tenendo conto che il tema della sicurezza dei cittadini e delle cittadine passa anche attraverso la sicurezza degli operatori e delle operatrici e viceversa. Quindi se noi non affrontiamo i due temi contestualmente, non dico parallelamente ma contestualmente, non ne veniamo a capo, hai ragionissimo.
3: Il
1: tema dell'informazione è fondamentale. Ultima, un minuto per dirci solo una cosa. Io continuo a sentire, avendo un rapporto con donne gravide soprattutto, che molte donne non vogliono vaccinare i loro bambini, e sta ritornando di moda, dico tra virgolette, questo tema. Sai del vaccino antipertosse nel settimo mese di gravidanza, molte donne non lo vogliono fare, soprattutto donne straniere, ma non solo. In un minuto dici: i vaccini hanno ancora, a parte il tema che ci hai detto di Gaza che ci sta, insomma, quello lo sapevamo, ma i vaccini hanno un senso, primo. Secondo, il livello di informazione da dove deve partire?
3: Ma allora, i vaccini hanno un senso. Se noi andiamo a vedere i dati mondiali, le vaccinazioni hanno salvato non milioni, miliardi di vite umane, per cui nei paesi dove è possibile, dove i governi applicano questi programmi, sicuramente le cose funzionano. Pensiamo al vaiolo, pensiamo a queste malattie che sono state eradicate completamente, c'è il rischio che alcune, proprio perché non c'è la vaccinazione, rischino di ricomparire. L'ultima domanda, scusa, era?
1: No, il livello di informazione, di formazione, perché, mi viene da dire,
3: certo,
1: più che altro.
3: Però è fondamentale anche quello, perché anche lì, ma questo dipende chiaramente dall'alto, bisogna intensificare il discorso formativo e, come dico, sfondi una porta aperta, cioè bisogna partire proprio dalle scuole, bisogna partire dai giovani, bisogna che questi messaggi vengano
2: Diciamo che però in un'Italia che si può permettere un Vannacci al 5-6% può capire di avere una certa diffusione di Novax.
1: Però posso dire, una sinistra che non riesce a parlare a più del 40%, abbiamo finito. Solo l'ultima cosa, perché questa lo dico io come parte positiva,
3: certo,
1: è dei pochi giorni fa il dato australiano che, essendo partiti con la vaccinazione anti-HPV a papillomavirus 30 anni fa, non c'è più un caso di tumore del collo dell'utero in Australia.
3: E infatti, finisco
1: con questo, perché credo che sia la cosa a cui vogliamo tendere tutti. Davvero grazie, ti ringrazio.
2: Ciao Silvio, grazie.
1: È sempre perfetto, ringrazio la radio, Antonino, che ci ha ascoltato. Buona giornata.
3: Grazie a voi, ciao.

0: Podcast, il settimanale con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
1: C'è qualcosa ancora di più difficile di parlare di carcere al giorno d'oggi? Stiamo parlando di un periodo in cui i social sono pieni di urla, sbraitate, la richiesta di pene esemplari, discorsi tipo metti in cella e butta via le chiavi, che sono fatti al bar, al caffè del mattino e continuano fino all'aperitivo serale. Ecco, non riusciremo neanche a quantificarli questo tipo di discorsi. E ci sono stati due casi di cronaca che vengono da Brescia, dalla provincia di Brescia. Cominciamo da quello più semplice. Al parco Alberini di Brescia la scorsa settimana due bambini sono stati aggrediti da un uomo e salvati da un passante, entrambi di origine immigrata. Una vicenda gravissima, che dei bambini vengano aggrediti mentre stanno giocando al parco, e con un bel po' di ritardo il loro salvatore ha ricevuto il plauso delle istituzioni. La primissima reazione, con tanto di comunicato stampa, è stata quella di criticare il fatto che l'uomo fosse stato inizialmente messo agli arresti domiciliari. Un'intera comunità ha alzato la voce per chiedere che venisse immediatamente portato in carcere in attesa di giudizio, con tanto, ripeto, di nota stampa della sindaca che dichiara: è una situazione che evidenzia una distanza palese tra il sentimento diffuso nella popolazione e le risposte che lo Stato riesce a fornire di fronte a fatti che coinvolgono minori e suscitano sconcerto. Un comunicato che poi prosegue chiedendo più espulsioni per affrontare i problemi di sicurezza e accusa il governo perché si tratta di materie non di competenza amministrativa. E come ti dicevo, Emanuele, è difficile parlare di carcere. Ti anticipavo che c'è qualcosa di ancora più difficile, ovvero parlare di carcere quando in carcere non c'è un innocente accusato, incarcerato ingiustamente, ma quando la persona che ha commesso il reato lo ha fatto con evidenza, non ci sono dubbi, lo ha anche confessato, e magari si tratta di un reato particolarmente odioso come quello di molestie o addirittura violenza sessuale nei confronti di minori. Domenica scorsa, in un centro acquatico di Concesio, un ragazzo di 23 anni di origine indiana, arrivato da poco in Italia, ha molestato 4 tredicenni. Dopo aver passato la notte di domenica in una cella di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri, lunedì è stato portato a Canton Mombello, nel carcere cittadino. Qui, nella serata di martedì, si è ucciso, si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella con un lenzuolo. La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per ricostruire quindi la gestione del detenuto, che non era mai entrato in carcere prima di lunedì. Secondo il suo avvocato, che lo ha raccontato giovedì sul giornale di Brescia, aveva fatto tra l'altro fatica a comunicare con il suo assistito, ha detto che non è facile risalire alla famiglia di questa persona, non c'erano le condizioni per concedere misure alternative al carcere, visto che era in una situazione precaria di alloggio, e insomma tutti avevano fatto la loro parte correttamente, non siamo di fronte a un abuso, ha detto anche l'avvocato. Una delle voci più lucide e importanti che ci sono a Brescia sul tema del carcere è quella del professor Carlo Alberto Romano, docente di criminologia all'Università di Brescia, presidente dell'associazione Carcere Territorio, che da anni si occupa di detenzione. Intervistato mercoledì mattina ai microfoni di Radio Onda d'Urto, quando le notizie su questo suicidio, sulle condizioni di vita del ragazzo, erano ancora poche, Carlo Alberto Romano faceva notare alla domanda dell'intervistatore, che gli chiedeva che tipo di pressioni vive una persona quando entra in carcere per un reato di questo tipo, cioè violenza su minori, faceva notare Carlo Alberto Romano che non sono solo pressioni, ma un vero e proprio stigma sia dalla società esterna che dalla comunità carceraria. A questo si aggiunge che questo tipo di reato spesso appartiene a persone che a loro volta sono portatrici di fragilità psichiche, e quindi immaginiamo questo micidiale cocktail come abbia agito nei confronti di un 23enne e come lo abbia portato all'atto anticonservativo, cioè insomma al suicidio. Romano parlava solo di, diciamo così, sulla base della sua esperienza, non di un'analisi delle condizioni di questa persona. E però ha fatto notare anche il professor Romano che i momenti di maggior rischio sono proprio le 48-72 ore dal primo ingresso in carcere, e poi anche quando ci si avvicina al termine di una lunga pena detentiva. Quindi, come diceva il suo avvocato sul giornale di Brescia, tutti hanno fatto la loro parte correttamente, chi ha denunciato, chi ha giudicato, chi ha arrestato, ma un ragazzo a Canton Mombello è morto. Ti ricordo che sei all'ascolto di Breakcast, il podcast che ogni venerdì sul sito breccia.news viene pubblicato, è condotto da Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. Buongiorno Emanuele.
2: Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
1: Siamo sulle principali piattaforme di podcast. Il sabato mattino il nostro podcast viene trasmesso alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buona giornata anche a chi ci ascolta in radio. Questo podcast è prodotto dall'Associazione Culturale In Primis. Si può sostenere il podcast con una donazione tramite la newsletter, tramite PayPal o altri metodi, tutti descritti sul sito breccia.news. La newsletter permette anche di non perdersi nemmeno una puntata. Per comunicare con noi, podcast@breccia.news. Di solito cominciamo con delle notizie in breve e poi ci sarà un approfondimento, Emanuele.
2: Sì, oggi parliamo di molestie sessuali all'Università degli Studi di Brescia. È uscito un interessante, molto interessante ed esaustivo rapporto che racconta come si tratti di un problema diffuso al di là del caso di cronaca che abbiamo visto nelle ultime settimane, che riguarda un professore di ingegneria. Quindi quello non era un caso isolato e finalmente, anche grazie alla pressione degli studenti, sono usciti i dati che riguardano l'università nel suo complesso, sia per quanto riguarda la componente studentesca, sia per quel che riguarda appunto i dipendenti, che siano appunto personale amministrativo oppure docenti.
1: A settembre partiranno prelievi di sangue e urine su circa 900 cittadini bresciani selezionati in modo casuale. È questo il cuore operativo del progetto In Sinergia, uno studio di biomonitoraggio promosso dal Ministero della Salute che coinvolge 16 siti di interesse nazionale in tutta Italia, tra cui quello della Caffaro. Secondo Pietro Gorlani, il giornalista che ne scrive sul Corriere della Sera, si tratta di un'iniziativa ambiziosa finanziata dal PNRR che mira a fotografare lo stato di salute della popolazione giovane e adulta in età lavorativa, fornendo dati comparabili a livello nazionale. Le analisi saranno fatte su cittadini tra i 20 e i 50 anni, così non dovrebbero aver subito le conseguenze delle fonti Caffaro, come uova, latte, le carni che crescevano sui campi che sono stati interdetti dalla famosa ordinanza di 25 anni fa, e si andrà a indagare tra l'altro anche altri veleni, quindi metalli pesanti, cromo, cadmio, mercurio, piombo, che sono tra l'altro particolarmente caratteristici il territorio di Brescia, e composti organici volatili come benzene e tuolene, idrocarburi policiclici aromatici e anche IPFAS. E sempre sul Corriere prendiamo un altro articolo che rende locale la classifica nazionale sull'indice di vivibilità climatica. Brescia è in fondo alla classifica, non si tratta della città peggiore, ma sui 108 capoluoghi di provincia considerati siamo 102esimi, non è un gran risultato. Le città analizzate sono i capoluoghi di provincia, dicevamo, si vive molto meglio nelle città costiere, quindi c'è un effetto benefico del mare, e su 17 parametri climatici come temperatura, precipitazioni, umidità, eventi estremi, nebbia, soleggiamento, escursione termica o altro, stare vicini al mare insomma fa bene, mentre nella pianura padana le forti escursioni termiche, le nebbie invernali e l'afa opprimenti sono invece la norma. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ha rilasciato l'autorizzazione di messa in servizio per i treni a idrogeno sulla Brescia Iseo Edolo, un passo decisivo per l'entrata in vigore dei convogli, ha detto così il presidente della regione Attilio Fontana. Il primo treno è stato presentato lo scorso febbraio, lo ricordiamo, abbiamo criticato spesso questo progetto che sta andando avanti, e quindi secondo il governatore la Val Camonica, il Sebino diventano il simbolo di una Lombardia che innova, sperimenta, guida il cambiamento, ma abbiamo raccontato tante volte tutti i limiti che ci sono con questo progetto del idrogeno sulla linea Brescia Iseo Edolo. Intanto i treni ci sono, vedremo come faranno a rifornirli e vedremo come faranno a farli funzionare.
2: L'unica cosa che sembra non avere limiti in questo progetto è la spesa pubblica, che è veramente ingente, e non sappiamo nemmeno poi a lungo termine quanto appunto costerà tutta questa operazione.
1: Emanuele, adesso ci spostiamo all'università.
2: Sì, perché l'Università degli Studi di Brescia ha promosso e presentato l'indagine conoscitiva sulla violenza di genere e le molestie realizzata dalla Commissione di Genere di Ateneo nell'ambito del Gender Equality Plan. È un'indagine che ha interessato sia studenti e studentesse, ma anche il personale docente e il personale tecnico amministrativo. L'obiettivo è conoscere lo stato dell'arte e poi anche mettere in campo azioni di prevenzione prevenzione, protezione e contrasto. Tutto si è svolto in maniera anonima, quindi online, quindi non si sa poi diciamo né chi accusa né quale è eventualmente la persona accusata. Oltretutto nel report sono stati censurati, sono stati tolti i virgolettati diretti, le testimonianze dirette, in modo da non rendere identificabili le persone, appunto, sia quelle che appunto accusano determinate persone di molestia, sia appunto l'accusato. È stato fatto notare che l'Ateneo di Brescia, essendo molto piccolo, non è poi difficile andare a risalire. Tra l'altro è successo così anche nel caso del professore di ingegneria, che nelle scorse settimane è stato appunto accusato di molestie e commenti sessisti durante le sue lezioni, no?
3: E poi veniva citato il giorno dell'esame, quando sì, si erano presentati gli studenti, i commenti degli studenti.
2: A un certo punto è uscita la disciplina che insegna, ma non il suo nome, poi alla fine è uscito tutto e basta. Però insomma è chiaro che in questi casi c'è una tutela delle parti coinvolte che va comunque considerata. Per quanto riguarda la componente studentesca, ha risposto il 15% degli studenti, quindi 2.400 persone, che non sono poche. E senti qua però, perché una persona su tre tra coloro che hanno risposto dichiara almeno un episodio di molestia in ambito universitario. La quota sale al 43% tra le studentesse, ok, e al 50% tra chi non si riconosce nel binarismo di genere. Le forme più diffuse sono commenti verbali a sfondo sessuale o sessista o proposte proprio sessuali. Gli autori sono prevalentemente uomini, in due casi su tre da parte di studenti, in un caso su tre da parte di personale docente. Quindi l'aspetto poi del personale docente si collega poi a una cosa di cui parleremo più tardi, cioè anche allo squilibrio di potere, no? Che è presente poi in università e che porta anche a questo tipo di comportamenti. Senti però, perché c'è un problema di non voglio chiamarla omertà, perché c'è un problema di mancanza di fiducia nelle istituzioni, che porta anche a un bassissimo tasso di denuncia, perché solo lo 0,3% delle persone che abbiamo visto adesso subire molestie ha segnalato agli organi competenti. Quindi prevalgono la minimizzazione, ma soprattutto la paura di ritorsioni e la sfiducia nell'efficacia dei canali formali. Si parla soprattutto con i pari e con i familiari, ma raramente con le figure di garanzia. Poi il contatto fisico non richiesto riguarda il 12% delle ragazze e il 17% delle persone non binarie, ma sono stati dichiarati anche casi di violenza sessuale. Sono una piccola minoranza, comunque preoccupante, si legge nel report: 6 ragazze, 5 ragazzi e 2 persone di genere non definito. Quindi insomma questi casi, poi tra l'altro ci si è chiesti, ma ovviamente non è potuta arrivare una risposta, se sono poi stati anche segnalati in procura da parte degli interessati. Ecco, sentiamo adesso la prima testimonianza di Rossella Agueli, che è componente della commissione genere appunto per la parte studentesca.
4: Non era scontato che il report venisse pubblicato, è stata una nostra richiesta formale all'interno della mozione presentata in Senato, ed è stato un tema su cui come commissione genere abbiamo insistito tanto negli ultimi anni. Non era scontato che venisse pubblicato. È importante però che venga pubblicato, perché se questi dati rimangono all'interno dell'Ateneo possono essere tra virgolette nascosti sotto il tappeto. Ora che c'è anche soprattutto un'attenzione mediatica, oggi alla conferenza stampa c'erano tantissimi giornalisti, sono state fatte tantissime domande, l'attenzione mediatica obbligherà tra virgolette, o comunque spingerà la governance ad agire su un tema su cui altrimenti non avrebbe avuto tutta questa forza di agire, perché nascondere questo report sotto il tappeto, sottovalutando le stime della violenza, lasciando che i docenti si sentano non coinvolti in questo tema, sarebbe stato un problema. Invece se questo report viene pubblicato, ora tutti si sentono coinvolti, ogni docente spero che starà più attento, perché anche il clima io lo percepisco cambiato, ma per me è una cosa positiva il fatto che i docenti tra virgolette si lamentino del non si può più dire niente, no? Non è che non si può più dire niente, che prima dicevate troppo, cioè ben venga che ci pensino due volte prima di esprimersi. Questo sinceramente è un risultato positivo, cioè assolutamente positivo.
2: siamo di fronte comunque a uno scossone all'istituzione Università degli Studi di Brescia, cioè appunto le notizie di cronaca che hanno riguardato il professore hanno sicuramente fatto sì che questo report, che è in via di costruzione dal 2023, quindi non da ieri, non è una cosa recente degli ultimi tempi, c'è un problema evidentemente percepito e poi dopo dimostrato da tempo, è servito del tempo poi per approfondire, no, tra gli studenti e poi tra all'interno del personale tecnico amministrativo e tra i docenti, quindi per capire bene l'entità, però si è rischiato di non vedere niente all'esterno di questo quadro conoscitivo, e quindi paradossalmente per fortuna gli studenti si sono attivati sia denunciando il caso del

0: che cosa, di cosa si tratta: scherno, commenti inopportuni a sfondo sessista, discredito legato al genere, e poi seguono anche abbracci e carezze non richiesti. Le molestie hanno una forte componente gerarchica, questo è stato evidenziato più volte nel corso della presentazione. Gli autori sono spesso più anziani, maschi più anziani e in posizione superiore. Anche in questo caso si ricorre poco agli strumenti istituzionali di denuncia, perché poi tra chi si espone vengono riportate anche ritorsioni con esclusioni, delegittimazione, limitazioni operative, quindi non è un caso che poi le persone non vogliono denunciare. Andiamo avanti con la testimonianza.
1: Una delle altre proposte che abbiamo inserito all'interno della mozione era che questi corsi fossero obbligatori, perché i corsi fatti finora sono veramente ottimi, ma su base volontaria chi è che si iscrive, chi non ne ha bisogno, che vuole approfondire un tema del quale riconosce già l'importanza, ma il docente solito a fare molestie, solito ad avere comportamenti scorretti o che ritiene che queste tematiche siano ridicole e cose del genere non partecipa a questi corsi. Questi corsi devono essere obbligatori, anche perché queste segnalazioni poi le devono anche gestire internamente i direttori di dipartimento e figure magari un po' più in basso che non sono formate, e se non sono formate credono genuinamente che le battute di un tale professore siano solo delle battutine, non delle molestie, e quindi chi ricopre una posizione di potere deve essere formato, non se vuole può partecipare al corso, no, deve. E se poi cambiano il loro modo di comportarsi solo per paura di ripercussioni, a me non importa se la ragione è quella, l'importante è che cambino il modo di comportarsi, cioè come quando andiamo a fare una visita tecnica in cantiere, non è che rinunciano a metterci il caschetto, non so se è perché hanno paura di ripercussioni o perché credono genuinamente sul tema politico della sicurezza sul lavoro, fatto sta che non si sognano di farci andare senza caschetto, e così devono prendere con la stessa serietà le questioni di genere, proprio al pari delle questioni sulla sicurezza sul lavoro.
0: Sì, perché siamo di fronte a una questione di sicurezza sul lavoro. Il report dice: le molestie e la violenza di genere sono un fenomeno largamente diffuso e presente in tutti i paesi, in forme differenti a seconda dei contesti e delle diverse condizioni socioculturali. Tale fenomeno si sviluppa all'interno di asimmetrie nei rapporti di potere, alimentate da stereotipi di genere, da norme sociali e comportamentali che sfociano in dinamiche di esclusione e di affermazione di supremazia e indiscriminazione dei ruoli, nella responsabilità e nella sfera del potere negoziale degli individui in ogni ambito della vita pubblica e privata. Le molestie sessuali e di genere nei luoghi di lavoro, sebbene ancora poco studiate, rappresentano un fenomeno endemico, e le recenti campagne internazionali di denuncia hanno contribuito a rompere il silenzio e a evidenziare la necessità di maggiore sensibilizzazione per riconoscere e contrastare efficacemente la violenza di genere nel mondo del lavoro. Cioè, da un lato noi dobbiamo perché poi è stato detto anche ieri, l'ha detto anche il rettore Castelli, cioè che bisogna denunciare, no? Però da un lato bisogna anche dire: ok, guarda che quella che però che stai facendo è una molestia. Cioè, quindi non solo la vittima deve essere resa edotta del fatto di subire una molestia, ma in genere lo è, e del fatto che ci sono strumenti per denunciare, ma anche chi compie quella molestia deve rendersi conto di ciò che sta facendo, no? Quindi ben vengano i programmi di formazione di cui parlavamo prima. E a proposito proprio dello squilibrio, no, di potere che è alla base di questo tipo di molestie, parliamo con Maria Sole Bannò, che è componente della Commissione Genere ed è colei che ha curato appunto questo rapporto.
2: Allora, diciamo che le molestie rilevate sono principalmente di due temi, di due tipi: molestia sessuale e sessista. Quella sessuale, quella che la fa da padrona, ma subito dopo c'è quella sessista. Questo per spiegare le dinamiche di potere. Quindi sessuale, quando ci sono contatti o azioni di tipo verbale legate proprio alla volontà di avere rapporti di tipo sessuale di vario grado, e dall'altro gli approcci di tipo sessista, quindi quelli legati alla svalutazione del genere, quindi sei donna non potrai mai essere intelligente tanto quanto un uomo, per farla semplice. Ecco, in queste due manifestazioni di molestia la dinamica di potere entra prepotentemente, perché l'attore che si permette di agire questo tipo di molestia è normalmente in posizione di docente di una studentessa oppure di un superiore rispetto a una collega. Il potere si manifesta in modo importante quindi rispetto al corpo docente che agisce sulle donne in generale. C'è però da dire che nell'ambito del corpo studentesco

0: il potere si manifesta anche tra pari, quindi c'è anche una buona componente di ragazzi giovani che agisce questo potere maschile sulle ragazze più giovani. L'altra manifestazione di potere è legata al fatto che non si limita solo all'agire la molestia, ma anche si ripercuote sulla paura a denunciare questo tipo di azioni, in particolare quando chi agisce è l'uomo più anziano in posizione di potere, quindi il docente. Perché? Perché poi ci viene segnalato che si ha paura di ritorsioni, non supero più l'esame, non mi laureo più, insomma, quindi c'è anche la manifestazione del potere in un secondo momento, quindi nel timore a denunciare quello che accade.
1: Sì, preciso meglio una cosa che ho detto prima, cioè dicevo che le vittime spesso sono edotte, no? Nel momento in cui ricevono una molestia, quindi lo sanno, se ne accorgono. È anche vero che questa è una cosa che è, cioè questa consapevolezza è aumentata negli ultimi anni ed è aumentata anche grazie alla formazione che viene fatta, al lavoro di informazione che viene fatto, per cui quella che magari 10 anni fa veniva percepita come una battuta magari un po' fastidiosa ma nulla di più, adesso invece viene inquadrata nella molestia. Da qui poi al passare alla denuncia, appunto, abbiamo visto che ne passa. Tra l'altro, durante la presentazione, qui è presente Bannome, era presente anche il rettore Castelli, Marica Vezzoli, che è presidente della commissione genere, e anche Adriana Apostoli, prorettrice vicaria, devo dire che era abbastanza evidente il diverso atteggiamento di Bannò, che ha appunto curato questo rapporto, rispetto alle altre persone presenti. Cioè, per Bannò l'impressione che dava insomma agli astanti era che per lei il problema fosse molto più grave. Cioè, da un lato è vero che l'Università degli Studi ha dati in linea con quelli delle altre università, ma questo non giustifica assolutamente la situazione e anzi richiede interventi ancora più decisi. Sentiamo ancora cosa ci dice Maria Sole Bannò.
0: Sì, allora, quello che rileva l'indagine è che solo lo 0,3% delle persone denuncia, quindi sono veramente pochi. Quando parliamo di denuncia intendiamo denuncia agli organi interni, non parliamo di denunce giudiziarie, quindi segnalazione alla consigliera di fiducia, segnalazione agli organi competenti, quindi non qualcosa che implichi addirittura un percorso legale. Ecco, questo per dire che è anche più semplice volendo fare denuncia di questo tipo. Perché le donne non denunciano? Perché c'è un clima di sfiducia generalizzato, quindi non perché non esistono gli strumenti, ma perché quello che poi ho sentito è che anche una volta denunciando poi le cose non cambino. Se mettiamo insieme questa sensazione rispetto a quella del chi abusa, chi fa molestia in posizione di potere, ecco che le due cose si alimentano a vicenda e quindi il motivo dello 0,3%. È anche vero che anche rispetto a quello che è stato detto oggi, non ci sono strumenti legali, tengo a sottolinearlo, legali, che permettano azioni di prevenzione e tutela. Detto questo, io suggerisco caldamente una riflessione su azioni anche informali o di tipo organizzativo interno che viceversa dimostrano che qualcosa, se si vuole, si può fare. Quindi non soluzioni che vadano nel penale, nel giudiziario, ma che siano in capo alla governance, al rettore, insomma, o a chi per lui, che possano garantire una tutela anche reciproca, sempre nella presunzione di innocenza di chi ipoteticamente ha agito quella violenza molestia, quindi azioni che tutelino tutte e due le parti, ma che non permettano a studentesse o colleghe di rimanere in una situazione appunto di subordine di potere e di subire molestie e violenze.
1: Dunque, questo è il quadro, il report ormai è pubblico, è disponibile. Sentiamo da Wade Giovanni Baisini che cosa si aspettano gli studenti che accada da adesso in poi.
2: Allora, prima di tutto questo è da prendersi come un report statistico che parte da anni di un lavoro che è stato fatto internamente ed è un primo passo, cioè un primo mattone. Non è un punto d'arrivo né niente di simile, perché ovviamente io non raccolgo dei dati fini a se stessi, ma per organizzare tutto quello che stava spiegando anche la mia collega. Ovviamente quello che c'è già stato non si butta via, perché anzi comunque ci sono stati invitati sempre persone molto formate e esperti che anzi di formazione ne fanno e sono di grandissimo livello. Il punto è proprio questo, che noi abbiamo chiesto fosse messo obbligatorio, perché da adesso in poi, se anche le persone più a contatto con non solo gli studenti ma anche PTA e altri docenti, perché queste cose abbiamo visto che succedono anche tra docenti, sanno come reagire e come porsi di fronte ad una persona che viene a confidare che ci sia questo tipo di problema, di fenomeno, beh, a questo punto la reazione diventa uno più veloce, perché si sa come reagire, dove andare a parare quando si fanno le segnalazioni, e due, anche il fattore psicologico, che non è indifferente, il sentirsi in una comunità che è consapevole e che conosce l'importanza di quello che una persona può subire, può portare più persone a confidarsi sia con i propri pari che con gli organi preposti, in modo tale da diffondere una sicurezza più ampia, più giusta e più forte, che arriverà piano piano, ma arriverà, e secondo me sta già anche arrivando. Anzi, molto genericamente, io so già che da dopo lunedì mattina, quando è stata approvata la mozione, sicuramente qualche docente ha detto adesso non dico più niente, altrimenti mi segnalano. Bene, stai zitto.
3: Bene, stai zitto, mi sembra anche una sintesi.
1: Sì, ti devo dire però che quando durante la presentazione del report in università, io ho notato qualche persona che alzava gli occhi al cielo, cioè quell'idea, oddio, non si può più dire niente, oppure quando si denunciano certe disparità, no, legate al genere, insomma c'è ancora chi alza un po' gli occhi al cielo, e quindi chiudiamo proprio chiedendo a Maria Sole Bannò un commento rispetto a questo.
0: Esiste la definizione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la faccio semplice, per cui molestia è tutto ciò che la vittima percepisce come tale. Adesso più o meno semplificato un po', però si va da quelle che sono riconosciute normalmente come battute, inciso battute non sono, sono molestie, ok, fino ad atti più gravi, appunto sessuali, fisici, eccetera. Ancora le persone, mi correggo subito, gli uomini spesso alzano gli occhi al cielo perché si sentono di dover derubricare quelle che sono molestie a semplici battute, e quindi quante volte ho sentito dire in generale, non per forza solo all'interno dell'università, ma sono solo battute, appunto non posso più dire niente. E questo però è un fenomeno tipico di chi sta in una posizione di privilegio e inizia a vedere un po', no, sgretolarsi questo privilegio di poter fare e dire rimanendo sostanzialmente impunito di nuovo, non in termini di legge, ma impunito rispetto al giudizio della società che sta intorno. Quindi sì, ancora molti occhi alzati al cielo. Quello che bisogna fare è far capire che non è più opinabile, anzi in realtà non lo è mai stato, ma insomma ragion di più adesso con tutto il supporto legislativo. Se non ricordo male, la definizione di molestia sul lavoro risale al 2019-20, insomma comunque abbiamo anche un contorno legislativo che non permette più di dire è opinabile, è solo una battuta, e quindi ecco, mi aspetto una presa di consapevolezza un pochino più matura da parte di molti colleghi maschi in posizione di potere.
3: Ringraziamo allora Wade Giovanni Baisini, che è il coordinatore di Studenti Per, e Rossella Agueli, che fa parte della commissione, così come ringraziamo Maria Sole Bannò di essere stata anche lei ai nostri microfoni, e noi ci risentiamo tra 7 giorni.
1: Ciao ciao!

0: Buongiorno D'Urto, sono le 13, giornale radio, notizie di questo sabato 27 giugno, subito i titoli. Scambi d'accuse tra Stati Uniti ed Iran sulle violazioni di cessate il fuoco nello stretto di Hormuz, entrambi affermano di aver risposto alle provocazioni dell'altro. Intanto firmato negli Stati Uniti d'America l'accordo tra Stato israeliano e libanese per la fine del conflitto in Libano. Avremo un commento da Agnese Straquadagno, reporter freelance che si trova a Beirut. Aggiornato il bilancio dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela, 920 le vittime ufficiali finora, ma ci sono ancora oltre 50.000 dispersi. Una nuova scossa intanto stanotte nel paese e noi avremo un aggiornamento della situazione da Marco Consolo, attento osservatore e commentatore su quanto accade in America Latina. La crisi climatica, le temperature record di questi giorni, ondata di calore che si sta spostando verso l'est Europa. Ieri è stato battuto il record di temperature di giugno in Germania, 41 gradi, 193 milioni le persone in tutto il vecchio continente che stanno sperimentando oggi temperature superiori ai 35 gradi. L'ondata di calore in Italia fa crescere gli accessi ai pronto soccorso, mentre in Francia è emergenza, è stato nella capitale rinviato anche il Pride previsto per oggi, confermati invece quelli in Italia, in particolar modo quello nel pomeriggio a Milano, posticipato alle 5. Non avrà però il patrocinio di Regione Lombardia ed anche per questo si intende riportare al centro delle manifestazioni di quest'oggi il clima politico che si fa sempre più omofobo. Avremo Luca Paladini dei Sentinelli e consigliere regionale lombardo di opposizione. Il Bahrein ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani. Accusa quindi Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti ed Iran alla conclusione del protocollo d'intesa avvenuto lo scorso metà giugno. In un comunicato il Ministero del Bahrein degli Esteri ha condannato l'attacco dal proprio territorio da parte di diversi droni in flagrante violazione della propria sovranità, attribuendo a Teheran la responsabilità di aver sabotato appunto gli sforzi per raggiungere la pace. Scambi di accuse però intanto tra Iran e Stati Uniti proprio sulle violazioni del cessate il fuoco. Il ministero degli esteri iraniano ha condannato gli attacchi statunitensi contro alcune aree della costa meridionale dell'Iran, affermando che le azioni violerebbero la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa siglato proprio a metà giugno. Secondo la dichiarazione riportata dalla TV di Stato iraniana, gli attacchi hanno preso di mira delle strutture di sorveglianza costiera e ha poi sottolineato il comunicato della televisione statale che le forze armate iraniane hanno lanciato azioni di rappresaglia contro obiettivi legati agli Stati Uniti, esercitando, dicono, il proprio diritto alla legittima difesa. Dal canto loro invece gli Stati Uniti affermano, attraverso il vicepresidente Vance, che l'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi l'abbiamo rispettato. Se hanno obiezioni sulle modalità d'attuazione del memorandum, possono prendere il telefono e chiamarci, ma alla violenza risponderemo con violenza, afferma Vance. E intanto Israele e Libano hanno firmato ieri sera a Washington un accordo quadro per risolvere il conflitto, esclusa però Hezbollah. Di primo passo parla il segretario di Stato statunitense Rubio e di colpo all'Iran invece il primo ministro israeliano Netanyahu. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, ha commentato invece il presidente libanese Aoun in riferimento all'occupazione nel sud del Libano da parte di Israele, che ha annunciato tra l'altro di non volersi ritirare nonostante l'accordo trovato. Hezbollah respinge totalmente l'intesa, mina la sovranità del paese e causa pericolosi divisioni interne. Un commento all'accordo tra Israele e Libano dalla giornalista freelance che si trova a Beirut, Agnese Straquadagno.
1: Questo accordo quadro è un nuovo tentativo di separare il Libano dal conflitto regionale e poi dall'accordo regionale tra Stati Uniti e Iran. Per lo Stato libanese si presenta come un'opportunità per affermare la propria sovranità nazionale, e per Israele invece il tentativo di stabilire una connessione con il Libano contro Hezbollah. E già, diciamo, questa frase porta con sé potenziali semi di conflitti interni. Come dicevamo, l'accordo non prevede il coinvolgimento di Hezbollah, e ieri, proprio ieri sera, alcune persone a sostegno del partito e gruppo armato hanno bloccato alcune strade qui a Beirut, tra cui anche la strada verso l'aeroporto. La firma è avvenuta anche in una giornata importante per la comunità musulmana sciita, nella giornata della ricorrenza dell'Ashura, in cui si commemora la battaglia di Karbala del 680 d.C., in cui venne ucciso l'imam Hussein, nipote del profeta Maometto. Quindi una giornata di dolore e di lutto per la comunità sciita.
0: E rimaniamo agli esteri, ma andiamo dall'altra parte dell'Atlantico, in Venezuela, dove è stato aggiornato il bilancio dei devastanti terremoti che hanno colpito il paese. 920 le vittime ufficiali finora e oltre 50.000 i dispersi. Una nuova scossa magnitudo 4.9 è stata avvertita stanotte nel paese, anche nella capitale Caracas, e intanto si scava anche a mani nude tra i resti dei palazzi crollati. Mancano infatti le attrezzature. Gli ospedali venezuelani, tra l'altro, sono al collasso. Tra le morti anche una seconda italiana, Francesca Mannina. Il suo compagno era stato ritrovato ieri, mentre prosegue l'arrivo della solidarietà internazionale anche dall'Italia, con 100 soccorritori coordinati dalla Protezione Civile che sono giunti stanotte a Caracas. E sulla situazione in Venezuela sentiamo Marco Consolo, attento osservatore e commentatore di quanto accade in America Latina.
2: C'è uno sforzo importante non solo a livello di volontariato individuale, tra virgolette, ma a livello di organizzazioni di base, di organizazioni di massa. Penso alle comunas, penso alle donne, penso insomma a tutto il reticolo di organizzazioni di massa di cui la società venezuelana è così ricca. Il problema principale è liberare le risorse che sono bloccate dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, penso a loro, che è bloccato nei forzieri della Banca d'Inghilterra, nonché del Banco del Portogallo, eccetera, e non parliamo di 2 o 3 tonnellate di oro, ma molte di più, la possibilità di commerciare liberamente e quindi di far arrivare anche in queste ore drammatiche quello di cui il Paese ha necessità. È chiaro che le sanzioni o le misure coercitive sono il punto numero uno. Rende difficile anche in queste ore appunto la disponibilità di beni di prima necessità. Quindi quello è il punto principale, io credo, su cui a livello internazionale bisogna battere.
0: E veniamo alla crisi climatica e le temperature record di questi giorni. L'ondata di calore senza precedenti nel mese di giugno, che ha attanagliato l'Europa dall'inizio della settimana, insieme anche all'inquinamento che l'accompagna, si sta adesso spostando verso est. Ieri è stato battuto il record di temperature nel mese di giugno in Germania, 40,9 gradi centigradi registrati a Saarbrücken. Al momento, oggi, saranno 193 milioni di persone in tutta Europa, 75 solamente in Germania, che sperimenteranno le temperature superiori ai 35 gradi. Si tratta di un aumento rispetto a ieri dovuto proprio allo spostamento verso est di questa ondata di caldo. Le temperature massime dovrebbero superare i 30 gradi invece per oltre 400 milioni di persone in Europa, escludendo la Turchia, registrando un lievissimo calo rispetto a ieri. Caldo che proseguirà almeno fino a martedì, e in Italia sono 18 le città da bollino rosso. Insieme al caldo arriva anche però il rischio di maltempo, con fenomeni locali molto intensi legati ai forti venti e alla possibilità di grandine. L'ondata di calore in Italia sta facendo crescere anche gli accessi ai pronto soccorso, fino al 15% per casi direttamente o indirettamente legati alle alte temperature. Non è una situazione ingestibile, ma si pone comunque un'alta attenzione sui bambini e sugli anziani, mentre c'è un'altra crisi che si sta affacciando, quella idrica. La portata dei fiumi è sotto media, quella del Po è scesa anche sotto i 300 metri cubi al secondo, con l'acqua salata che si è già infiltrata nel delta tra il Veneto e l'Emilia-Romagna, risalendo fino a 20 km. In alcune aree l'irrigazione è stata sospesa. E anche l'Adige segnala una portata calata del 65% rispetto alla media. In Europa comunque essere stata maggiormente colpita, oltre alla Spagna e la Francia, qui il dato aggiornato è di 57 tra morti dirette e indirette dal caldo. Ieri erano ancora 24.000 le abitazioni senza elettricità a seguito dei guasti alla rete causati dalle alte temperature. E il Pride, inizialmente previsto nella capitale Parigi, per oggi è stato rinviato a data da destinarsi, su richiesta della polizia. E in Italia invece confermati i Pride che si terranno questo sabato, in particolar modo quello di Milano, posticipato stasera alle 17 proprio per il caldo. Un Pride però che non avrà il patrocinio di Regione Lombardia, come capita da anni. Anche per questo si vuole riportare al centro il montare di un clima politico che si fa sempre più omofobo. Luca Paladini, dei Sentinelli, è anche consigliere regionale lombardo di opposizione.
3: Passano gli anni, ma l'esigenza di scendere in piazza, se possibile, aumenta. C'è un evidente arretramento, c'è un evidente aumento dell'intolleranza nei confronti della comunità LGBT che si registra in Italia, ma si registra più in generale. Ci sono i dati dell'IGA che si occupa di monitorare il grado dei diritti nel mondo e dopo tanti anni, per tanti anni ci sono stati piccoli ma significativi miglioramenti in ambito globale. Adesso registriamo per il secondo anno di fila un arretramento. Aumentano i paesi dove si va in galera perché si è omosessuali, aumentano i paesi dove c'è la pena di morte e aumentano consensi quei partiti che puntano a vivere in maniera non solo critica ma come veri e propri capri espiatori, categorie di persone fra le quali la comunità LGBT.
0: Andiamo a chiudere il giornale radio con la guerra in Ucraina, con gli attacchi russi sferrati durante la notte che hanno causato la morte di 2 persone e il ferimento di 20 in Ucraina, riferiscono le autorità di Kiev. Mentre gli attacchi delle forze ucraine in territorio russo hanno causato 1 vittima e 10 feriti, questo lo dichiara invece Mosca. Entrando nello specifico, nella notte un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare a Volgograd. Residenti riferiscono di esplosioni e di un incendio. Le autorità hanno diramato un allarme. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato questo attacco, sostenendo sia stato indirizzato contro uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa e ha parlato così di un obiettivo legittimo. Sull'altro fronte, invece, un attacco di droni russi ha ucciso 2 passeggeri a bordo di un minibus nella regione sudorientale di Dnipropetrovsk, a riportarlo il sito della Reuters, citando il governatore regionale Anza, che, scrivendo su Telegram, ha anche aggiunto che 12 persone, tra cui 2 bambini, sarebbero rimaste ferite nell'attacco a Nikopol. Era questa l'ultima notizia del nostro giornale radio, la linea passa adesso all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi come sempre alle 13.30 torna la polvere della battaglia, a seguire poi la musica e nel pomeriggio lo spazio approfondimenti che però non sarà in diretta dalle frequenze di Radio Onda d'Urto ma vi proporrà alcuni dei servizi che sono stati realizzati durante questa settimana. Non resta che augurarvi un buon ascolto a tutte e a tutte un buon sabato.

l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di sabato 27 giugno 2026. Anche quest'anno cominciamo ricordandovi di scegliere l'informazione indipendente e libera e di donare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, scrivendo nel 730 il codice 02 04 46 20 174. Continua poi l'evento FIOM CGL Brescia e Ampi Brescia in Festa, festival che prosegue dal 25 al 28 giugno con l'appuntamento di sabato 27. Alle ore 15 si terrà il torneo di scacchi, alle ore 19 il dibattito Diritti in Dialogo, donne protagoniste del cambiamento, e alle ore 21 il concerto The Italian Job. Il festival si terrà dal 25 al 28 giugno presso l'area feste Centro Sportivo in via Gramsci 60 a Gussago. Proseguiamo poi con gli appuntamenti del Circolo Bonometti di Vicolo Borgondio a Brescia. Oggi dalle 11 ci sarà la distribuzione solidale di alimenti vegan recuperati dalla grande distribuzione e ridistribuiti gratuitamente a TUT, costruendo una rete di mutuo appoggio antispecista, anticapitalista e antifascista in Vicolo Borgondio 6 a Brescia. Continua poi la festa di chiusura estiva di Matrici Aperte e Benefit Calimera. Il programma di sabato 27 propone alla sera dalle 21 il live di Gamar Band, l'apertura dei cancelli è sempre alle 18. Il festival della chiusura di Matrici Aperte avrà luogo in via Capriolo 41C a Brescia. Continua anche il festival Paratodos a Verona. Sabato 27 dalle 13 ci sarà l'allestimento dei carri per il Tumulto Pride 2026, che avrà luogo sempre sabato 27 per le strade di Verona. Alle 21 invece ci sarà la musica di Young Paninaru, The Drop DJ, presso via Villa 25, Verona. Continua poi la festa della CGL Milano, l'altra Milano per una Milano migliore. Il programma di sabato 27 propone alle 18 la discussione di Milano che cambia, il sindacato forza dell'innovazione, con Luca Stanzione, Giovanni Abimelech e Antonio Albrizio. L'appuntamento sarà al Parco Trotter, in via Giuseppe Giacosa 46, con il patrocinio del Municipio 2 di Milano. A Milano, quindi. L'agenda prosegue poi ricordandovi il programma del nuovo Eden. Oggi, sabato 27, alle ore 19, ci sarà la proiezione di N, Storia di una gallina. Alle 18.30, la proiezione di La salita, di Massimiliano Gallo. Il programma dell'Eden d'estate invece prevede la proiezione di Buen Camino di Gennaro Nunziante alle ore 21.30. Vi ricordiamo anche il festival Lago di Seo Jazz, la casa del jazz italiano, che sabato 27 giugno propone Eugenia Canale Rebus Quartet con Turandot presso Palazzolo sull'Oglio, Parco delle Tre Ville. L'evento inizierà alle ore 21. Continuiamo poi con la programmazione dell'Auditorio Gaber di Castelmella. Sabato 27 alle ore 21 vedrà la programmazione di Scary Movie 6. Concludiamo poi con un'anticipazione per domenica 28 giugno, ovvero l'iniziativa Sentieri Partigiani, organizzata dall'AMPI, un itinerario storico narrativo sui luoghi della battaglia di Fonteno. Partirà con un ritrovo in Piazza Ongaro, appunto a Fonteno, alle ore 8.30 e si chiuderà alle ore 12 con l'arrivo presso il museo Casa la Resistenza, dedicato alla memoria della battaglia di Fonteno, che appunto commemora questo evento.

Ciao a tutte, tutti e tutto e benvenute a questa puntata della Polvere della Battaglia di sabato 27 giugno 2026. Con l'avvicinarsi della festa del raduno d'adulto, che quest'anno si terrà dal 5 al 22 agosto, ormai credo lo sappiate a memoria, la Polvere della Battaglia si occupa in particolare delle interviste agli editori, editrici di Toro, che saranno con i loro titoli sui banchi della libreria del Gatto Nero. Oggi è la volta di Maledizioni, piccola officina editoriale, con noi l'editore Luigi Filippelli, ma prima l'ultima puntata del Diario d'Irlanda. Buon ascolto e vi ricordiamo la prossima puntata originale della Polvere della Battaglia, 29 giugno.

0: Diario d'Irlanda, rubrica mensile dedicata all'isola del destino. Politica, costume, cultura e società dalle 32 contee.
1: Ogni ultimo sabato del mese alla polvere della battaglia su Radio Onda d'Urto. In the dead of night a man steps by
2: McElhattan, if you please. Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati per questa puntata di Diario d'Irlanda di sabato 27 giugno 2026. Con la puntata di oggi Diario d'Irlanda vi saluta per l'ultima volta. Questa non sarà quindi soltanto l'ultima puntata della stagione, ma della stessa rubrica. Diario d'Irlanda chiude in questa veste per ragioni strettamente organizzative legate principalmente ai miei impegni, non quindi, ci tengo a sottolinearlo, per iniziativa della Polvere della Battaglia né di Radio Onda d'Urto, che ringrazio di cuore per averci dato questo spazio per ben 4 stagioni. Noi continueremo a sentirci ovviamente per eventuali aggiornamenti di attualità relativi all'Irlanda, nord e sud, così come sono certo che avrete la possibilità di ascoltare ancora sia Sara sia Bill sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Non solo, ma il podcast che è nato l'anno scorso da questa rubrica, Diario d'Irlanda e Irish Journal, prosegue, inizierà a breve la seconda stagione, quindi se volete continueremo a sentirci su quel podcast per parlare ancora dell'isola del destino. Se non l'avete già fatto, vi invito pertanto a seguire Diario d'Irlanda e Irish Journal iscrivendovi su Apple Podcast, YouTube o sulla vostra piattaforma preferita. Se digitate Irlanda nel campo di ricerca, lo trovate subito. Ma veniamo alla puntata odierna. Oggi abbiamo deciso di dare spazio a una bella e lunga intervista curata da Sara a una figura straordinaria, una storica femminista irlandese, attivista e autrice, Rosita Sweetman. Quindi ci collegheremo con il nostro Bill, l'autore William Wall, che commenterà e ci farà ascoltare un brano storico della tradizione popolare che, come sentirete, è in tema con questa puntata. Come sentirete, insieme a Rosita Sweetman parleremo anche di attualità e sentiremo le sue riflessioni su alcune delle recenti notizie e delle questioni di cui si sta parlando molto in questi giorni in Irlanda, a partire dal verdetto di colpevolezza nei confronti dell'ex leader del DUP, Jeffrey Donaldson, che è entrato in carcere all'inizio di questa settimana e che conoscerà l'entità della pena detentiva alla quale verrà condannato il prossimo settembre. Ancora a proposito del nostro Bill, segnalo per chi è interessato l'intervista che gli hanno fatto i curatori del podcast The Party Line lo scorso 12 giugno nella mena località ligure di Bogliasco, vicino Camogli, sul tema nuovi fascismi, estrema destra in Italia e in Irlanda. Il podcast The Party Line nasce dal sito di informazione e controinformazione On the Ditch, una realtà molto interessante di cui abbiamo già parlato su queste frequenze. Troverete il link diretto al podcast nelle note della puntata sul blog della Polvere della Battaglia. Hear the sobs of crying children dragging fathers from their beds.

0: fire.
1: Siamo al microfono con Rosita Sweetman. Siamo particolarmente felici della sua presenza perché Rosita, oltre a essere un'amica di Diario d'Irlanda, è una femminista storica, una delle fondatrici del movimento di liberazione per le donne irlandesi nei primi anni 70, giornalista, scrittrice, e siamo qui con lei perché ha scritto un nuovo libro, un memoir, si intitola Girl with a Fork in a World of Soup, ragazza con la forchetta in un mondo di zuppa. E già il titolo ha un significato simbolico particolarmente efficace. Non esce per ora l'edizione italiana di questo libro, ma Rosita è una persona così importante che abbiamo pensato comunque di segnalarlo. Chi vorrà potrà acquistarlo in inglese. Cogliamo l'occasione per scambiare qualche parola con lei anche su alcuni aspetti di attualità. Welcome to Rosita Sweetman.
2: Hello, lovely to chat to you.
1: This memoir, it's about your... Questo memoir è sulla prima parte della tua vita. Come mai hai deciso di scriverlo? Qual è stata la spinta to do that?
2: It came in a couple of stages.
3: È successo tutto in un paio di passaggi. Prima il mio agente mi ha detto: Rosita, quest'anno è il momento di scrivere il tuo memoir. E io ho detto: ok, ci provo. Così l'ho scritto. E poi un'amica l'ha letto e mi ha detto: perché non vai dritta su quanto è successo con tuo marito e la tua famiglia? Si riferiva al mio ex marito. Questa, infatti, è la chiave della storia. Così ho eliminato molto di quello che avevo già scritto e mi sono concentrata su quella vicenda. È stata un'esperienza dolorosa, ma anche molto potente. Ho sentito che mi ha cambiato come persona. Una delle cose che si dice degli abusi è che alle persone che subiscono abusi viene tolta la voce. Scrivendo questo libro ho sentito di aver ritrovato la mia voce. Le persone che subiscono abusi si sentono dire: tu sei matta, queste cose che racconti non sono mai successe, esageri sempre. Così, quando finalmente trovano la forza di andare alla polizia o, come nel mio caso, di scrivere di quanto è successo, riescono finalmente a dire: no, questa è la mia voce, questo è quello che è successo. È il punto in cui ti liberi delle tue catene e puoi finalmente passare allo stadio successivo della tua vita.
2: You get to a point where you say, no, this is my voice, this is what happened. It sort of breaks you free into the next stage of your life.
1: How much the experiences? Quanto le esperienze di vita che racconti nel memoir hanno poi pesato nella tua scelta di diventare una femminista? Feminist activist.
2: I was a founding member of the Irish Women's Liberation Movement.
3: Sono stata una delle fondatrici del movimento per la liberazione delle donne irlandesi nel 1971. Ero una femminista molto attiva. In seguito, tuttavia, sono caduta nella trappola di un matrimonio violento ed è stato solo dopo che il matrimonio è finito che in qualche modo ho iniziato a capire davvero la realtà della condizione della donna, la realtà di una donna sola con due bambini piccoli, e questo mi ha reso davvero una femminista nei fatti, oltre che nella teoria. Quello è stato l'inizio della seconda parte della mia vita, credo. E oggi che ho 78 anni, solo ora sento di poter dire appieno sì, sono una femminista.
2: I feel now I can say yes, I'm a feminist.
4: Rosita, if you want, tell us what you thought.
5: Rosita, immaginiamo che avrai seguito con preoccupazione i disordini scoppiati al nord intorno alla seconda decade di giugno. Quali sono state le tue riflessioni davanti a quelle violenze?
4: Attack took place in North Belfast.
2: The thing is that man who was so horribly attacked.
3: Il punto è che l'uomo che ha subito quella terribile aggressione da parte del cittadino sudanese era stato aggredito anni prima dagli alisti e addirittura dato alle fiamme. È successo in Scozia. Eppure sono stati sempre dei lealisti che hanno scatenato i disordini e le aggressioni razziste a Belfast, dimenticando di ricordare che la stessa persona era stata aggredita da loro in passato. Credo che psicologicamente siano in una posizione difficile, proprio come sionisti. Si sentono isolati un po' da tutti a livello globale. Sono gli eredi delle persone che sono state trapiantate nel nord e quella è una ferita che non si è mai rimarginata. Quindi sono arrabbiati e confusi. Dicono di voler proteggere donne e bambini, ma quando è uno dei loro, come Jeffrey Donaldson, persona che è stata ai vertici della politica nordirlandese, a essere condannato per abusi su donne, abusi esercitati quando loro erano bambine e poi adolescenti, da loro non sentiamo nemmeno una parola. È solo ipocrisia. Usano il razzismo, come vediamo anche in Inghilterra o negli USA, è solo un modo per fomentare persone che si lasciano controllare facilmente, sempre pronti a puntare il dito, tranne quando il colpevole è uno di loro. È terribile, da un certo punto di vista, vedere queste persone lasciarsi fomentare dai paramilitari lealisti, così come in Gran Bretagna si fanno fomentare da persone come Tommy Robinson, Nigel Farage, Elon Musk. Tutti milionari e trilionari a cui non interessa affatto che si parli di immigrazione, né di donne e bambini, ma di fatto fanno tutto solo per esercitare potere e influenza sugli altri. È una situazione triste per le persone migranti che sono qui e cercano di vivere la loro vita. Lo vediamo ogni giorno anche qui al sud. Sono spaventati. È orribile.
5: Pochi giorni fa Jeffrey Donaldson, storico leader del DUP, è stato condannato per molestie sessuali e stupro nei confronti di due donne che erano minori di età al tempo dei fatti. Cosa hai pensato quando hai sentito la notizia della sua condanna?
3: È già in carcere, questa è un'ottima notizia. È una storia assolutamente orrenda. Stavo giusto leggendo su Instagram questa mattina di una ragazza che vive al nord, la quale diceva che gli abusi sessuali e la violenza domestica sono diffusissimi nelle comunità unioniste e lealiste. Molti di quelli che hanno partecipato ai disordini di Belfast hanno avuto condanne per violenza domestica e sappiamo bene quanto sia difficile arrivare a condanna per questi reati. Quindi queste persone rappresentano al 100% chi dovrebbe essere condannato. Credo che rappresentino qualcosa di terribile, qualcosa di tossico nella politica, sia nel nord dell'Irlanda che nel sud. Qui nella Repubblica, per esempio, la scorsa settimana un uomo di 75 anni, un molestatore sessuale, è morto in carcere. Aveva abusato ragazzi dal 1985 ed era stato protetto dall'establishment politico e dalla Chiesa. Lo stesso discorso vale per Jeffrey Donaldson. Queste persone si muovono in ambienti che permettono loro di fare ciò che fanno. Non parliamo di una persona qualunque. Il problema è il patriarcato che permette agli uomini in determinati ambienti di comportarsi in questo modo. Penso che l'unionismo sia un po' come il sionismo o anche gli Afrikaner in Sudafrica, persone che sono state messe lì dall'impero britannico all'interno di comunità indigene e continuano ad essere protette alle spese proprio delle comunità. Queste persone possono diventare veri e propri mostri, soprattutto quando diventa evidente, come in Sudafrica, che la loro presenza non è gradita e questo li mette in cattiva luce anche a livello internazionale. E lo stesso vale per gli unionisti nel nord. Gli inglesi non li vogliono, non li rispettano, non li considerano britannici come loro. Questo li rende ancora più estremisti. E quel clima produce uomini autoritari come Jeffrey Donaldson. L'Ulster dice no! È tutto quello che gli resta, capisci? E questo a sua volta produce una cultura maschile tossica, che è pessima per le donne e i bambini. Un altro aspetto orribile di questa storia è che sua moglie sapeva. Anche lei è andata a processo, ma a quanto pare non subirà condanne. Tuttavia lei era lì e ha visto cosa succedeva. Deve essere ulteriormente orribile per le vittime sapere che quanto è successo sia stato accettato da una donna.
2: Extra horrific for the victims that it was condoned by a woman makes it extra hideous.
4: I've been following what happened.
5: Rosita, una domanda sulla politica del Sud. La settimana scorsa Sinn Féin ha presentato alla Camera un disegno di legge per eliminare l'attesa, il cosiddetto periodo di riflessione di 3 giorni prima che una donna possa accedere all'interruzione di gravidanza. I Taoiseach e il Tonist, Michael Martin e Simon Harris, hanno deciso di votare a favore del provvedimento, lasciando libertà di coscienza ai deputati dei rispettivi partiti. Molte persone si sono stupite sia per l'iniziativa di Sinn Féin, sia soprattutto per la decisione del Presidente del Consiglio e del suo vice di sostenere il disegno di legge. Cosa ne pensi?
4: In favor of this bill.
2: The fact that the Taoiseach and Tornish both voted yes. That was surprising.
3: Il fatto che sia il Taoiseach che il Tánaiste abbiano votato a favore è stata una sorpresa, perché buona parte del loro partito ha votato contro. La politica irlandese è molto conservatrice, è stata sottomessa così a lungo alla Chiesa Cattolica. Per tanto tempo i nostri politici hanno fatto quello che la Chiesa chiedeva loro di fare. Quindi sì, è stata una svolta molto interessante per il Taoiseach, che non è certo famoso per essere una figura radicale. Naturalmente io sono completamente a favore dell'abolizione di qualsiasi barriera all'interruzione volontaria di gravidanza. Simone de Beauvoir definiva sadismo la riproduzione forzata. Ho sempre pensato che la sua fosse un'affermazione straordinariamente efficace ed è attuale ancora oggi. Non puoi obbligare una persona a mettere al mondo una vita se non lo desidera. Sono totalmente a favore della rimozione di qualsiasi ostacolo in questo caso.
5: Come hai valutato il fatto che Sinn Féin abbia prima deciso di non sostenere un disegno di legge analogo proposto dai Social Democrats e in seguito presentato il proprio?
3: Sì, è vero. Non si sono comportati benissimo in quel caso. Penso che Sinn Féin si senta sotto pressione dall'estrema destra e che desideri accogliere le istanze della giovane sinistra emergente, che è stufa delle politiche conservatrici.

0: di genere oggi in Irlanda e come stanno i movimenti femministi?
1: The women movements.
2: I feel in a way there's no dedicated women's movement.
3: Ci pensavo giusto stamattina. C'è un movimento contro la violenza domestica o contro gli abusi sui minori, ma non è un vero e proprio movimento femminista. È come se ci stessimo svegliando da un sogno o da un incubo. Com'è possibile che a certi uomini continui ad essere permesso di comportarsi in quel modo senza subire conseguenze? A volte penso che il femminismo stia conoscendo una rinascita. Negli anni 70 abbiamo posto le basi. Adesso tuttavia vedo tante giovani, vedo la loro rabbia e vedo che non hanno intenzione di tollerare più alcuna ingiustizia. Questo è bellissimo, è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Penso alle donne che hanno dato la vita al movimento Me Too e che hanno detto no, certe cose non le accettiamo più.
4: Rosita, we wanted to ask you a final question.
5: Sappiamo che sei molto sensibile rispetto alla questione del genocidio in corso a Gaza e dei massacri che Israele sta portando avanti in Libano. Come stai vivendo lo stillicidio di notizie terribili da quelle terre? E come giudichi il sostegno popolare che vediamo per le donne e gli uomini di Palestina, soprattutto in Irlanda?
4: In Lebanon, of course.
2: Oh my goodness, it's so difficult.
3: Beh, Dio mio, è così difficile. È vero che in Irlanda c'è un forte movimento per la Palestina e per Gaza, eppure tante cose assolutamente orribili sono state fatte alle persone in Palestina. Spesso è difficile non sentirsi completamente impotenti, senza speranza. Ma poi vedi le persone che manifestano in tutto il mondo e l'opinione pubblica sta davvero cambiando, il che è meraviglioso. Ieri, per esempio, abbiamo fatto una presentazione di una scultrice che ci ha regalato un bellissimo lavoro da lei realizzato, che rappresenta una donna di Gaza in una tenda con due bambini. Lo guardi e pensi, come diavolo è possibile che tutto questo sia permesso? In Inghilterra è incredibile come nel Partito Laburista, il vecchio, glorioso Partito Laburista, tutti i dirigenti siano di fatto sionisti, siano tutti controllati dall'Associazione Amici di Israele. E sentire Starmer, che ha detto di essere sionista, dichiarare di amare così tanto sua moglie e suoi figli, dire che adesso si dedicherà a loro, e tutto questo dopo aver tollerato la morte di centinaia di migliaia di palestinesi. È difficile non cedere alla rabbia e alla depressione. L'unica cosa positiva è che centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo ora capiscono cosa stia succedendo in Palestina e sostengano la sua gente. E questo è molto importante.
2: The only good thing is that hundreds of thousands of people around the world are seeing Palestine and supporting Palestine. That is amazing.
5: Thank you very much. Rosita, è stato un piacere. Grazie davvero per la tua disponibilità. Un caro saluto e buona giornata.
2: Thank you. Love to Italy.
1: Thank you, Rosita. Bye bye.

Il nuovo libro di Rosita Sweetman non è ancora uscito in traduzione italiana. Abbiamo voluto parlarvene proprio perché è la nostra ultima puntata. Chi lo volesse acquistare in inglese lo trova online con il titolo Girl with a Fork in a World of Soup, ragazza con la forchetta in un mondo di zuppa, di Rosita Sweetman.

0: Ed è venuto il momento di salutare il nostro Bill William Wall, lo scrittore che ci accompagna tutti i mesi. Ciao Bill, bentornato.
1: Ciao Sara, ciao Carlo.
2: Ciao Bill.
0: Allora,

0: Prima di passare al brano che hai scelto per questa nostra ultima puntata, abbiamo una curiosità, visto che stiamo registrando il giorno in cui è arrivata notizia delle dimissioni di Starmer. Naturalmente tu sei irlandese, ma insomma avrai un pensiero su questo cambio di leadership della Gran Bretagna. Che dici?
1: Sì, Starmer non era molto bravo. È stato eletto con un programma molto di sinistra e invece ha governato di destra, diciamo. Per l'Irlanda non era male, c'era un tipo di come si dice, rapprochement tra l'Irlanda che abbiamo perso un po' con i Tories, e per me è un cambio importante. Mandy Burnham, l'altro, è più di sinistra, ha più idee e secondo me sarebbe molto meglio. Starmer era quasi un vuoto. Non era niente, non era di sinistra né di destra, non era sionista né pro-palestinese.
2: Un centrista pieno.
1: Centrista di centristi, sì, sì.
2: Centrista di centro.
0: Va bene, ci spostiamo adesso sul brano di questo mese, Bill.
1: Sì, oggi parliamo del musica folk, il canto popolare. Secondo me hanno sempre avuto un contesto politico. Non è un caso che i grandi cantautori folk degli anni 60 fossero di sinistra, da Pete Seeger a Giovanna Daffini, da A.L. Lloyd a Billy Bragg. In Irlanda i grandi nomi sono Luke Kelly e Christy Moore, entrambi decisamente di sinistra. La musica folk e in particolare la canzone popolare è stata storicamente la poesia dei poveri e degli oppressi. In Irlanda i canti in lingua gaelica rappresentavano una forma di resistenza all'oppressione coloniale. In Scozia le ballate narravano le grandi geste dei tribù o la vita lavorativa della gente comune. I canti marinai parlavano del lavoro duro e della crudeltà dei comandanti e ufficiali. Ci giungono attraverso i secoli con storie di vite che a malapena riusciamo a immaginare, di sofferenza e resistenza. Che si tratti di una mondina nelle risaie della pianura padana o di un bracciante della costa occidentale dell'Irlanda. Il brano che facciamo ascoltare oggi aggiunge qualcosa in più a questa storia, l'internazionalismo. La musica folk viaggia ovunque vadano le persone comune e, se la melodia è bella, viene adottata da altre culture. La misteriosa origine internazionale della melodia Bella Ciao ne è un buon esempio. Il brano di oggi, Il bicchiere dell'addio, The Parting Glass, ne è un ottimo esempio. Il primo riferimento a questa canzone risale a una raccolta di canti del 1635 circa in Scozia. Prima della celebre Auld Lang Syne di Robbie Burns era la canzone più popolare in Scozia. Da lì si diffuse in Irlanda, probabilmente portata dai lavoratori migranti irlandesi che ogni estate si recavano in Scozia per il raccolto. Si dice che il rivoluzionario e cantautore irlandese Padre Carney l'abbia cantata mentre attendeva l'esecuzione nel carcere di Mountjoy durante la guerra d'indipendenza irlandese. La canzone emigrò poi in America, dove la melodia venne utilizzata per comporre un inno cristiano. Il gruppo irlandese The Clancy Brothers, molto popolare in America, ne realizzò una versione. Bob Dylan, amico dei Clancy Brothers, registrò una canzone intitolata Restless Farewell sulla stessa melodia. Sinead O'Connor ha fatto una versione toccante. Oggi nessuna festa irlandese è completa senza che si concluda con The Parting Glass, il bicchiere dell'addio. Ed eccola qui, perché questo è il nostro ultimo episodio insieme su Radio Onda d'Urto. Per me è stato un grande piacere. Beviamo insieme il parting glass, il bicchiere dell'addio. Come dice la canzone, buonanotte e che la gioia sia con tutti voi. So
2: Grazie Bill.
1: Grazie Carlo, grazie Sara, grazie di tutto.
0: E grazie a te Bill, di questo, anche di questa conclusione molto toccante.
2: La versione di The Parting Glass che abbiamo scelto e che state sentendo in sottofondo è stata registrata dal vivo in un giorno molto importante per l'Irlanda, il 17 maggio 2024, 50° anniversario delle stragi di Dublino e Monaghan. Come qualcuno ricorderà, quell'anno c'è stato uno scambio di visite fra la Commissione Scuola Ampi Dolores Abbiati di Brescia e Justice for the Forgotten, l'associazione dei familiari delle vittime degli attentati di Dublino e Monaghan, il 17 e il 28 del mese, in una sorta di gemellaggio ideale fra le stragi irlandesi e quella di Piazza della Loggia, separate da soli 11 giorni e unite da diversi aspetti comuni, dalla collusione al successivo lungo insabbiamento della verità. Il sottoscritto, con Roberta, mia moglie, Nella e Mario della Commissione Scuola Dolores Abbiati, abbiamo partecipato alle commemorazioni di Dublino e Monaghan, portando un messaggio di Manlio Milani, presidente della Casa della Memoria di Brescia, e fra le altre cose abbiamo registrato questa bella versione cantata da Owen O'Canavan, musicista, attivista antirazzista e membro del partito People Before Profit. Come anticipato in apertura, Diario d'Irlanda si chiude qui. Un grazie di cuore alla Polvere della Battaglia che ci ha ospitato fin dall'ottobre 2022 e in particolare a Pamela e a Giuseppe e in generale a tutta Radio Onda d'Urto. Soprattutto da parte mia e di Sara un grazie enorme a tutte e tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che prosegue il podcast Diario d'Irlanda, an Irish Journal, che è nato da questa rubrica ed è da poco entrato nella sua seconda stagione. Se non l'avete già fatto, vi invito a iscrivervi su Apple Podcast, YouTube o sulla vostra piattaforma preferita. Vi ricordo infine che se lo desiderate potete scriverci a diariodirlanda@gmail.com, Diario d'Irlanda tutto attaccato, senza punti né apostrofo. Sia Sara sia Bill hanno promesso di tenermi compagnia sul podcast con nuove recensioni di libri e nuovi appuntamenti con la poesia o con la canzone popolare. Quindi questo, da parte mia, di Sara e di Bill, non è un addio, ma un arrivederci. Ancora grazie a tutte e a tutti voi. Gora Mayagat, August Long. Ciao.

0: siamo in colloquio con una delle case editrici che da più tempo ci accompagnano durante la festa di Radio Ondo d'Urto, che quest'anno, lo ricordo, si svolgerà dal 5 al 22 agosto. Una casa editrice dedicata all'illustrazione e al fumetto, o graphic novel che dir si voglia, bresciana, tra l'altro una casa editrice con cui dobbiamo anche una trasmissione qui in radio, poi così magari vi faremo un cenno. Si chiama Maledizioni, piccola officina editoriale, e noi siamo con uno dei due editori, che è Luigi Filippelli, che ringraziamo. L'altra è Nadia Bortonali. Diamo quindi il benvenuto a Luigi. Ciao Luigi, grazie di essere qui.
1: Ciao, sempre bello essere con voi.
0: Allora, intanto così diciamo due parole sulla trasmissione, che ormai l'ho citata e quindi ci tocca.
1: Sì, sì, noi abbiamo, per adesso non so più quanto, ti direi 4-5 anni, curato questa trasmissione, The Frag, che si è sempre occupata di cose legate al mondo dell'immagine, quindi da architettura, illustrazione, fumetto, videogiochi anche. E la cosa un po' uffa da un certo punto di vista è che è complesso parlare di immagini alla radio, perché ovviamente Certo. Parli tutte delle cose che dovrebbero essere visive e tu invece non puoi farle vedere, quindi però facevamo soprattutto interviste ed è stato un periodo molto molto intenso e bello anche.
0: Ma perché è finita la trasmissione?
1: Purtroppo poi ci sono stati diversi impegni in quel periodo lì, e le ultime puntate secondo me sono state nel 2020, così a memoria. E dopo tutto il periodo della pandemia ci sono state tutte una serie di cose che erano rimaste accumulate, e quindi siamo rimasti nella ripartenza sommersi un po' dal lavoro e da altri progetti, e quindi purtroppo
0: speriamo che si recuperi.
1: Ma a me piacerebbe molto, devo dire la verità, poi il tempo è sempre limitato, quindi sarebbe bello, vediamo.
0: E allora il tempo è limitato soprattutto per la casa editrice, e veniamo quindi alle novità soprattutto del vostro catalogo. Di qualcosa abbiamo già parlato nei mesi scorsi, perché vi abbiamo ospitato per esempio Stefano Alghisi in trasmissione per la presentazione del suo Ormond Bar, Le Sirene di Joyce. Magari partiamo da qua e poi esploriamo i dintorni.
1: Sì, Stefano Alghisi è un autore bresciano e credo sia conosciuto da diverse persone sul nostro territorio, perché è molto attivo come autore, e lui ha tutto un immaginario legato a quello che può essere l'underground americano, del fumetto e anche delle band musicali. E quest'anno abbiamo pubblicato con lui il suo terzo libro per Maledizioni, e come dicevi tu, Ormond Bar, Le Sirene di Joyce, si è messo in una posizione estremamente difficile, Stefano, nel senso che ha deciso di fare una trasposizione a fumetti del capitolo delle sirene dell'Ulisse di Joyce. Ovviamente l'Ulisse di Joyce è uno dei libri considerati fra i più complessi da leggere, è una sfida un po' per tutti i lettori. E lui quindi ha fatto questa operazione di studio enorme, di lettura del libro, e andare a capire un po' anche quali potevano essere tutti i riferimenti che c'erano dietro. Ha proprio affrontato in modo molto sistematico come fa lui, e poi ha ritrasmesso questa cosa in un fumetto che è molto suggestivo, però inserendo anche una parte immaginifica tutta sua, dove poi le sirene in realtà esistono realmente, cioè compaiono all'interno delle immagini, mentre ovviamente all'interno dell'Ulisse di Joyce non ci sono delle sirene vere. Quindi poi ha giocato anche molto con quello che ha preso da Joyce, e ha ridato una sua rilettura legata alle cose che gli piacciono. Ovviamente oltre all'Ulisse di Joyce ha inserito anche degli inserti di musica e un'atmosfera particolare. È un libro veramente è breve, ma molto molto denso di simboli e di suggestioni.
0: E allora, Ormond Bar, Le Sirene di Joyce, Stefano Alghisi, ne abbiamo già parlato nei mesi scorsi qui alla Polvere della Battaglia, e lo ritroverete sui banchi della Libreria del Gatto Nero quest'anno in festa dal 5 al 22 agosto. Altra novità.
1: Allora, Strega di Frassino, secondo fumetto che abbiamo pubblicato quest'anno, di Anna Ditzer, una delle voci giovani più interessanti del panorama del fumetto italiano, secondo me. Lavora tantissimo in autoproduzione, ha pubblicato una graphic novel anche con Becco Giallo, io qui non conto, e per noi ha fatto invece questa storia di streghe, per l'appunto Strega di Frassino, che è un horror in cui due musiciste si ritrovano nel bosco, e in questo bosco oscuro causa di un incidente si ritrovano fra la vita e la morte.
0: Sì, non diciamo troppo, non diciamo troppo, no, perché voi avete fatto una quarta di copertina molto suggestiva, leggiamo quella. Due musiciste e la loro danza macabra nel cuore del bosco, notte di luna piena, accompagnate dallo sguardo ferale dei predatori notturni, in un luogo sospeso tra vita e morte, dovranno compiere una scelta che cambierà per sempre il loro mondo. A me piace così mantenere questa suspense sempre, no? Che è anche quella un po' che mi attira, insomma, nelle quarte di copertina, che quando sono fatte bene, secondo me, sono fatte un po' così, no? E quindi,
1: grazie.
0: Insomma, poi dopo Anna Ditzel, effettivamente, come dici tu, è davvero una personaggio molto interessante. Vuoi parlarci un po' di lei?
1: Sì, lei è un'illustratrice fumettista che è di base a Verona, nata nel 96 e, come dicevo, è molto molto attiva nell'ambito delle autoproduzioni, nel senso che parte dei libri suoi poi pubblicata è una piccola parte rispetto a quello che produce lei, si può trovare spesso nei festival indipendenti o all'interno dei festival di fumetto nei centri sociali, e lì potete vedere proprio tutta la sua produzione al completo. Poi lei ha vinto un premio importante in Italia, che è il premio Boscarato come artista rivelazione, appunto con il libro di Becco Giallo, Qui io non conto, nel 2025, l'anno scorso, e con Necrofora, perché aveva pubblicato due libri quell'anno, che invece è stato pubblicato dal Centro Fumetto Andrea Pazienza. Necrofora è un libro breve e somiglia un po' come tipo di atmosfera al nostro Strega di Frassino, nel senso che comunque ha una parte di narrazione molto oscura anche Anna Ditzel, e la porta in queste storie brevi, che sono, nel nostro caso, il libro fa parte della collana Finestrini, quindi sono i nostri spillati, una collana pensata per essere rapidamente fruibile a un prezzo accessibile, alla fine sono 24-26 pagine di fumetto, quindi lei ha queste due caratteristiche: una grande produzione di storie brevi, alcune autoprodotte, alcune con noi, alcune col Centro Fumetto della Pazienza, e poi anche questa possibilità di lavorare su una distanza più lunga, come ha fatto col libro di Becco Giallo, quindi veramente poliedrica.
0: E allora parliamo anche un po' di questa intuizione, di questa idea dei finestrini, che sono una collana tutto sommato non facilissima, diciamo così, da proporre, no? Perché per certi aspetti stanno un po' tra una fanzine e invece il cartonato, che in fondo oggi è il formato privilegiato dal fumetto, no? Le case editrici che fanno fumetti tendono oggi, molto più che in passato, a dare al fumetto appunto lo spessore, la rigidità, come dire, anche la veste, insomma, così più spessorata appunto del libro rigido o cartonato, che dir si voglia. Le fanzine sono al lato opposto, all'estremo opposto, e i finestrini, per certi aspetti, non so se sei d'accordo, stanno un po' a metà, no? Perché, come dici tu, sono uno spillato, quindi alla fin fine hanno, cioè, mostrano proprio anche in nudità la loro struttura, no? Sono questi fogli piegati, esatto,
1: quindi
0: con il punto metallico, no? Quindi non è sempre facilissimo interpretarlo, soprattutto all'inizio, credo. Però tutto, io mi ricordo che il primo anno, insomma, così in libreria, qualche perplessità, mi sembrava che l'avessero destata, invece devo dire che con il tempo sono sempre state, forse anche per questa rinascita delle fanzine, no? Che ha riportato nel gusto, come dire, la semplicità, anche l'immediatezza, no? Appunto, meno invece insomma, l'aspetto e la veste più importante, no? E mi sembra che col tempo si siano affermate, però dimmi tu, sono curiosa di sapere qual è il vostro punto di vista su questo formato che avete proposto, che non è così comune.
1: No, anzi direi che è abbastanza raro. Il problema che avevamo visto noi, cioè più di un problema avevamo visto, abbiamo cercato di risolverlo con queste finestrini, era allora dal punto di vista degli autori, agli autori viene chiesto di fare graphic novel, quindi una storia che debba avere un ampio respiro, dovrebbero avere 120 pagine almeno, e questo a volte per un esordiente è un impegno di tempo, di energia spropositato. E quindi l'idea era quella, visto che non ci sono più, cioè una volta si parlava già di un bel po' di tempo fa, però si potevano fare pubblicare racconti brevi sulle riviste che uscivano in edicola di fumetto, adesso praticamente non ci sono più, ce ne sono poche, e quindi
0: certo.
1: Il problema è che non puoi lavorare sul formato breve, è molto difficile, quindi o lo usi e lo fai uscire come autoproduzione e ti fai una sorta di allenamento fra virgolette a produrre i libri da solo, oppure devi andare direttamente con l'editore che ti chiederà una certa paginazione, un certo tipo di storia di ampio respiro. A noi interessava che degli autori giovani emergenti potessero fare un percorso anche diverso, cioè iniziare a pubblicare con un editore piccolo, indipendente come noi, quindi con una cura editoriale dietro, un lavoro di editing, di attenzione, anche di cercare di capire le necessità della storia insieme, di trovare soluzioni migliori, e allo stesso tempo potessero avere questa dimensione breve che fosse realizzabile in un tempo accettabile per fare un primo passo nel mondo dell'editoria. Quindi questo era sicuramente un aspetto. Un altro aspetto interessante era quello di poter lavorare con autori affermati che magari per una casa editrice piccola come la nostra non potrebbero prendersi il tempo di fare un libro lungo, ma magari invece hanno voglia di fare qualcosa di più sperimentale e di giocare, e con noi lo possono fare. Faccio l'esempio di Graziella di Luca Genovese, perché Luca Genovese è un autore, è stato un autore per tanti anni di Dylan Dog, e mentre lui faceva Dylan Dog pubblicava anche con noi questo finestrino, che è una cosa molto particolare, perché non è la norma che poi un autore già affermato vado a pubblicare con una piccola casa editrice, però mi piaceva il nostro lavoro, poi noi ci conoscevamo perché ci siamo incontrati ai festival e così, e voleva fare qualcosa anche un po' fuori da un mondo che è un po' più rigido ovviamente del fumetto seriale italiano. Quindi dal punto di vista degli autori c'erano queste cose che erano interessanti, dare uno spazio.
0: E dal punto di vista del pubblico è stato ben accolto il formato?
1: Allora sì, ma perché l'idea è stata proprio quella, come dicevi tu, i fumetti diventano sempre più un prodotto raffinato, delle belle carte, delle belle copertine, spesso cartonate, con un prezzo alto. Pensando a come noi abbiamo incontrato i fumetti, abbiamo fatto un ragionamento, noi i fumetti li abbiamo incontrati innanzitutto in edicola, e le storie che uscivano in edicola, che fossero fumetti americani o italiani oppure manga, comunque avevano un prezzo molto accessibile, quindi anche un ragazzino che voleva provare a scoprire se una storia gli poteva piacere o no, magari doveva scegliere quale fumetto comprare, ovviamente perché i soldi erano quelli che erano, però poteva scegliere e fare una prova e prendere un fumetto. Se poi non lo entusiasmava, la volta dopo avrebbe preso qualcosa di diverso. L'idea che il fumetto sia un prodotto elitario a noi piace poco. È ovvio che certi fumetti hanno dei formati bellissimi, delle carte stupende che li fanno veramente esplodere gli occhi e nelle mani quando li sfogliamo, però è importante sempre ricordarsi che servono delle porte d'accesso anche al mondo del fumetto e delle edizioni che possono permettere alle persone di fare anche degli esperimenti, di provare cose diverse e vedere se trovano qualcosa che è di loro gusto, spendendo quello che si potrebbe spendere, non so, andando fuori a bere qualcosa, ecco.
0: Perfetto, e allora vogliamo consigliare qualche altro, presentare qualche altro finestrino?
1: Allora, finestrini abbiamo, adesso guardo che ti dico cosa si può consigliare per quest'anno. Vabbè, abbiamo delle autrici bresciane che secondo me sono sempre incredibili, quindi a me piacciono sempre Laura Miceli con il suo Parassiti, fra l'altro sta portando in giro uno spettacolo molto bello che si chiama Umbra, fatto di disegno dal vivo e musica con la musicista Silvia Lovicario, e questo spettacolo è proprio parte come punto di partenza a questo piccolo fumetto che è Parassiti. E poi Uovone e Cani Blu di Chiara Bastanotti, che è un'autrice incredibile, anche lei poliedrica, perché riesce a trattare veramente tanti temi, lo fa sempre con una grande delicatezza ma anche un grande coraggio, secondo me. In questo caso racconta di un futuro in cui, un futuro estremamente lontano, in cui l'umanità vive tutta all'interno di una foresta e i giovani, come rito di iniziazione, devono andare al limite della foresta dove inizia il deserto e piantare dei semi. Non dico altro perché sennò poi vengo redarguito, giustamente.
0: Ok.
1: E poi c'è quest'anno un'altra novità, è un libro molto, molto particolare, ha sempre una paginazione breve ma non rientra nella collana Finestrini, perché abbiamo deciso di fare un piccolo esperimento. Il libro si intitola A volte ed è della scultrice e illustratrice Silvia Trappa. È il primo libro che facciamo completamente a mano, nel senso che abbiamo, vabbè, ovviamente scelto la carta, quella non l'abbiamo fatta noi, però abbiamo fatto queste stampe in coproduzione con Super Giù Magazine e abbiamo fatto delle stampe risografiche, una tecnica di stampa particolare con degli inchiostri a base di soia. E poi abbiamo rilegato tutto a mano, e quindi è un libro molto, molto sfizioso dal punto di vista della cura, ed è molto particolare come libro perché è un libro che tratta la tematica del dolore che proviamo tutti ma che a volte non riusciamo a mettere a fuoco, e per mettere a fuoco questo dolore Silvia fa un lavoro con il disegno, e attraverso il disegno riesce a ridarci una storia che ci parla non solo del dolore ma anche della trasformazione e della cura che possono derivare da questo dolore che a volte sentiamo e che magari non riusciamo veramente a capire da dove arrivi.
0: E anche Silvia Trappa era stata ospite dei nostri microfoni per Mr. Mountain and the Little Girl, che era stato pubblicato nel 2021, che a me era piaciuto molto. In genere a me piace moltissimo il suo tratto, e quindi insomma terremo d'occhio sicuramente anche sì, questo sì. Nuovo libro di Silvia.
1: È molto delicata e molto poetica nel suo affrontare le cose, anche se affronta delle tematiche che sono spesso anche belle,
0: brutali,
1: sì, in questo caso particolarmente Mr. Mountain era più delicato, però...
0: Ma anche quello però non privo di inquietudini.
1: No, sicuramente, perché anche lì c'era il rapporto fra l'uomo e la natura, che comunque è anche giusto che non sia sempre pacificato, ecco.
0: Certo. Vuoi darci ancora qualche suggerimento, qualche segnalazione?
1: Allora, due cose aggiungerei che sono un po' particolari perché sono delle anomalie nella casa editrice, anomalie che pian piano non lo saranno più, nel senso che abbiamo pubblicato per la prima volta con la casa editrice un taccuino di viaggio che si intitola Japan, carnet di viaggio, disegnato e scritto da Stetti Rasso, che è un illustratore genovese che ha visitato il Giappone diverse volte e disegna con degli acquarelli dal vivo nei luoghi che lui visita. Quindi è una cosa un po' particolare, perché abbiamo aperto questa collana di carnet di viaggio. L'idea è che poi pian pianino, con i nostri tempi che sono un po' lunghi perché non facciamo tantissimi libri all'anno, però andiamo ad aggiungere carnet. Questo, stiamo parlando di un carnet sullo Sri Lanka e un po' di cose spero che verranno fuori anche in questa direzione. E l'altra cosa un po' particolare è che da un paio d'anni abbiamo aperto anche una collana legata ai cataloghi d'arte, e quindi...
0: Anzi, Bombardieri?
1: Esatto, abbiamo un catalogo su Bombardieri, Ciroli, Eugenio Levi, Marta Goglio, quindi anche artisti legati alla città, e l'idea è quella un pochino di raccontare anche questo mondo, sempre con l'idea poi di avere dei cataloghi che siano accessibili nel prezzo, quindi anche chi vuole essere informato sul mondo dell'arte, scoprire degli autori particolari, vedere delle belle immagini, delle belle suggestioni e leggere anche delle parti critiche riguardo al lavoro degli artisti, lo può fare con delle cifre che sono molto accessibili rispetto a quelle che sono le cifre standard dei cataloghi d'arte.
0: Ma senti, io ti volevo chiedere, ma psicogeografia?
1: Sì.
0: Autori vari, Biro, Davide Visentini, ma questo quando è stato pubblicato?
1: Allora, questo è un progetto che...
0: Non c'era l'anno scorso in festa?
1: No, perché no. È un libro...
0: No, perché vedendo che tu non ne parlavi mi sono chiesta, ma è possibile che ci fosse in festa e che io non l'avessi visto? Invece no, mi rassicuri sul fatto che non sono così rimbecillita ancora?
1: No, perché allora è un libro un po' speciale quello, nel senso che è nato da un laboratorio e a volte facciamo dei lavori anche attraverso dei bandi, in modo da poter sviluppare dei progetti e dei laboratori gratuiti per il pubblico. Questo era nello specifico un progetto per giovani e giovani adulti, e l'idea era quella di fare una mappatura emotiva della città di Brescia, quindi visitare Brescia con i ragazzi, proprio far fare a loro delle foto, e loro non sono dei fotografi professionisti ovviamente, e poi fargli raccontare quello che era la loro suggestione rispetto a ogni quartiere, associando i quartieri o le zone che loro ritenevano importanti, perché ovviamente quello che è importante dal punto di vista della persona può non esserlo per la città, però se lo è per alcune persone, perché non raccontarlo? Quindi scoprire un po' qual era questa loro mappa emotiva della città, associare questi luoghi a dei colori e anche a dei personaggi inventati. Poi questi personaggi inventati venivano disegnati da Davide Visentini e da Biro sopra le fotografie. Si è fatta una mostra in via Milano l'estate scorsa. È stata una bella occasione, perché comunque dare uno spazio a dei ragazzi che si sono impegnati tanto per il progetto è anche soddisfacente per noi, fargli vedere che c'era la pubblicazione era una cosa bella. E le pubblicazioni erano gratuite nei giorni della mostra e anche nelle mostre successive che abbiamo fatto un piccolo ciclo di mostre, e quindi chi veniva alla mostra poteva avere il libro gratuitamente. E adesso qualche copia ancora rimasta, dovrei guardare un attimo in magazzino quante ne abbiamo, però
0: dai, mandacene qualcuna in festa, almeno una la prenderò io.
1: Va bene, ma quella te la
0: regaliamo.
1: Sono
0: appassionata di psicogeografia.
1: Sì, l'idea poi è quella di, se riusciamo a fare dei numeri successivi, ecco, quindi sempre, come si capisce, non interessa che le cose siano accessibili, quindi l'idea anche di fare dei laboratori nel corso dell'anno artistici che possono essere veramente fruiti da chiunque, senza bisogno di spendere grandi cifre, ma neanche piccole, senza bisogno di spendere cifre, per noi è importante. Quindi cercare di portare un po' quello che riceviamo dalle persone che amano i nostri libri e ci sostengono, puoi ridarlo indietro anche in questo modo qui.
0: E allora Luigi, ti ringrazio moltissimo per questa chiacchierata sui libri, sul catalogo, l'arricchimento del catalogo che si è verificato nel 2026 di Maledizioni. Ricordo a tutti, tutte e tutto, che potrete trovare i fumetti, le graphic novel, le illustrazioni di Maledizioni in Festa ai banchi della libreria del Gatto Nero dal 5 al 22 agosto. Anticipo anche che, come tutti gli anni, Maledizione sarà al centro di un incontro in area incontri alla libreria del Gatto Nero. Ancora su questo incontro, così non vogliamo fare anticipazioni, poi dopo insomma faremo una lunga puntata che racconterà, insomma presenterà tutto il ciclo di incontri, presentazioni di libri, chiacchierate, talk e così via di quest'anno alla libreria del Gatto Nero, e in quell'occasione sicuramente riprenderemo il filo con Maledizioni. Grazie.
1: Ottimo.
0: Luigi,
1: grazie a te. E poi aggiungo un'ultima cosa.
0: Ah, scusa.

Buon pomeriggio a tutte e a tutte, benvenuti all'appuntamento con la Bara Onda d'Urto di sabato 27 giugno 2026. Bara Onda d'Urto, un contenitore musicale giornaliero che va in onda dal lunedì al sabato, sempre su Radio Onda d'Urto, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17.20, mentre il sabato dalle 14.30 alle 15.30. Andiamo subito con i BBC, che ritroveremo il 18 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto in apertura al concerto dei Ministri con la loro Holy Money, una magia più forte invece l'amante. Mas Gazzee sul filo parte seconda, per poi arrivare al nostro disco della settimana, After Party Heroes dei Rico Belli's Where Is My Beer.

sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Sei tu.

E dunque abbiamo ascoltato un'altra band che si esibirà, un'altra band bresciana, dopo Enrico Bellis, che era il nostro disco della settimana, con After Party Heroes, Where Is My Beer era il brano che abbiamo proposto. Sono arrivati gli Speed Gold, che apriranno il concerto dei Discharge il 14 agosto sul palco principale. Demon's Ride, il brano che vi abbiamo fatto sentire. Si Tamburo apriranno la festa dal loro ultimo lavoro Demenzia, ascolteremo Mi Gira Sempre la Testa, per poi arrivare, andare anche al giorno dopo 6 agosto e stare uniti sempre Cuta, uno delle aperture per noi Narcos nella giornata del 6 agosto. Dopodiché cambieremo, andiamo dai Rampold, band di Celtic Punk che sta facendo ben parlare di sé, Rampold e Linda Lindas con la loro Burning Out.

E come dicevamo, The Rumpold, band australiana, dedica un Celtic Punk, una band che sta diventando, sempre più si sta ingigantendo, diciamo, per usare un termine più terreno. Ecco, quindi Before the Fall, il singolo che andiamo a proporre, dopodiché andiamo in California, andiamo dalla band tutta punk e tutta al femminile, The Linda Lindas con Burning Out, dopodiché apriamo una parentesi, proporremo dei gruppi che ritroveremo poi alla festa di Radio Onda Adulto, ma sui palchi minori, ma ne parleremo poi.

Lasciamo la California delle Linda Lindas, che qui ci hanno presentato il loro ultimo singolo Burning Out, e come dicevamo andiamo appunto a proporre qualche protagonista dei palchi minori alla festa di Radio Onda d'Urto edizione 2026. E allora arriviamo a questi Zambo Super Pizza, mercoledì 5 agosto, e ci presentano dal loro ultimo lavoro The Soup, King Asoka. Dopodiché andiamo in tenda blu e lo facciamo con Camilla PNK, cioè Camilla Punk, che la ritroveremo protagonista del 7 agosto in tenda blu. Quindi Zucchero per lei e King Asoka per Zambo Super Pizza.

E dunque Camilla Punk la ritroveremo il 7 agosto in Tenda Blu dopo il concerto di Faxia e Sarafine sul palco principale. Ora andiamo al 16 agosto in Fiasca Siringuito con un gruppo che viene dalla Val Camonica, uno dei quali è il Re Tarantola. Questo invece si chiamano Asma e sono un duo. Re Tarantola c'entra perché è uno dei componenti di questo duo. 16 agosto per loro è Siringuito, ma saranno anche protagonisti il 28 di giugno all'Arci di Mairano, in piazza Ippolito a Mairano, è l'Arci Farinero. Prima di loro o dopo di loro, questo non ci ha dato da capire, Asma in concerto e Medusa 3, Corpo e Comunità. Medusa 3 che cos'è? Una performance teatrale di Roberta Zani, Sara Manducci e Greta Fera. Per cui domenica 28 nella Bassa a Mairano troveremo questo duo, questo abbinamento teatrale e musicale. Dopodiché gli Asma saranno anche protagonisti, come dicevamo, del 16 agosto nella Fiasca Siringuito. E dal loro lavoro d'esordio andiamo ad ascoltare Anziani che sparano, dopodiché andiamo in Tenda Blu.

E allora da Siringhito noi ci spostiamo in tenda blu e arriviamo, approdiamo al 9 agosto quando troviamo Franks e Nutre, band de mantovana, che fa così dell'elettro. Infatti loro suoneranno in tenda blu dopo la mezzanotte alla fine del concerto del Casino Royale sul palco principale, 9 agosto. Andiamo ad ascoltare la loro Brother Fire.

Lasciamo dunque Francis Nutre, che ritroveremo il 9 agosto in tenda blu dopo il concerto sul palco principale di Casino Royale. Altra band bresciana che ci presenta il loro ultimo singolo è passati in passato protagonisti in tenda blu, Suzy and the Skunks con la loro Mira, dopo ultimo singolo per Calibro 35 e lei Confidential.

da Calibio 35 all'ultimo singolo dei Deep Purple, Guilt Trippin'. Ed è anche l'ultimo brano per quanto riguarda Baronda d'Urto di sabato 27 giugno. Ritorna poi l'informazione con il contenitore informativo.

0: Radio Onda d'Urto, il via allo spazio approfondimenti di questo sabato 27 giugno 2026. Uno spazio approfondimenti dedicato ad alcune delle questioni più interessanti che abbiamo affrontato durante la settimana. Parleremo di Palestina, parleremo di Libano, vi mostreremo anche una corrispondenza rispetto al congresso della Linke in Germania, parleremo tanto di caldo, crisi idrica, ma anche di economia, riproponendovi l'appuntamento di Andrea Fumagalli e anche delle interviste particolari, a cominciare da quella a Itamar Greenberg. Realizzata da Luca nei giorni scorsi, con cui iniziamo una sua introduzione. Ma ci sarà tempo anche per altre interviste interessanti, come quella a Sami Uraini, che abbiamo realizzato nei nostri studi una settimana fa. Sami Uraini del Comitato di Resistenza Popolare. Di Mazafer Yatta, la zona sud di Hebron che è fortemente attaccata dai coloni. E quindi questo pomeriggio comincia con la Palestina.
1: Siamo in collegamento con Luca, che è un professore e attivista dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università. Ciao Luca, innanzitutto un saluto.
2: Ciao, ciao a tutte e tutti.
1: Hai partecipato recentemente, proprio nei giorni scorsi, ad una conferenza internazionale che si è svolta a Londra, dove sei riuscito a raccogliere alcune voci che poi sentiremo, molto interessanti, e ti chiedo quindi di spiegare che conferenza era e chi l'aveva organizzata.
2: Allora, la conferenza era il secondo appuntamento, il titolo della conferenza era Conferenza Internazionale contro la Guerra. L'anno scorso si era tenuta a Parigi e quest'anno era a Londra, e l'ha organizzata a Londra quella che si chiama Stop the War Coalition, che è un'organizzazione attiva nella guerra in Iraq. E noi siamo andati là a partecipare come osservatorio per portare dei temi che abbiamo, cioè dei risultati di una ricerca che abbiamo fatto sul ritorno della leva in Italia e in tutta Europa, e magari poi aggiungo qualcosa su questo. È stato molto interessante perché per la caratura dei partecipanti e delle partecipanti c'erano sindacati, rappresentanti politici, anche una europarlamentare. C'era, che sarebbe Irene Montero di Podemos, c'erano in realtà tante realtà di attivisti antimilitaristi. C'era il segretario generale dell'Iniziativa Nazionale Palestinese, il medico Mustafa Barghouti, e alla conferenza hanno partecipato 2600 persone. Era davvero, c'erano i portuali di Genova, hanno tenuto un intervento, c'era un sacco di gente. Le due interviste che vi ho mandato sono capitate così nelle pause. Una è di uno dei relatori, e sentirete poi, il ragazzo è ucraino, e l'altra era di un refusenik. Se volete, vuoi che aggiunga chi erano i sindacati, chi erano i partiti,
1: se riesci, chi erano le realtà? Diamo qualche informazione in più e poi ti chiedo anche se si è conclusa con qualche lancio di campagna internazionale o di nuovi appuntamenti di mobilitazione.
2: Certo, allora, i sindacati erano, per l'Italia c'erano i portuali di Genova, quindi USB e CGL con una portavoce, e poi c'erano quelli spagnoli con la UGT, UGT, poi i francesi CGT e FO, e poi c'erano gli inglesi. Di inglesi c'erano tanti, c'era il principale con quello che ha 1,4 milioni di iscritti, che è il primo in Inghilterra, che è il PCS. Poi c'era Unison, ce n'erano due che erano soluzione, che erano la National Education Union e Universities and Colleges Union, e poi c'erano sindacati greci, belga e di altri paesi. I partiti, c'era la France Insoumise, il Parti Ouvrier Indépendant, che è quello che c'è in coalizione con la France Insoumise, e poi c'era Potere al Popolo, ha portato un intervento, Podemos, e poi Labour Party, Your Party, che sono quelli i laburisti inglesi, e quello che dicevo prima di Mustafa Barghouti. E poi altre realtà, c'era la Globus Mulsotilla, c'erano gli studenti tedeschi, c'era un portavoce del movimento studentesco tedesco, c'erano Ulrike Eifler, magari ho sbagliato la pronuncia, non so. Questi però mi vengono in questo. Ah, e poi c'erano, scusate, dei portavoci statunitensi di Code Pink e Movement for Black Lives e Extinction Rebellion. E poi c'erano le realtà studentesche, oltre ai tedeschi c'erano gli italiani Cambiare Rotta, la Rebeldia, che è il gruppo studentesco di Podemos, e c'erano dei gruppi catalani, davvero davvero, ma anche un gruppo eterogeneo, plurale.
1: Ti chiedo a questo punto, a te, si è conclusa questa conferenza con il lancio di qualche campagna politica a livello europeo, internazionale o nuovi appuntamenti di mobilitazione?
2: Sì, certo, scusa. Allora, a questa data e venerdì si sono ritrovati soltanto le realtà inglesi, no? A porte chiuse. Poi la mattina c'è stata assemblea soltanto di realtà internazionali e il pomeriggio la conferenza. All'assemblea mattutina è stato lanciato, anticipato, la data di ottobre, intorno al 10 ottobre, ma poi sarà, lo scopriremo più avanti. Per una data internazionale a sostegno della Palestina contro il genocidio, e 21 e 22 novembre
1: Novembre è
2: c'era
1: capito.
2: una mobilitazione studentesca internazionale contro la guerra, contro il ritorno della leva militare.
1: Che è uno dei temi anche su cui in particolare sta costruendo per il momento, soprattutto informazione e anche premobilitazione, l'osservatorio di cui fai parte.
2: Sì, esattamente. Ed è il motivo per cui siamo andati, perché abbiamo fatto questa ricerca come osservatorio già da un anno e due, per cui come osservatorio contro la militarizzazione delle scuole dell'università abbiamo analizzato come sta ritornando la leva nei vari paesi europei. E siccome la forma della guerra è una, la nuova forma della guerra è una, anche la dottrina militare moderna è una, e i metodi per prendervi parte sono quelli che si basano sulla difesa totale, la whole of society. E facendo queste analisi abbiamo trovato delle informazioni che poi trovano conferma. Adesso hanno trovato conferma in Francia, in Inghilterra, in Germania, a più riprese, mese dopo mese, in base a come stanno reintroducendo la leva tutti questi paesi, Italia compresa. E possiamo parlarne una volta in modo più
1: Certo,
2: approfondito, ma quando
1: assolutamente.
2: abbiamo incontrato gli studenti in contesti internazionali negli scorsi mesi, ci chiedevano queste informazioni perché mancavano, sono informazioni che danno indicazioni di prassi importanti e mancano, e quindi le abbiamo tradotte e siamo andate a Londra per diffonderle.
1: Ora ci dovresti introdurre i due interlocutori, le due persone che hai intervistato.
2: Le interviste che sentirete tra poco sono: la prima è a Itamar, che è un ragazzo di 20 anni di Tel Aviv, refusnik, che vive ancora là, tuttora sentirete, studia giurisprudenza là, nonostante le difficoltà, ed è con l'associazione Mesarvot, per l'obiezione, per gli che sostiene e dà solidarietà in varie forme agli obiettori di coscienza e alle obiettrici di coscienza. E la seconda intervista è a Igor, che è questo ragazzo ucraino che fa parte di Post-Soviet Left, sarebbe sinistra post-sovietica, è questo gruppo presente nei vari paesi ex URSS, E la posizione che ha portato l'intervista riguarda in particolar modo la resistenza antiimperialista indipendentemente dalla nazione di appartenenza. Lui parlava, ha fatto l'intervento in conferenza internazionale insieme a un disertore russo, erano spalla a spalla, era l'unico intervento a due voci.
1: Grazie Luca, e allora adesso fra poco sentiremo queste interessanti interviste che hai raccolto per Radio Onda d'Urto. Grazie, a presto.
2: Grazie a voi, un saluto.
3: Siamo qui con
4: Itamar Greenberg.
3: Da Israele? Tu sei israeliano?
4: Tel Aviv.
1: Io sono palestinese.
3: Perché dici che sei palestinese?
1: Penso che se dicessi Israele è come scegliere un lato, e non è il lato che voglio essere. È semplice.
3: Quanti anni hai?
1: 20 anni.
3: Hai obiettato all'esercito?
1: Sì, mi sono rifiutato un anno e mezzo fa. Mi sono rifiutato di unirmi all'esercito israeliano e mi hanno mandato in prigione militare per 6 mesi.
3: Cos'è successo dopo? Hai ricevuto la chiamata? Hai rifiutato? Sei stato mandato in prigione?
1: Sì, è complicato. Ti mandano in prigione più volte, ero sotto controllo. E poi sono stato in prigione nel periodo di tempo più lungo in cui sia mai stato imprigionato un refusnik. Hanno cercato di rendermi un esempio, ma ho detto ok, fai qualsiasi cosa vuoi, non mi interessa. E poi alla fine mi hanno mollato e rilasciato. Vivo a Tel Aviv, sono uno studente di legge all'Università di Tel Aviv e un attivista antisionista in prima linea.
3: Quindi vivi ancora lì? Non hai lasciato il paese?
1: No, non l'ho lasciato e non voglio farlo.
3: Com'è vivere lì?
1: La mia vita è l'attivismo, è la resistenza, e lo facciamo lì. E alla polizia non piace. Dico che ci stiamo battendo molto e ci stiamo arrestando molto. E ci stanno arrestando molto. Io sono stato arrestato circa 20 volte nell'ultimo anno.
3: Solo per protesta?
1: Sì, solo per aver protestato, per aver fatto resistenza non violenza.
3: E tu sei del Messervot?
1: Sì, sono parte di Messervot. Sono molto orgoglioso, è una rete magnifica. Aiutiamo i futuri refusnik.
3: Siete gli unici?
1: Dal nostro punto di vista sì, per i futuri refusnik dai 18 anni di età sì.
3: Qual è la reazione della società, non della polizia, quando sanno che sei un refusnik?
1: Mi sputano per strada, non sto scherzando. Cammino per strada e le persone mi sputano.
3: E rispetto all'università?
1: In 2 giorni avrò una conferma. La mia facoltà deve discutere se cacciarmi dalla consulta degli studenti per essere di sinistra. Questa è la reazione. Protestano contro di me. Ci sono soldati all'università e non mi piace che siano lì. Non si sentono a loro agio che io sia all'università con loro. Quindi hanno organizzato proteste contro di me poche settimane fa. E il rettore dell'università è andato a supportarli, a dire che supporta i soldati. Ed è importante capire che l'università lavora e collabora con l'esercito. Ci sono soldati in uniforme, lavorano insieme all'esercito e ci sono studenti lì con armi e tutto.
3: E la tua famiglia? Hai problemi con la tua famiglia?
1: La mia famiglia è ultra ortodossa, sono molto sionisti, mio padre è un ufficiale nell'esercito israeliano, purtroppo non è facile, ma è la vita.
3: E la rete Messervot?
2: Solidarity Network.
1: La Messerwot è una rete di solidarietà di refusnik che prova ad aiutare le persone che non vogliono servire l'esercito israeliano per motivi politici e di coscienza. Sono molto orgoglioso di essere parte di questo e penso che sia un'azione molto importante. Penso che sia un elemento molto importante quando hai 18 anni, prima di arruolarti, quando le persone a volte non sanno cosa fare e dobbiamo trovarle e aiutarle dando loro quello che serve per non farle arruolare. E permettere loro di scegliere quello che vogliono. Gli offriamo aiuti legali, gli insegniamo come usare i social media per creare consapevolezza. Io preparo nuovi refusnik spiegandogli cosa accade in prigione, come funziona. Gli do loro consigli. E sì, facciamo un lavoro molto importante. Questo non è semplice.
3: Rispetto al dissenso, all'interno della popolazione israeliana è cambiato qualcosa? Il numero dei refusnik è cambiato con il tempo dal 7 ottobre?
1: Non molto. È importante chiarire che non sono qui per rappresentare la buona parte di Israele. Non c'è un Israele buona. Ci sono persone buone. Io sono una persona buona. Ma non c'è un Israele buona. Israele dovrebbe essere smantellata. Capisco che non è facile, lo capisco, ma credo davvero che Israele sia costruita sulla supremazia ebraica rimuovendo i palestinesi. Capisco non sia facile da sentire, ma è così e non possiamo cambiarla. I palestinesi dovrebbero essere liberati da tutto, dal fiume al mare, libertà e uguaglianza per tutte le persone. E se Israele non sarà smantellata, questo non accadrà.
3: E rispetto alla maggioranza della popolazione, non è consapevole di un genocidio a pochi chilometri?
1: Dipende. Le persone che lo sanno ne sono felici.
3: Le persone che ne sono consapevoli sono felici?
1: Sì, è triste, ma è così. Purtroppo per la maggior parte è così. È difficile da capire, ma è la realtà. È una società malata.
3: Posso chiederti se c'è la possibilità di tornare in prigione?
1: Mi vorrei tornare nella prigione militare come refusnik perché ne ho già avuto l'esempio, ma sono sicuramente consapevole che c'è una grande possibilità di tornare in prigione per altre ragioni, per un tempo più lungo. Ed è ok, è parte della lotta. Ho alcuni processi aperti con cui mi stanno cercando di perseguire. Non so ancora cosa succederà, ma è uno stato di apartheid, la legge non importa, fanno ciò che vogliono, quindi penso che un giorno tornerò in prigione.
3: Siamo entrambi professori. Qual è il ruolo della scuola in questo processo?
1: Penso che l'educazione sia una delle cose più importanti per creare questa società

0: discorsi ufficiali che fa il nostro governo prendono l'esempio dal governo israeliano su questi temi.
1: Il vostro governo?
0: Sì.
2: Wow.
3: È un good example.
0: Israelizzazione della società.
1: Militarizzazione?
0: Sì.
1: Io penso che il sistema scolastico israeliano, il sistema educativo, lavora per educare all'esercito tutto il tempo, glielo ficcano nella mente. Non c'è possibilità di dire che non devono. Diventi pazzo se vieni da questo sistema educativo.
2: It's like being crazy if you are getting it from this educational system.
0: Puoi darci qualche esempio di quando eravate a scuola, in una scuola primaria o in una scuola media?
1: Non lo so, perché vengo da un sistema scolastico diverso, vengo da un gruppo specifico della società israeliana, gli ultraortodossi, è un po' diverso per noi, ma io parlo del sistema regolare che non ho vissuto, ma lo conosco perché tutti i miei amici ci sono andati. È come se i soldati vengono per insegnare, sono i soldati professori, questo è parte del sistema e vengono per insegnarvi dell'esercito e lo provi a fare per 3 giorni l'esercito quando sei un bambino a scuola, lo fanno sistematicamente i 3 giorni nell'esercito, sei un soldato per 3 giorni da bambino.
0: C'è qualcosa che vuoi aggiungere?
1: Penso che Israele stia facendo qualsiasi cosa voglia e che il mondo glielo lascia fare. Penso che sia nelle nostre mani, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, la possibilità di stopparlo e dobbiamo mettere un sacco di pressione quanto possiamo, boicottando su tutto ciò che possiamo.
4: Thanks for
2: Thank you. I appreciate that.

poco torniamo a parlare di guerra e dei 500 aerei statunitensi partiti dalle basi USA in Italia nella guerra contro l'Iran, con l'attivista contro la guerra Antonio Mazzeo.

0: Radio Onda d'Urto. Il segretario generale della NATO, Mark Ruth, ha dichiarato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi USA in Italia per supportare l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Ne parliamo con Antonio Mazzeo, giornalista e attivista No War. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie a voi e buona giornata.
0: Dunque, si parla di 500 aerei statunitensi decollati dalle basi USA in Italia in supporto all'operazione congiunta Israele-Stati Uniti contro

0: l'Iran. Il Ministero della Difesa non smentisce i numerosi voli, precisando però che erano missioni di sola logistica. Ecco, questo è un po' il segreto di Pulcinella, nel senso che Antonio, tu già in passato hai denunciato l'utilizzo delle basi di Aviano Sigonella e parlando anche dei transiti degli aerei cisterna per il rifornimento dei bombardamenti partiti ad esempio dalla Gran Bretagna per bombardare l'Iran. Ora appunto c'è anche la conferma da parte del segretario generale della NATO. Parto chiedendoti un commento su questo.
1: Sì, allora intanto voglio precisare che purtroppo non si è trattato soltanto di aerei cisterna, cioè quelli che sono fondamentali per il rifornimento in volo. E da queste due basi è decollato e atterrato di tutto e sono transitati grandi aerei da trasporti Galaxy, che sono aerei che vengono utilizzati per il trasferimento di armi e munizioni, particolarmente nella rotta tra gli Stati Uniti e le grandi basi del Nord Europa verso le infrastrutture che gli Stati Uniti d'America hanno dislocato un po' in tutto il Medio Oriente, per cui anche dal territorio italiano sono decollati aerei che hanno trasportato le armi e le munizioni che poi sono servite a effettuare i bombardamenti. Noi abbiamo monitorato anche aerei per la guerra elettronica che dagli Stati Uniti sono stati inviati prima alle isole Azzorre, dalle Azzorre hanno fatto uno scalo tecnico ad Aviano e da Aviano poi hanno raggiunto direttamente il Medio Oriente. Voglio ricordare soprattutto le operazioni di intelligence, riconoscimento e sorveglianza aerea effettuate dalla base di Sigonella prima che venisse scatenato l'attacco, durante l'attacco e sino a qualche giorno fa, direi ininterrottamente per questi 5 mesi, di aerei con e senza pilota, i pattugliatori Poseidon della Marina Militare statunitense e i grandi droni Triton, che hanno avuto un ruolo direi fondamentale, propedeutico proprio per la pianificazione delle operazioni di bombardamento. Cosa Crosetto voglia dire in tecnica logistica? Sinceramente non lo capisco, è logistica di guerra. Noi non abbiamo ancora elementi, anche se sospettiamo che anche in fondo Ralt ci lo dice tranquillamente, che probabilmente hanno operato anche bombardieri decollati dal nostro paese, ma è sicuro che gli aerei cargo, gli aerei da trasporto, gli aerei di intelligence sono stati direi essenziali per fare le guerre. Le guerre non si fanno soltanto con le bombe, le guerre hanno bisogno di un'attività propedeutica, di individuazione degli obiettivi, hanno bisogno di sostenere attraverso il rifornimento in volo i bombardieri che vanno a colpire e bisogna soprattutto garantire il flusso costante di sistemi d'arma. Se questa non è guerra, se questa non è co-belligeranza, se questa non è partecipazione diretta ai bombardamenti, sinceramente, e se mi consenti, oggi è lo stesso generale Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Italiana, che in una testata siciliana conferma quello che diciamo noi. Queste attività di logistica sono fondamentali alle operazioni di guerra, ma Tricarico ci dice ancora di più, ci dice che comunque non è possibile allo stato attuale impedire che passino, transitino dal nostro paese aerei che magari dichiarano che non stanno andando a fare la guerra, che di poi non hai assolutamente la possibilità di verificare e controllare se poi decollati dal nostro paese non vengano diretti contro l'Iran a colpire obiettivi in violazione del diritto internazionale, ma soprattutto in violazione dell'articolo 11 della Costituzione.
0: Ecco, sempre Tricarico ha parlato anche di alcuni casi in cui gli USA hanno utilizzato le basi NATO in Italia senza rispettare gli accordi, affermando anche che in questo campo gli USA sono in qualche modo abituati ad agire con una sorta di spregiudicatezza. Ecco, ora non sappiamo se questo sia il caso, se gli USA abbiano rispettato gli accordi oppure no, ma detto ciò, questo non solleva l'Italia dalle sue responsabilità.
1: Assolutamente, cioè non cambia, direi che non cambia assolutamente niente in termini di responsabilità. Le autorizzazioni ai decolli vengono dati dai comandanti di queste basi, dove sono basi statunitensi con vettori statunitensi, ma i comandanti sono italiani, sono colonnelli dell'aeronautica militare, per cui comunque la responsabilità morale, la responsabilità politica, la responsabilità giuridica di azioni che sono in violazione del diritto internazionale, del diritto umanitario e nel caso specifico della Costituzione non possono essere tranquillamente trasferiti. Noi non sappiamo, noi non possiamo, noi, eccetera. Al momento in cui l'Italia ha deciso di dare nella disponibilità assoluta, totale, pezzi interi del territorio nazionale alle forze armate statunitensi, alle forze NATO e a volte, come è accaduto, penso ai bombardamenti contro la Libia, a paesi non membri della NATO, ovviamente il governo italiano, i governi italiani, i parlamenti che non fanno nulla per impedire e per mettere in discussione gli accordi con la NATO e con gli Stati Uniti d'America sono responsabili delle operazioni di belligeranza che sono state fatte. Non ci possono essere scuse in questo senso, e anche Crosetto credo che debba ammettere che quello che ci aveva raccontato in queste settimane è stato di fatto smentito dal responsabile supremo dell'Alleanza Atlantica.
0: Chiarissimo. Antonio, in conclusione vorrei chiederti se rispetto alle basi di Aviano e Sigonella e più in generale delle basi USA in Italia ci sono degli aggiornamenti, degli sviluppi o degli episodi degli ultimi mesi che ci tieni a sottolineare e a evidenziare a chi ci sta ascoltando.
1: Sì, dico, su Aviano e Sigonella penso che ormai ci sia una bibliografia enorme. Io vorrei sottolineare il ruolo di due infrastrutture statunitensi che non possono aver avuto un ruolo, direi, centrale, soprattutto di pianificazione, di coordinamento delle operazioni di guerra, di trasferimento degli ordini di attacco e degli ordini di bombardamento. Penso al comando della Marina Militare statunitense che coordina tutte le operazioni dall'Atlantico occidentale sino al canale di Suez e il Mar Rosso, che ha sede a Napoli Capo Dichino, proprio a due passi dall'aeroporto Partenope. Lì c'è il comando e qualsiasi operazione che le portaerei, i sottomarini e le unità aeree della Marina Militare facciano in questa grande area del Mediterraneo allargato vengono pianificate, coordinate e dirette da questo comando, dove tra l'altro qualsiasi cosa venga pianificata, il governo italiano ha ben poco da fare, non ci sono assolutamente le condizioni di poter verificare cosa si decide e cosa viene fatto. E poi voglio ricordare il ruolo strategico della base di Niscemi in Sicilia, una base dipendente da Sigonella, realizzata all'interno di un'area protetta, una riserva naturale, dove sorgono due grandi infrastrutture strategiche per le forze armate statunitensi. Una stazione di telecomunicazione per i sottomarini in immersione, per tutti i sottomarini che si spostano nelle acque del pianeta, ma soprattutto uno dei terminali terrestri del sistema satellitare MUOS, che è fondamentale per coordinare le operazioni d'attacco, trasferire ordini, informazioni, immagini. Qualsiasi cosa oggi venga guidata dal Pentagono, da un comando, transita attraverso questo sistema di telecomunicazione e dunque investe i terminali terrestri, come ce ne sono solo quattro a livello mondiale, di cui uno è ospitato in Sicilia. Ecco, questo lo dico perché le guerre richiedono apparati fondamentali di comando, di direzione, e purtroppo due di questi apparati che hanno operato certamente e non soltanto purtroppo negli attacchi all'Iran hanno sede impunemente in territorio italiano.
0: Antonio Mazzeo, giornalista e attivista No War, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
2: Così Antonio Mazzeo.
3: Well, this is a rude boy talk.
2: Mentre questa è la voce di Alborosi.

E sicuramente appassionate di reggae. Non gli è sfuggito che il palco principale quest'anno dalla festa di Radio Onda d'Urto sarà chiuso proprio da Alborosi. Da Alborosi e anche da Schengen Clan.

che ci accompagna un'altra notizia di questi giorni. La sentenza in Cassazione per la strage di Viareggio. Ai nostri microfoni, tra pochissimo, vi riproponiamo l'intervista con Daniela Rombi.

0: Daniela Rombi è la presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, la madre di Emanuela, una delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio. Condanne definitive per la strage di 32 morti, 25 feriti, che ha portato in carcere l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti.
1: Radio Onda d'Urto, parliamo della strage ferroviaria di Viareggio in provincia di Lucca, avvenuta il 29 giugno del 2009, quando un treno carico di GPL andò a fuoco entrando nella stazione toscana. 32 le vittime, 25 i feriti, il convoglio con 14 vagoni carichi di cisterne di GPL deragliò quel giorno nei pressi della stazione ferroviaria toscana, sbattendo a forte velocità contro un ostacolo e causando il rovesciamento su un fianco di una delle cisterne, con un conseguente devastante incendio che avvolse i binari e le abitazioni affacciate sulla linea ferroviaria. Ne parliamo perché nella tarda serata di giovedì 25 di giugno è arrivata la consegna in Cassazione delle condanne definitive per la strage, rigettando quindi i ricorsi. L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, va ora in carcere. Ne parliamo e commentiamo questa decisione della Cassazione con Daniela Rombi, presidente dell'associazione Mondo Che Vorrei e madre di Emanuela, una delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio. Un saluto e grazie per essere con noi.
2: Sì, grazie a voi, buongiorno, grazie agli ascoltatori. Buongiorno.
1: Allora, è arrivata nella serata di ieri la notizia della decisione della Cassazione. Come avete accolto questa notizia?
2: L'abbiamo accolta con una grande soddisfazione, perché sono, lunedì saranno appunto 17 anni dalla tragedia, proprio di lunedì, era un lunedì anche 17 anni fa, e dopo sette gradi di giudizio credo che, ecco, appunto, la soddisfazione è stata tanta, perché adesso possiamo dire basta, è finita quella parte lì, che è una parte che è stata una parte importantissima, ma che doveva finire, perché sono passati 17 anni, perché ci sono stati 7 gradi di giudizio, perché i condannati sono sempre stati dichiarati colpevoli, e quindi questa sentenza era quella che doveva essere alla fine di tutto questo lungo periodo di attese per le calendarizzazioni delle udienze. Anche quella di ieri per noi è stata una sorpresa, perché non sapevamo che era stata calendarizzata, non sapevamo che ieri si discuteva questa sezione della Cassazione, quindi per noi è veramente stata prima di tutto una sorpresa amara, perché come sapete noi siamo sempre stati presenti ad ogni udienza da 17 anni in questa parte, e poi l'attesa per il dispositivo, per la sentenza, che insomma era, appunto, poteva essere la fine di tutto o ancora continuare, e non ci sarebbe stato da meravigliarsi. Invece, se Dio vuole, è finita come doveva finire. Le condanne sono minime, sì, purtroppo sì, però questo è, purtroppo sono stati cancellati 3 reati dalla prescrizione, e quindi era rimasto soltanto il disastro ferroviario, però perlomeno un minimo di giustizia è stata fatta. Poi ricordiamoci bene e puntualizziamo il fatto che è una sentenza storica, perché per la prima volta sono stati condannati gli amministratori delegati delle aziende e non l'ultima ruota del carro, e quindi possiamo affermare con chiarezza e forza che la strage di Viareggio del 29 giugno 2009 non è stato uno spiacevolissimo episodio, come ebbe a dire il signor Moretti, ma è stata una strage annunciata ed evitabile.
1: Certo, ecco, a chiudere parli di condanne minime, ma come sottolineavi c'è un amministratore delegato di Ferrovie dello Stato che va in carcere, ovviamente sì. La loro difesa parla di indignazione per queste condanne, mentre in Italia, sottolineiamo, a 17 anni dalla strage di Viareggio continuano le stragi ferroviarie e tra l'altro come associazione siete spesso in collegamento con i familiari delle vittime.
2: Sì, sì, siamo in collegamento con i familiari delle vittime, non soltanto delle stragi ferroviarie, ma di tutte le vittime di incidenti sul lavoro, perché comunque sono tutti incidenti sul lavoro, comunque sono tutte responsabilità, cioè Andrea Corato, voglio dire, ma guardi, ho ricevuto poco fa un messaggio di una mamma di Rigopiano, insomma, ecco, sono tutte responsabilità che purtroppo qualcuno ce le ha e ha contribuito a far accadere la tragedia. E quindi niente, noi siamo in contatto con tutti e proseguiremo per quanto ci riguarda la nostra azione. Io non so se avete già anche voi sentito parlare del Museo della Memoria, perché credo che, perché appunto non siamo infiniti, no? Dopo di noi io non vorrei che questa cosa accadesse nel dimenticatoio, e allora vorremmo fare un museo della memoria, nel senso, ci sono per esempio, cioè, qui a Viareggio, sempre in spazio ferrovie, quindi dobbiamo vedere tante cose, c'è la cisterna, c'è la zampa di lepre, c'è il picchetto che ha tranciato la cisterna. Ecco, noi vorremmo fare un museo della memoria, ma non questi pezzi e vabbè, oddio poverini, sono morte 32 persone, no. Intanto magari un osservatorio della sicurezza ferroviaria insieme ai ferrovieri più sensibili che in questi anni ci hanno aiutato, ci hanno confortato. Per esempio ci sono tante tesi di laurea che sono state fatte sull'incidente di Viareggio. Ecco, mettere a disposizione tutto il nostro materiale, che ne abbiamo tantissimo, abbiamo tutte le relazioni di tutti i professionisti che hanno aiutato i nostri avvocati a capire quello che era successo e quindi a poter impostare un processo dove i risultati si sono visti. Ecco, noi sappiamo che a livello trasversale, sia il PD che l'onorevole Bergamini e quindi quel partito hanno messo giù una proposta di legge che per ora è stata discussa e ha già trovato una parte economica importante, per cui noi adesso lavoriamo per avere questo Museo della Memoria che sarà aperto a tutti con tutta la nostra documentazione. Ti basti dire che io da quel giorno, quando perlomeno sui giornali locali, ma come oggi su tanti altri quotidiani, io ho sempre comprato il giornale. Io quando avevo la bimba ricoverata a Pisa, uscivo di casa, prendevo il giornale e andavo in ospedale. Quindi noi abbiamo una raccolta di quotidiani cartacei, è vero, ma abbiamo una raccolta di quotidiani che parlano della strage dal 2009 ad oggi, per esempio.
1: Certo. Daniela Rombi, presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, madre di Emanuela, una delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio, grazie per essere stata con noi, un saluto dalla redazione e ovviamente che la memoria continui di generazione in generazione con il Museo della Città Toscana in fase di istituzione. Grazie ancora.
2: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie davvero.
0: Così Daniela Rombi,
2: grazie davvero.
0: Così Daniela Rombi.
3: Avrei fatto di tutto.
0: A commento della sentenza sulla strage di Viareggio, che ha visto anche andare in carcere l'ex amministratore delegato Mauro Moretti. Io non avrei fatto altrimenti, pa non ha la... Questo che stiamo ascoltando è Ernia.

0: amici. Se vuoi farlo è solo argomenti validi. Questa vita che ha poche regole facili, imponi il silenzio altrimenti.
1: Sul palco della festa di Radio Onda d'Urto l'11 di agosto, in apertura Beba. In questa canzone Ernia è in featuring con Marrakesh.

0: commerciale.
1: Andiamo a parlare adesso di caldo e di crisi idrica.
0: Tra peccatori ci capiamo. Ti piace quando smostro quel mio lato, niño mal. Ti piace questa dolce vita mentre lo facciamo.
1: Prima l'intervista a Christian Raimo, docente, scrittore, non ti conviene, che ci parla della situazione del caldo nei giorni degli esami di maturità.

0: la denuncia. Con l'arrivo del caldo, la situazione degli studenti nei licei italiani si fa sempre più difficile, specialmente durante gli esami di maturità. Il ministro dell'istruzione Valditara ha sostenuto in un'intervista a scuola.net l'aumento degli istituti dotati di climatizzazione. I dati però presentano una realtà ben diversa. Dagli open data del Ministero dell'Istruzione e del Merito emerge che le scuole in cui la climatizzazione è garantita sono poco più del 6% del totale. Ce ne parla Cristian Raimo, docente di storia e filosofia presso un liceo romano e scrittore. Che esperienze avete avuto lei e le sue colleghe e i suoi colleghi legate appunto al problema del caldo?
1: Esperienze inimmaginabili in questi giorni, nel senso che poi l'eccesso di burocrazia, il carico che questi esami di maturità hanno aumentato, perché non ci sono più soltanto 7 commissari, ma i commissari sono 5, e quindi c'è il lavoro in più da fare con degli stipendi che sono gli stessi, con i dati che la percentuale visibile di scuole dotate di climatizzazione, ma è totalmente disomogenea, nel senso che poi magari c'è il dirigente che insomma riesce a far usare per gli esami magari un'aula che è dotata di condizionatore, o riesce a portare magari un pinguino da casa e lo mette in 3, 4, 5, 10 commissioni che c'è. Insomma, è chiaro che è una situazione che si basa su una buona volontà e che dice il disastro di un governo che non pensa mai alle questioni di sistema. Cioè, il ministro Valditara tutti i giorni insomma insiste nelle sue battaglie ideologiche, un giorno è quella per l'educazione sessuo-affettiva, un giorno è per la riduzione a 4 anni degli studi tecnici, un giorno con le indicazioni nazionali nazionalistiche. Ogni giorno noi abbiamo a che fare con un ministro super attivo nella retorica del miglioramento della scuola, ma poi tutto questo non si vede nella parte infrastrutturale e nella parte didattica. E io stamattina appunto all'ennesima segnalazione di una collega che mi diceva: non so come fare, veramente stanno svenendo gli studenti, e ho detto: ma ho scritto questo post, ho visto anche la campagna che sta facendo Teachers for Future per dotare appunto le scuole di impianti di condizionamento. Il PNRR non ha previsto un efficientamento energetico di questo tipo, e questa è stata effettivamente una grandissima occasione mancata. In più, chiaramente, tutto questo è ancora più grottesco, perché di cambiamento climatico a scuola non si parla, non si parla nelle tracce di maturità, non si parla nelle mille iniziative di educazione civica che bisognerebbe fare. Cioè, c'è un negazionismo climatico da parte del governo, da parte del ministro di istruzione, che è abbastanza impressionante. Cioè, si parla tantissimo di valori di educazione fisica, ma quello che dovrebbe essere, come dire, la sostenibilità ambientale è veramente dimenticato. Quindi c'è effettivamente, come dire, un meccanismo di rimozione. Non saprei come definirlo, ecco.
0: Certo, poi come ha detto, anche i docenti hanno dovuto adottare delle soluzioni, diciamo, loro proprie per rendere vivibili le classi.
1: Sì, questo influisce anche sul rendimento, perché chiaramente, cioè, io l'ho visto, cioè, un esame, una prova scritta di matematica che dura 6 ore in queste condizioni, oppure una prova di danza a un liceo coreutico con 32 gradi, cioè è chiaro che è molto difficile semplicemente a riuscire a tenere attenzione o stare decentemente in queste condizioni, nonostante chiaramente poi le persone ci abbiano, gli studenti abbiano 18, 20 anni, ma tutto questo inciso poi il rendimento, i risultati, la validità dell'esame?
2: Beh, io avrei preferito che si continuasse a chiamare esame di Stato, e questo esame appunto mostrava la responsabilità dello Stato di prendersi cura delle condizioni minime anche costituzionali, cioè le condizioni di uguaglianza. Cioè, chiunque si rende conto che la capacità di concentrazione in un ambiente dove c'è una temperatura dignitosa è molto diversa dalla capacità di concentrazione dove invece insomma si boccheggia.
0: Ringrazio Cristian Raimo, docente di storia e filosofia presso un liceo romano e scrittore.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
3: Così Cristian Raimo, adesso un brano musicale, loro sono i Marlene Kunz. Marlene Kunz che saranno sul palco della Festiera di Onda d'Urto il 10 di agosto. E poi resteremo a parlare di caldo, in particolare di siccità, con un'intervista del professor Carmine Trecroci sulla crisi idrica.

0: Siamo con Carmine Trecroci, docente di economia politica all'UniBS, all'Università di Studi di Brescia, che è stato anche nominato presidente della rete delle università per lo sviluppo sostenibile per il triennio 2025-2027. Negli anni scorsi è stato anche responsabile del circolo bresciano di Legambiente. Ciao Carmine, buona giornata innanzitutto.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Il caldo persistente e la scarsità di piogge stanno riducendo ulteriormente le portate del Po e dei laghi alpini, mentre l'intrusione di acqua salata dall'Adriatico nel Delta ha raggiunto i 20 chilometri dalla foce. È quanto emerso dalla riunione straordinaria tenutasi ieri a Milano dell'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po. È stata dichiarata la severità idrica media in assenza di precipitazioni su tutto il distretto. Partiamo da questo, che è uno degli aspetti della crisi climatica che stiamo vivendo sotto tanti punti di vista in questi giorni. Partiamo da questa perché appunto è una notizia delle ultime ore, ma anche perché tu hai fatto uno studio anche insieme all'università proprio sulla situazione dei ghiacciai e di questa grave situazione in cui versano anche questi bacini di riserva che erano in alta montagna, ad alta quota, e che sono sempre meno un qualcosa a cui si può far ricorso anche nei periodi di emergenza.
1: Sì, allora ovviamente si tratta di questioni complesse che richiederebbero spazi e tempi molto più estesi per essere affrontate, però sintetizzando al massimo è ovvio che con l'intensificarsi dei cambiamenti climatici cambino sia la domanda che l'offerta di risorse idriche, soprattutto in alcuni luoghi, in alcuni bacini, e noi ci siamo concentrati e continuiamo a studiare soprattutto quello padano, con particolare attenzione alla provincia di Brescia. Allora, in generale la traiettoria seguita dai cambiamenti climatici è ormai molto chiara. Le precipitazioni non sono diminuite e non dovrebbero diminuire per questo distretto in termini assoluti globali, ma sono molto cambiate in termini di stagionalità. Tendono ad essere ben più concentrate e intervallate da periodi piuttosto lunghi e intensi di siccità. Questo ovviamente ha delle ripercussioni sulla disponibilità idrica in generale, così come con l'intensificarsi del riscaldamento globale e il fatto che in Europa e in Italia il cambiamento climatico sta colpendo ad un tasso di fatto doppio, anzi più che doppio rispetto alla media globale. Quando si parla di più 1,5, più 1,6 a livello globale, dobbiamo considerare di fatto ormai i più 3 per quanto riguarda l'arco alpino. Ecco, questo elemento in particolare fa sì che non solo si riducano tendenzialmente, soprattutto in alcuni distretti, le disponibilità di risorsa idrica, ma aumentino anche gli usi, cioè la domanda, le varie domande di risorsa idrica. E in questa situazione è inevitabile che i conflitti sugli usi di una risorsa che è sempre più scarsa si intensificano a loro volta. I maggiori conflitti sono tra gli usi energetici e gli usi agricoli. Perché? Perché l'agricoltura assorbe di fatto la gran parte, fra il 70 e l'80% delle risorse idriche attualmente gestite dal servizio idrico integrato e dai consorzi di bonifica. Quindi il 70-80% viene assorbito dall'agricoltura, poi in realtà in particolare dagli usi che sono diciamo strumentali al comparto zootecnico. Quindi aumenta la domanda, diminuisce l'offerta o l'offerta diventa più concentrata in alcuni momenti dell'anno e quindi le tensioni e i conflitti sono destinati ad aumentare. Abbiamo avuto, ricorderete, due estati molto difficili dal punto di vista della disponibilità idrica di recente, sono stati il 22 e il 23, il 26 rischia di passare, diciamo, alla storia come un altro anno di notevoli tensioni, soprattutto se la stagione estiva che abbiamo appena iniziato a vivere si conferma avara di precipitazioni anche sulle montagne. Ora, è chiaro che questo ragionamento andrebbe affrontato, come dicevo all'inizio, in termini più articolati. L'elemento che a noi sembra più critico e che richiederebbe maggiore attenzione da parte sia del pubblico che delle autorità di governo è il fatto che per come è strutturato oggi il sistema, di fatto vengono gestiti soltanto gli usi finali, alcuni degli usi finali tra l'altro, della risorsa idrica, in particolare il cosiddetto servizio idrico integrato, quello che per intenderci viene gestito, regolato, amministrato anche lì con qualche difficoltà dal lato, dall'autorità territoriale di bacino, riguarda soltanto gli usi domestici e industriali che, come ricordavo, sono anche meno del 20% della richiesta del fabbisogno complessivo. Mentre per quanto riguarda il 70-80% che viene assorbito dall'agricoltura, ad essere competenti sono i consorzi di bonifica, che però non hanno il controllo sulla risorsa idrica complessiva, che sfugge, parlo per esempio dei bacini alpini che nominava Umberto prima, e dei fiumi e delle risorse, per esempio i ghiacciai. Ecco, queste che sono le più importanti riserve di fatto non sono amministrati da nessuno, e di conseguenza, se vogliamo avere e dobbiamo avere un controllo più attento agli usi in rapporto alle disponibilità di risorsa idrica, dovremmo ripensare l'intero sistema di gestione della risorsa idrica per tenere conto della effettiva disponibilità della risorsa idrica a monte dei consorzi irrigui e del ciclo del servizio idrico integrato. Quindi questa è la problematica di gran lunga più rilevante.
0: Quali provvedimenti o contromisure dovrebbero essere messi in atto nell'immediato e quali avviati nel medio-lungo periodo per far fronte a questa situazione?
1: Allora, innanzitutto, come dicevo, bisogna ripensare l'intero sistema di gestione. Vanno inclusi nella panoramica delle disponibilità, vanno incluse le risorse idriche che attualmente non fanno parte del monitoraggio istituzionale e formalizzato ad opera del servizio idrico integrato. Quindi il fatto che ci sia siccità o abbondanza di acqua in alcuni periodi dell'anno si riversa sul servizio idrico integrato, ma il servizio idrico integrato non può tener conto a monte dell'effettiva disponibilità della risorsa idrica, perché non ha strumenti né normativi né come dire, operativi per tenere monitorata l'effettiva disponibilità, per esempio, dei bacini alpini. Quindi il primo provvedimento da fare è ripensare la governance della gestione del servizio idrico, che è una questione sempre più urgente proprio perché quei conflitti sulla risorsa idrica sempre più scarsa andranno intensificandosi nei prossimi anni. Secondo, occorre, dato il cambiamento dei pattern stagionali delle precipitazioni, che come dicevo sono diventate più concentrate, non sono diminuite in termini di portata di abbondanza complessiva, ma sono diventate più concentrate nel tempo, ecco, dobbiamo essere in grado di intercettare una maggiore quantità, maggiori volumi di questa risorsa piovana o derivante dallo scioglimento dei ghiacci primaverile, che va conservata, accumulata e usata come scorta per i periodi di appunto più prolungata siccità come quelli estivi e tardo estivi, e quindi il valore di questi bacini è assolutamente strategico. Peccato che non se ne realizzino più da molto tempo anche nel nostro territorio, e che lo stoccaggio della risorsa idrica abbia una valenza non solo per gli usi irrigui e per quelli civili, ma anche per la produzione di energia, e lo sarà sempre di più vista la rilevanza dell'idroelettrico all'interno delle fonti rinnovabili.
0: Lo stato di salute del maggior ghiacciaio, quello dell'Adamello, com'è stato lo scorso inverno e cosa sta accadendo con questi giorni, con le temperature che hanno questi picchi altissimi?
1: Purtroppo ci eravamo illusi lo scorso inverno che le precipitazioni relativamente abbondanti della prima parte dell'inverno potessero costituire una scorta, un accumulo adeguato per rallentare la fusione accelerata del nostro ghiacciaio come di tanti altri ghiacciai alpini. Purtroppo non è andata così, perché appunto i picchi termici della primavera, il fatto che la traiettoria delle temperature anche quest'anno abbia confermato un incremento significativo rispetto all'era preindustriale, ha di fatto ridotto ai ritmi degli ultimi 5 anni, ha ridotto ulteriormente lo spessore e la solidità del manto glaciale. Un ghiacciaio è un sistema complesso per conservare, mantenere i volumi. Un ghiacciaio ha bisogno non solo e non tanto delle precipitazioni invernali, quanto di temperature che consentano a quelle precipitazioni nevose di essere convertite in ghiaccio, che va a compensare l'ablazione derivante dalla fronte del ghiacciaio. Quindi il bilancio di massa, questo è il concetto di fondo, il bilancio di massa del ghiacciaio dell'Adamello, ahimè, anche quest'anno è fortemente negativo, e quindi continuiamo ad assistere alla sua progressiva riduzione sia in termini di estensione che di volume, e all'innalzamento della quota a partire dalla quale possiamo toccarlo o vederlo.
0: Grazie Carmine Trecroci, docente di economia politica all'UniBS e anche presidente della rete delle università per lo sviluppo sostenibile. A risentirci.
1: Grazie a voi e buona giornata.
2: E dopo Carmine Trecroci adesso ci spostiamo di nuovo in Libano. Prima però un altro brano da uno dei gruppi che suonerà alla festa di Radio Onda d'Urto, Noise Narcos, il 6 di agosto, anticipato da Marte e da Cuta.

0: Vi proponiamo adesso, dopo questo brano di Noise Narcos, continuiamo con il nostro spazio approfondimenti del sabato pomeriggio e vi riproponiamo l'intervista realizzata nei giorni scorsi alla docente di storia del Medio Oriente, Rosita De Peri. Siamo con la professoressa Rosita De Peri, che insegna storia del Medio Oriente all'Università degli Studi di Torino. Buona giornata, professoressa.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Cominciamo con una domanda di aggiornamento sulla situazione in Libano, paese che lei conosce bene, con cui ha anche contatti pressoché quotidiani, quindi ecco, le chiedo subito di avere un aggiornamento rispetto alla situazione che si sta vivendo con questo, diciamo, cessate il fuoco che sembra sostanzialmente reggere, ma dove immagino ci siano ancora molte criticità legate alle centinaia di migliaia di persone che erano state costrette a sfollare, quindi a diventare profughe per gli ordini di evacuazione. Insomma, comunque ecco, le chiedo proprio di farci un po' il punto della situazione.
1: Sì, allora questa questione del cessate il fuoco, della tregua tra Hezbollah e Israele è un aspetto di cui molto si discute ovviamente in questi giorni e soprattutto dopo la firma di questo memorandum of understanding tra l'Iran e gli Stati Uniti e parzialmente Israele. Perché se ne discute? Se ne discute perché diciamo questi cessate il fuoco sono stati continuamente dichiarati, continuamente messi, diciamo, sul terreno, attivati, ma poi di fatto non rispettati soprattutto da parte dello Stato di Israele, che proprio all'indomani di uno degli ultimi cessate il fuoco con Hezbollah ha attaccato repentinamente il sud del Libano e altre zone del paese, e ovviamente Hezbollah ha subito risposto a questi attacchi inviando, diciamo, dei missili o comunque rispondendo al fuoco e cercando di arrivare nel nord di Israele. Quindi c'è questa situazione altalenante per cui questi cessate il fuoco vengono dichiarati ma poi sostanzialmente non vengono rispettati. Questo crea naturalmente tutta una serie di problemi e anche di tensioni interni al paese, proprio come lei stava dicendo, anche relativamente alle persone che sono state sfollate dal sud del Libano e che si trovano adesso nella città di Beirut, nel nord del paese. Perché crea dei problemi? Perché queste persone, ogni volta che viene dichiarato un cessate il fuoco, che sembra definitivo e che sembra debba essere rispettato, cercano di muoversi e di ritornare presso le loro abitazioni nel sud, anche per capire che cosa è rimasto delle loro case e dei loro beni. E abbiamo proprio notizie molto, molto recenti di qualche giorno fa che Israele ha ucciso degli abitanti, dei civili, proprio nel sud, che cercavano di ritornare nelle proprie case, nelle proprie abitazioni, e quindi c'è una situazione assolutamente delirante, di pericolo continuo, in cui le persone cercano, dopo ogni cessate il fuoco, di ritornare a casa. Ma vengono colpite, così come abbiamo visto in questi mesi che si sono susseguiti, in questi tentativi di arrivare ad una soluzione per il conflitto tra Iran e Stati Uniti, ma anche di questi scontri che sono scontri molto, molto forti tra Israele e Hezbollah. Come dicevo, ogni volta che si cerca di arrivare a una soluzione, questa soluzione non arriva, e le persone, così come i soccorritori e anche la stampa, vengono continuamente presi di mira da parte dello Stato di Israele, che finora ha fatto in Libano moltissime vittime. I numeri sono veramente molto alti, si parla di più di 3.000 persone uccise e migliaia di feriti. Quindi questa è la situazione. Tra l'altro va detto che sebbene appunto la città di Beirut sia relativamente, diciamo, tranquilla, perché comunque ricordiamolo, il 7 giugno in risposta a un lancio di razzi da parte di Hezbollah nel nord di Israele ha bombardato un appartamento che si trovava nella Dahiyeh, nella periferia sud di Beirut, dove secondo Israele viveva e si rifugiava un comandante del Partito di Dio, di Hezbollah, quindi anche la capitale di fatto non è stata esente in questo mese di giugno da attacchi e bombardamenti da parte di Hezbollah, di Israele, nonostante naturalmente la maggior parte di questi attacchi avvenga nel sud del paese. Ma dicevo, c'è un'altra questione importante all'interno di questo quadro, e la questione importante naturalmente riguarda questi negoziati tra l'Iran e Teheran, tra l'Iran e gli Stati Uniti. Perché questa situazione riguarda anche il Libano? Perché ogni volta che si cerca di arrivare a un compromesso tra le parti c'è sempre il nodo libanese. Allora qui, come dire, le posizioni sono diverse tra i vari attori, tra le varie forze in gioco, perché da un lato Trump e gli Stati Uniti cercano in tutti i modi di includere il Libano all'interno dei negoziati, affermando che l'accordo, il memorandum dovrebbe estendersi anche al Libano, e quindi indirettamente chiedendo a Israele di fermare i bombardamenti e di arrivare a un cessate il fuoco con Hezbollah. Dall'altro lato, l'altro attore di questa equazione, di questo triangolo, di questa triangolazione tra Iran, Stati Uniti appunto, e Israele, è lo Stato ebraico, che rifiuta ogni tipo di compromesso. E questa è una situazione che sta creando moltissima tensione interna, ma anche a livello regionale, perché Israele sta di fatto ponendo il veto ad un'evoluzione di questo accordo, di questo memorandum tra gli Stati Uniti e l'Iran, affermando a più riprese di non volersi ritirare dal sud del Libano, di voler mantenere delle postazioni, ma soprattutto questa fascia di sicurezza a sud del fiume

0: Siamo in una situazione che è certamente una situazione di stallo, di completo stallo, e in questo quadro aggiungo ancora un ulteriore elemento, un ultimo elemento. Proprio in questi giorni, scusatemi, si stanno svolgendo dei negoziati diretti tra lo Stato di Israele e lo Stato libanese. Questi negoziati diretti mi pare siano al quinto round, si stanno svolgendo a Washington, e sono dei negoziati che dovrebbero portare a che cosa? Diciamo alla fine delle ostilità tra lo Stato di Israele e lo Stato libanese. Ricordiamolo che tra i due paesi, dopo la nascita dello Stato di Israele, non è mai stato firmato un accordo di pace, non c'è un accordo di pace siglato, e quindi in prospettiva questi negoziati dovrebbero portare alla firma di un accordo di pace permanente tra i due paesi. Ovviamente in questo quadro viene escluso totalmente Hezbollah, che è un attore fondamentale in questo contesto, e quindi fare questi negoziati, portare avanti questi negoziati senza questo attore, che nel bene e nel male è un attore presente sul territorio ed è un attore armato, a me sembra che non possa che portare a una debacle, non possa che portare a un fallimento. Quindi ci sono, diciamo, vari punti in discussione su più tavoli, quindi c'è un negoziato, un tavolo Iran-Stati Uniti-Israele, un altro tavolo Israele-Libano, ma non c'è un tavolo che includa Hezbollah, e questo è un problema, secondo me, molto rilevante. Tra l'altro, e chiudo su questo primo punto, ieri Rubio diceva che il Libano in realtà verrà escluso, diciamo, da questo memorandum, sebbene ovviamente l'Iran affermi il contrario, invece ponga come condizio sine qua non proprio l'inclusione del Libano all'interno di questi negoziati tra Iran e Stati Uniti.
1: Ecco, Israele ha ribadito, come ha ricordato, l'intenzione di non ritirarsi dal sud del Libano, poi ha inventato questa proposta di zone pilota. Sostanzialmente, sì. Cosa sarebbero? Dovrebbero coinvolgere soldati dell'esercito libanese e gli Stati Uniti?
0: Sì, da quello che ho letto, allora, queste zone pilota dovrebbero essere delle zone all'interno di questa striscia, fascia di sicurezza, che è quella che Israele ha stabilito in Libano dopo appunto l'invasione di terra, che dovrebbero essere diciamo poste sotto controllo dell'esercito libanese, quindi delle zone de-esbollizzate, adesso non so come dirlo, delle zone in cui Hezbollah non controlla il territorio, cioè delle zone che vengano poste sotto controllo diretto dell'esercito libanese. Questa non è una novità, è una vecchia storia, cioè il fatto che gradualmente il sud possa passare sotto controllo dell'esercito libanese e quindi sottratto al controllo del Partito di Dio. Diciamo, questa è un'annosa questione, una vecchia questione, perché intanto, come sappiamo, dopo l'inizio di questa nuova fase del conflitto tra Iran e Stati Uniti, e stante la situazione che si stava verificando sul terreno, ad un certo punto lo Stato libanese, nella persona del Presidente della Repubblica, ha deciso il ridispiegamento, il ritiro dell'esercito libanese da questi territori. Va notato e va sottolineato come l'esercito libanese fosse presente nel sud del paese non da tantissimo tempo, perché questa è un'area di fatto, come dicevamo prima, controllata da Hezbollah, che ha armi e armamenti di fatto molto superiori a quelli dell'esercito libanese. E arrivo appunto al secondo punto: l'esercito libanese è un esercito debole, è un esercito poco ben equipaggiato, è un esercito che sostanzialmente è stato negli anni sempre finanziato dagli Stati Uniti o comunque da attori esterni. Manca tra l'altro anche un coordinamento centrale e un addestramento preciso di questo esercito. Quindi si tratta di un esercito che ha poche possibilità, al netto del fatto che

0: il sud sia controllato da Hezbollah, ma questo esercito libanese avrebbe poche possibilità davvero di controllare questo territorio, perché è un esercito debole e con pochi mezzi. L'altra questione legata all'esercito libanese, che renderebbe comunque problematica anche diciamo, il controllo di queste zone pilota, è il fatto che l'esercito libanese si configura come un esercito confessionale, quindi composto dalle diverse confessioni e dai membri delle diverse confessioni e comunità presenti nel paese. Quindi è un esercito che da questo punto di vista ha sempre avuto o temuto problemi di legittimità, perché ad un certo punto i membri dell'esercito a chi sarebbero stati leali in caso di un possibile scontro con i vari attori confessionali presenti sul territorio? Qui non mi riferisco solo a Hezbollah, magari anche ad altre milizie armate che pure diciamo più nascoste sono sempre state presenti in Libano. Quindi c'è un problema ovviamente di lealtà alla propria comunità o allo Stato. E questo è stato sempre un problema presente all'interno dell'esercito libanese, che ha fatto sì che l'esercito libanese sia un corpo tutto sommato debole e poco efficace. Quindi in queste zone pilota che dovrebbero essere stabilite all'interno del sud del Libano, come dire, sono delle zone pilota problematiche e che comunque dovrebbero essere costituite una volta che le armi siano state deposte, e non mi pare che siamo in questa situazione. Ogni volta che, lo dicevo in apertura, che questi cessate il fuoco vengono dichiarati, poi vengono continuamente violati. Quindi come continuare a parlare di zone pilota quando appunto si combatte sul terreno?
1: Questa guerra israeliana contro il Libano sul piano interno libanese cosa ha comportato per i diversi soggetti? Cioè Hezbollah è stata indebolita o invece sul piano politico si è rafforzata anche come immagine? E il presidente e il governo libanese?
0: Allora, questa è una domanda molto interessante a cui non è molto facile rispondere. Ci provo con gli elementi che abbiamo, che non sono in realtà tantissimi. Allora, innanzitutto va detto che certamente Hezbollah dall'inizio della guerra, dopo il 7 ottobre e soprattutto dopo l'assassinio del carismatico segretario generale Hassan Nasrallah, si è indebolito come movimento armato. Certamente sono stati eliminati molti quadri del partito. Il partito, dopo, soprattutto, non so se ricordate, a un certo punto c'erano stati in Libano questi attacchi con i cercapersone che hanno mietuto molte vittime tra i simpatizzanti e gli aderenti al partito, e moltissimi assassini extragiudiziali sono stati portati a termine da Israele nel territorio libanese proprio per decapitare, per eliminare i quadri del partito. Quindi c'è stato un momento, soprattutto tra la fine del 2024 e nel corso del 2025, in cui il partito, il movimento, si è dovuto riorganizzare. Ha eletto un nuovo segretario generale nella persona di Naim Qassem e ha cercato di portare avanti i suoi obiettivi in una situazione certamente di precarietà e di fragilità. Mi sembra che gradualmente abbia recuperato parte delle sue forze, e lo dimostra il fatto che Hezbollah sta continuando a inviare razzi, missili, a combattere sul terreno per la difesa di alcuni villaggi all'interno del sud. Leggevo proprio in questi giorni che Hezbollah ha messo a punto dei droni particolarmente efficaci, in grado di aggirare i sistemi di controllo israeliani, ha colpito dei carri armati, ha una capacità operativa che certamente ha subito un duro colpo nel corso di questi ultimi due anni, ma che mi sembra assolutamente efficace. Certamente il partito si è indebolito. Dico il partito si è indebolito perché naturalmente noi sappiamo che c'è un'ala armata, un braccio armato di Hezbollah, e poi c'è tutta la dimensione politica, partitica. Hezbollah è un partito politico che ha dei seggi in Parlamento, a lungo è stato il primo partito in Libano, solo le elezioni del 2022 hanno in parte ribaltato questa situazione, quindi è un partito a tutti gli effetti che partecipa alla vita politica del paese. Da questo punto di vista mi pare che la popolarità di Hezbollah, non dico che sia calata vertiginosamente, però la guerra e il protrarsi della situazione bellica ha creato delle tensioni in Parlamento e ha creato certamente una serie di problemi anche di legittimità al partito. Perché? Perché altre forze partitiche, altre forze politiche, non soltanto tra i cristiani ma anche tra i sunniti, accusano, se non direttamente, perlomeno indirettamente, Hezbollah di essere in qualche modo responsabile di quello che sta accadendo nel paese, della distruzione del sud, ma non tanto della distruzione del sud, di cui a me sembra tutto sommato che le forze partitiche e politiche libanesi del governo centrale siano interessate fino ad un certo punto, ma mi sembra che la questione su cui insistono maggiormente è proprio la questione dei rifugiati interni, che ha creato una serie di problemi non soltanto logistici ma anche sociali, di convivenza. Quindi c'è un dito puntato contro Hezbollah che fa sì che certamente in qualche modo il consenso intorno a questa forza partitica, non dico che sia venuto meno del tutto, però sia fortemente messo in discussione. C'è un'altra questione importante all'interno di questo quadro, che tocca ovviamente la dimensione politica, cioè Hezbollah si oppone in maniera ferma a tutti i tentativi che sono invece in atto di negoziato diretto con lo Stato di Israele, perché nella retorica del partito e nella ideologia del partito ovviamente la resistenza ad oltranza e la resistenza contro lo Stato di Israele, la presenza pervasiva all'interno del territorio libanese, è uno dei punti chiave dell'ideologia e anche della prassi del partito. Quindi dal punto di vista del partito di Dio, arrivare a negoziati diretti con Israele significa tradire la causa palestinese da un lato e tradire anche la causa libanese dall'altro lato, cioè la difesa della sovranità del Libano, che è attualmente nelle mani di Hezbollah, che è l'unica forza che sta opponendo resistenza all'invasione israeliana. Quindi c'è questo contrasto interno a livello ovviamente parlamentare tra coloro che auspicano invece una graduale normalizzazione dei rapporti con lo Stato di Israele e dall'altro lato in primis Hezbollah ma anche altre forze che invece si oppongono strenuamente a questi negoziati, pensando che i negoziati appunto tradiscano in qualche modo la causa della resistenza e tradiscano più in generale il mantenimento di una certa sovranità dello Stato libanese su tutto il territorio nazionale. Quindi ci sono tensioni interne anche molto forti, e un elemento che secondo me è molto interessante all'interno di questo discorso, che sembra un elemento poco significativo, irrilevante, marginale, e che invece secondo me è un elemento che insomma che ci dice molto anche su quello che sta accadendo a livello politico, è stata la notizia di qualche settimana fa, mi pare di 10 giorni fa, dell'inaugurazione di un nuovo aeroporto nel nord del Libano, a Kleiat. Questo aeroporto è sempre stato un aeroporto militare che poi era stato dismesso. Il fatto che ci siano stati investimenti cospicui e anche una volontà politica molto ferma di riaprire questo aeroporto e di farlo diventare un secondo scalo anche per ovviamente aerei civili è molto indicativo del fatto che a me sembra che ci sia un tentativo, però questa poi è una mia interpretazione, di sganciare il sud del paese dal resto del Libano. Cioè il fatto che si dica creiamo un altro aeroporto al nord, sganciato dal controllo di Hezbollah. Perché dico sganciato dal controllo di Hezbollah? Perché l'aeroporto attuale, l'aeroporto internazionale Rafik Hariri, si trova diciamo in una zona che è protetta verso sud, ma molto vicino ovviamente a Beirut. Per arrivarci bisogna percorrere una strada che comunque passa in zone controllate da Hezbollah, passa vicino alla periferia sud controllata da Hezbollah, e comunque l'aeroporto è un aeroporto storicamente controllato dal Partito di Dio. Quindi l'idea di costruire un nuovo aeroporto sganciato dal controllo di Hezbollah nel nord del paese sembra in qualche modo voler dire: andiamo avanti sulla nostra strada che in qualche modo sgancia, no, il destino del sud dal destino del Libano. E non dico che questo porterà a una spaccatura del paese in due, perché non ho la sfera di cristallo, questo nessuno lo può certamente dire con certezza, però a me sembra un passo importante in questa direzione. E se questo si inserisce anche all'interno di questa volontà di perseguire e continuare i negoziati con lo Stato di Israele, a fronte delle dichiarazioni di Israele di non volersi ritirare dal sud del Libano, eccetera, mi sembra una chiara indicazione da parte di alcune forze politiche, soprattutto di quelle diciamo preponderanti a livello parlamentare, di staccare in qualche modo il destino del sud dal destino del Libano tutto. Quindi questa apertura di questo nuovo aeroporto con cospicui investimenti, come dicevo, è stato già inaugurato un primo volo civile, mi sembra un chiaro segno che appunto che sta portando il paese in una direzione di questo tipo.
1: Un'ultima domanda, professoressa. Israele invece come ne esce da questa fase della guerra contro il Libano?
0: Ma allora, Israele continua a portare avanti la sua politica genocidaria nella striscia, lo abbiamo visto anche in questi giorni, tra l'altro l'ONU proprio in queste ultime ore ha anch'essa utilizzato finalmente la parola genocidio per descrivere quello che stava capitando a Gaza, e francamente mi pare che questa politica genocidaria portata avanti in maniera differente da Gaza, ma nella sostanza molto simile, sia una politica portata avanti anche nel sud del Libano, dove interi villaggi sono stati rasi al suolo con la stessa tecnica utilizzata nella striscia. Le persone sono state sfollate, ordini di evacuazione, bombardamenti senza avviso, operazioni che colpiscono i soccorritori, la stampa, come si diceva prima. Quindi Israele sta continuando per la sua strada senza, mi pare, nessun ostacolo, perché rimane impunito, non ci sono sanzioni, a parte diciamo qualche presa di posizione sporadica. Bisognerà capire se questa diciamo postura che Israele sta portando avanti, che dura ormai da più di due anni, di apertura di vari fronti di guerra e di politica genocidaria, pagherà in termini elettorali. Questo noi non lo possiamo ovviamente sapere, perché le elezioni non si sono ancora svolte. Sembra effettivamente un tentativo, questo stato di mobilitazione permanente in Israele sembra proprio un tentativo di distogliere l'attenzione su altre questioni interne molto più importanti. Israele non mi pare che nel complesso ne esca indebolito, almeno dal punto di vista interno. Certamente credo che sia fortemente indebolito a livello internazionale. Si diceva prima che è vero che è stato fatto molto poco per condannare il genocidio in corso, e a parte alcune prese di posizione di fatto non sono state imposte sanzioni e non è stata presa nessuna decisione operativa forte. Però è anche vero che la credibilità internazionale di Israele è stata minata fortemente, nonostante appunto non ci siano state prese di posizione effettive, e soltanto i veti incrociati in sede di Consiglio di Sicurezza hanno diciamo impedito la presa di posizione di molti paesi che concordavano appunto su una condanna più forte dello Stato di Israele in merito a quello che stava accadendo, e lo abbiamo visto anche appunto con le varie manifestazioni di piazza, le mobilitazioni continue in molti paesi europei, ovviamente, ma non tutti. Certamente la questione è una questione che rimane aperta, però a me sembra che la credibilità internazionale di Israele, anche in seguito ai pronunciamenti della Corte Internazionale di Giustizia e del Tribunale Penale Internazionale, mettano proprio in evidenza come a livello internazionale lo Stato di Israele cioè la sua immagine perlomeno sia fortemente indebolita. Non dimentichiamo il fatto che sono stati emessi dei mandati di cattura internazionale per Gallant e per Benjamin Netanyahu, il che appunto è un fatto non inedito, ma certamente importante. Forse noi appunto ogni tanto dimentichiamo il pregresso, quello che è stato, ma mi pare che questi siano pronunciamenti importanti, che sebbene non abbiano poi diciamo operativamente agito e non abbiano avuto effetti reali, però insomma ci dicono molto sulla situazione e il contesto internazionale di condanna e quindi di lesione della credibilità internazionale dello Stato di Israele.
1: Grazie professoressa Rosita Di Peri, docente di storia del Medio Oriente all'Università degli Studi di Torino. Grazie mille e a risentirla.
0: Grazie a voi, a presto.
2: Il congresso del partito della sinistra tedesca di Linke, che si è tenuto lo scorso fine settimana, è stato denso di decisioni importanti e vi ha partecipato il segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista Italiano, Maurizio Acerbo, che è con noi. Ciao Maurizio, buongiorno.
3: Ciao intanto. A tutte e tutti, buona giornata.
2: Intanto voglio ricordare che è stato eletto come leader del partito tale Luigi Pantisano, d'origine italiana.
3: Calabrese.
2: Com'è andato questo congresso? Che cosa è emerso?
3: Guarda, è stato un congresso per molti versi sorprendente, perché si è manifestata la grande trasformazione che ha attraversato la Linke, che l'ha portata da essere considerato un partito morto. Prima delle ultime elezioni davano tutti per scontato che la Linke non superasse lo sbarramento del 5% che c'è in Germania, fosse destinata a un insomma una progressiva marginalizzazione. Nel congresso si è manifestato quello che è accaduto alle elezioni, cioè l'ingresso di una nuova generazione in massa. Più del 60% dei delegati erano delegati per la prima volta, cioè neo iscritti. Il partito ha raddoppiato gli iscritti, adesso è arrivato a 126.000 e nei sondaggi è dato tra il 10 e il 12%. Tutto questo si visivamente manifestato dentro il congresso, perché appunto c'era una composizione giovanile molto molto più visibile e presente del passato, ma si è tradotto anche in un dibattito abbastanza acceso su varie questioni e anche in cambiamenti di linea.
2: Le questioni più importanti, Maurizio?
3: Ma guarda, innanzitutto io credo, da un punto di vista italiano, che sia stato internazionalista fondamentale il momento il tema della Palestina. Tu sai che in Germania su Israele c'è un tabù per la colpa storica tedesca appunto dell'Olocausto e di essere il paese del nazismo, per cui in Germania tutti i partiti, dai Verdi fino alla destra, hanno tenuto posizioni molto filo-israeliane. E la Linke, anche se non ha raggiunto questi livelli di abiezione che hanno visto, ricordo, il cancelliere Merz dichiarare che Israele sta facendo il lavoro sporco per noi e via discorrendo, comunque è stata molto timida storicamente. Su questo c'è stato un conflitto tra la nuova generazione e anche l'attuale gruppo dirigente, quello che ha salvato il partito alle ultime elezioni, e diciamo la vecchia guardia, che poi è origine della DDR, come Ghisi, Rabelo e altri, che avevano anche scritto una lettera aperta sulla stampa sulla questione di Israele, mettendo sempre al primo posto, come accade un po' in Italia, la questione dell'antisemitismo. Nel congresso probabilmente l'ho anche scritto, il momento più toccante è stata il momento in cui si sono alternate al microfono una pacifista tedesco-israeliana, un'israeliana che insegna in Germania, che fa parte di un'associazione di ebrei e palestinesi che hanno avuto familiari vittime del conflitto di questi decenni, e poi una importante esponente palestinese, Aida Touma Sliman, che è stata anche nostra ospite di iniziative in Italia in passato, anche dopo il 7 ottobre, parlamentare palestinese del gruppo Hadash, quello comunista che vede insieme ebrei e palestinesi, e quello di cui fa parte anche Ofer Cassif, che abbiamo avuto in Italia l'anno scorso, nostro ospite, insomma quelli che denunciano, gli unici che denunciano apertamente dentro Israele il genocidio, l'apartheid, l'occupazione illegale che danno dei fascisti al governo, ai coloni, e che hanno una posizione sostanzialmente antisionista. Ora, quello che è accaduto è che alla fine c'è stato un documento di compromesso molto avanzato, in cui da un lato la Linke diventa il primo partito presente in Parlamento in Germania che parla ufficialmente nei suoi documenti di genocidio a Gaza, di apartheid nei confronti dei palestinesi e via discorrendo. E nella piattaforma è stata inserita la necessità di sanzioni nei confronti di Israele, e si è condannata la dichiarazione, la definizione di antisemitismo tanto cara alla destra italiana, Del Rio, è fatta proprio da tutti i governi e parlamenti europei, e anche ovviamente dagli Stati Uniti, che assimila quella, per capirci, del nostro DDL antisemitismo, che assimila la critica a Israele alla critica all'antisemitismo, mentre il Congresso ha fatto propria la dichiarazione di Gerusalemme, per capirci quella che Carlo Ginzburg e centinaia di grandi intellettuali ebrei di tutto il mondo hanno sottoscritto, che afferma che la critica a Israele non è antisemitismo. Questo ha portato al fatto che ieri il portavoce del Consiglio Nazionale Ebraico Tedesco ha definito la Linke un partito invotabile, quindi su questo c'è una grande battaglia. Però insomma mi sembra un fatto molto positivo, tutta la sala insomma era piena di delegati di questo enorme congresso, perché insomma ovviamente di un grande partito, la kefia palestinese era ovunque. Credo che per il movimento di solidarietà d'Europa, considerato che la Germania, il ruolo che svolge, sia un fatto positivo quello che è accaduto, che in Italia possiamo dare per scontate queste posizioni, ma in Germania finora non lo è stato. Poi c'è il tema dominante, ovviamente è stato quello da un lato della vocazione della Linke, cioè partito della classe lavoratrice e partito del sociale, e quindi una piattaforma fortemente sociale contro il governo Merz, dicendo sostanzialmente che chi, come sta facendo Merz, taglia lo Stato sociale per pagare il riarmo, crea le condizioni per la vittoria della destra. Su questo c'è stato una polemica fortissima contro il nuovo copresidente Luciano Pantisano, appunto di origine italiano, il primo italiano figlio di lavoratori immigrati in Germania, a diventare, diciamo, aggiungere un ruolo apicale in un partito che è stato accusato fortemente, insomma, oggetto di una campagna, come si usa, come accade quando ci sono persone un po' troppo di sinistra, che lo ha molto demonizzato in queste ore perché aveva dichiarato che la politica della CDU è quasi fascista, cioè nel senso che crea il terreno all'ascesa dell'AfD. Mi pare che l'antifascismo sia il filo conduttore anche dell'arrivo di queste decine di migliaia di giovani nella Linke e di un voto ancora più sostanzioso, perché la Linke, che al contrario del nuovo partito di Sarah Wagenknecht, non fa nessuna concessione alla FD né alle posizioni che strizzano l'occhio alle polemiche contro gli immigrati, cioè il partito antirazzista e antifascista. C'è stato un altro elemento che ha fatto discutere molto, è che questo recupero, cioè partito che torna per le strade, cerca di essere davvero voce della classe lavoratrice, ha bisogno, questo dentro Rifondazione tanti anni fa fu le mie battaglie, quindi mi ha fatto particolarmente piacere, c'è stata una discussione molto forte sul tema di porre un tetto ancora più basso alle retribuzioni dei parlamentari. È stata approvata una mozione che ha cambiato, insomma, le regole interne, perché deve essere chiaro, questo è il messaggio, che di Elin che vuole essere il partito della classe lavoratrice, a questo devono corrispondere comportamenti conseguenti. Quindi direi che il bilancio è positivo. Bisogna dire che invece sul tema della guerra molto forte l'accento del no al riarmo tedesco ed europeo, no alla guerra, ma poco presente la questione ucraina, perché in Germania, diciamo, da questo punto di vista la critica verso Putin anche a sinistra è molto molto più forte che in Italia. Però diciamo che è stato un tema sullo sfondo e non al centro del dibattito. Quello essenziale è stato il rifiuto della guerra e il sostegno al movimento dei giovani contro la reintroduzione della leva e la lotta. Si è parlato apertamente di andare davanti alla fabbrica a spiegare agli operai che la risposta alla crisi industriale non può essere il riarmo. Da ultimo va segnalato che una delle campagne principali su cui si è rilanciata la Linke è quella tax the rich, la tassazione dei grandi patrimoni e delle grandi ricchezze, che ci unifica, perché come sai in questo momento noi siamo impegnati nella campagna per la legge di iniziativa popolare per l'imposta sulle grandi ricchezze, 1%equo.it, invito ad andare sul sito per firmare.
2: Benissimo Maurizio, naturalmente ti ringraziamo.
3: Grazie a voi e buon lavoro.
2: Buona giornata anche a te. Io ricordo che con noi c'era Maurizio Acerbo, segretario del partito della Rifondazione Comunista, che lo scorso fine settimana ha partecipato al congresso in Germania di Die Linke.

Ballami per sempre, Sic Tamburo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: E dopo questi sic tamburo vi riproponiamo l'intervento di Andrea Fumagalli e la consueta rubrica di critica dei fatti economici del venerdì mattina ai microfoni di Radio Onda d'Urto, appunto con Andrea Fumagalli, docente di economia politica all'Università di Pavia.
1: Eccoci qua allora con il nostro collaboratore, l'economista Andrea Fumagalli, e la sua rubrica settimanale di analisi critica dei dati fondamentali di economia. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno a te Rosangelo, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Allora, apriamo con il crollo dei listini asiatici, parliamo di borse, in particolare appunto i listini di Seul e Tokyo per le vendite consistenti dei titoli tecnologici. L'indice delle borse sudcoreana ha ceduto stamattina ora italiana il 6,2%, è arrivata a perdere anche l'8,5%, è stata sospesa per 20 minuti, così come la borsa di Tokyo perde il 4,7%. Nei giorni scorsi e anche stamane i mercati azionari europei soffrono appunto delle fortissime vendite sui listini asiatici nei settori di high-tech, dei chip, dell'intelligenza artificiale. Andrea, ma quali sono i fattori che stanno alimentando i timori degli investitori?
2: Allora, ci sono diversi fattori che si stanno mettendo in maniera sinergica tutti insieme. Ricordiamo che c'è il primo crollo significativo delle borse asiatiche, avvenuto lunedì scorso con la borsa di Seul, che ha perso a fine seduta oltre il 10%, seguito dalla borsa di Tokyo e anche dalle altre borse asiatiche, anche quella di Shanghai in Cina. A questo crollo di inizio settimana era seguito poi anche un rallentamento e un calo meno ponderoso degli indici delle borse americane, in particolare Standard Poor's 500 e Nasdaq, che ha perso oltre il 3,5%. Dopo questo primo calo abbiamo visto che nelle giornate successive c'è stato un rimbalzo, favorito anche dalla calo abbastanza netto del prezzo del petrolio, che dopo l'accordo firmato tra Stati Uniti e Teheran è arrivato a quotarsi intorno ai $75-73 al barile rispetto ai quasi 100 di un paio di settimane precedenti, però questo ossigeno è durato veramente poco, perché poi nella giornata di ieri ci sono state degli annunci abbastanza importanti da parte di alcune big corporation tecnologiche, in particolar modo Apple, che ha dichiarato un aumento del 15% nei listini dei prezzi per far fronte a un calo potenziale aspettato dei ricavi, e quindi si diminuiscono le vendite e si cerca di compensare la riduzione delle vendite con l'aumento dei prezzi di vendita, in maniera da lasciare inalterato il volume dei ricavi in termini monetari. Questa decisione ha pesato negativamente oggi sulle borse, infatti i dati di stamattina vedono ancora le borse asiatiche in forte calo e anche le borse europee non stanno molto meglio. Quindi è chiaro che questa situazione ha a che fare con le dinamiche dei mercati tecnologici. E come già avevamo avuto modo di dire qualche mese fa, sulle borse americane in particolar modo, ma anche sulle borse asiatiche, c'è una certa tensione per quanto riguarda alcuni titoli legati alle aziende tecnologiche. In particolar modo sono i titoli gestiti da alcuni fondi di investimento, di private equity e di private capital, soprattutto statunitensi, che si trovano in una situazione di sofferenza per l'eccessiva esposizione di questi titoli, che sono titoli speculativi, sul settore del software. Il settore del software, quello dei chips, è un settore che negli ultimi anni e mezzo si trova in una situazione un po' critica, perché subisce la concorrenza dell'intelligenza artificiale. C'è stato un calo degli investimenti soprattutto per le corporation americane. Ricordo che alcuni dati recenti ci dicono che dall'inizio del 2026 solo $26 ogni $100 investiti nei fondi azionari globali sono finiti negli Stati Uniti e hanno interessato queste società. Erano $73 ogni 100 nel 2024, quindi vedete che c'è stata una forte riduzione di flusso di capitale verso gli Stati Uniti, che ha avuto poi anche delle ripercussioni sul dollaro, ma di questo parleremo dopo, e soprattutto ha avuto delle ripercussioni anche sulle borse asiatiche, perché il mercato dei chips, il mercato del software, è prevalentemente asiatico. Sappiamo che la più grande società di chips è a Taiwan, e questo è uno dei motivi del contendere fra Stati Uniti e Cina per quanto riguarda il controllo dell'isola di Taiwan, ma anche molte società di telecomunicazioni come la Samsung in Corea e altre compagnie, altre mega compagnie di questo tipo, sono fortemente influenzate dalla dinamica del mercato dei chips. L'introduzione dell'intelligenza artificiale, l'irruzione, diciamo, dell'intelligenza artificiale, un po' scompaginato le carte, al punto tale che abbiamo visto che negli ultimi 2 anni la società che ha raggiunto la più alta capitalizzazione di borsa, cioè la più alta livello di quotazione di borsa, è stata Nvidia, che si occupa proprio della tecnologia inerente all'intelligenza artificiale rigenerativa, scalzando dai primi posti aziende che erano fortemente consolidate nel mercato informatico dei software come Alphabet, Apple, Microsoft e Amazon Web Services. Ricordiamoci sempre che queste 5 società hanno una capitalizzazione di quasi 16 trilioni di dollari. 16 trilioni di dollari vuol dire 16 mila miliardi di dollari, che è l'equivalente del prodotto interno lordo di Italia, Germania, Francia e Spagna messi insieme, quindi una cifra assolutamente enorme. È tutta concentrata nelle mani di 5 grandi mega corporation. All'interno di queste corporation ci sono delle tensioni che hanno delle ripercussioni poi anche sulla dinamica di borsa, e questo è sicuramente il motivo principale che ha portato a questa situazione di instabilità, che avviene però, ricordiamocelo, dopo che negli ultimi 2 mesi, nonostante tutte le tensioni geopolitiche internazionali, in primo luogo l'attacco israeliano-americano contro l'Iran, le borse avevano raggiunto i massimi nella loro storia. L'indice il Standard & Poor's 500, che forse quello che maggiormente esprime, diciamo, la dinamica, il sentiment dei titoli azionari di queste grandi corporation, aveva superato la soglia di 7.500 euro, la stessa cosa anche il Dow Jones aveva raggiunto i massimi storici, e così pure alcune borse asiatiche come quella di Seul e quella di Hong Kong. È chiaro che prima o poi questa situazione ha di fronte allo scollamento con l'economia reale, che invece va in tutt'altra direzione, c'è veramente un'apertura di una forbice. I mercati finanziari sono stati pompati moltissimo negli ultimi 2 mesi, anche grazie ai titoli energetici e ai titoli legati all'industria dell'apparato militare industriale e comunicativo, che hanno beneficiato dell'aumento delle tensioni belliche nel Medio Oriente. Ma dall'altra parte abbiamo delle ripercussioni sull'economia reale per quanto riguarda l'aumento dei prezzi, per quanto riguarda anche la dinamica continua del prodotto interno lordo, che si è notevolmente affievolita negli ultimi 2 mesi. Quindi questa forbice, è chiaro che se questa forbice supera una certa soglia, poi c'è il rischio di un rinculo. E probabilmente questa situazione sottostante di queste tensioni sul mercato dei titoli azionari, dei fondi di investimento speculativi relativi al mercato dei software, fa un po' forse da spia di questa situazione, e adesso il rischio è che le borse inizino una fase discendente. Questo potrebbe avere delle ripercussioni indifferenti, non tanto per i mercati asiatici internazionali, che comunque sono supportati in ogni caso dal ruolo abbastanza di funzione stabilizzante del mercato cinese, che se ne dica, ma potrebbe avere delle ripercussioni molto importanti e preoccupanti per l'economia americana, perché il dollaro, che ricordo nell'ultimo anno e mezzo, il dollaro ha avuto dobbiamo vedere i dati, era circa nel 2000, inizio 2025, febbraio 2025, era quotato rispetto all'euro circa 1,03, adesso è 1,14, però aveva raggiunto il picco massimo di svalutazione un mese e mezzo fa, proprio poco prima dell'attacco israeliano-americano all'Iran, dove era arrivato a essere quotato per 1,18 dollari per un euro. Adesso è 1,14. Sicuramente questa svalutazione del dollaro era anche un segnale delle difficoltà che i mercati finanziari, anche se apparentemente erano in fase di crescita, iniziavano ad avere. E la guerra, come abbiamo detto più volte, la guerra di Trump aveva anche lo scopo, se la guerra finiva in termini abbastanza rapidi, con una chiara vittoria statunitense, aveva lo scopo anche di sostenere le quotazioni del dollaro. Ora, come sappiamo, sono in una situazione abbastanza particolare, perché la guerra con l'Iran è terminata così come Trump voleva che terminasse, ma i risultati che sono stati ottenuti dall'amministrazione Trump nei confronti del governo iraniano non sono stati esattamente quelli attesi da Trump, anzi potremmo dire che gli Stati Uniti sono abbastanza perdenti da questo conflitto per quanto riguarda gli obiettivi geopolitici e geoeconomici che siano prefissati ai limiti. E questo, se quindi il dollaro ha tenuto, diciamo, o almeno non ha continuato a svalutarsi come nei sei mesi precedenti, però queste tensioni sui mercati finanziari potrebbero portare invece a un'ulteriore svalutazione del dollaro, soprattutto se i dati dell'economia americana nei prossimi mesi non saranno molto positivi. Anche qui c'è una grande incertezza per quanto riguarda l'impatto della crisi energetica sui prezzi energetici negli Stati Uniti e anche l'effetto che questo avrà sulla crescita del prodotto interno lordo, che comunque nell'ultimo trimestre è cresciuto del 2,1%. Quindi c'è una situazione abbastanza instabile, e se dovesse prevalere una tendenza ribassista nei mercati finanziari americani, questo avrebbe come possibile effetto un'ulteriore svalutazione del dollaro e quindi un ulteriore peggioramento della capacità americana di mantenere la leadership finanziaria sui mercati internazionali. Il processo di dedollarizzazione potrebbe accelerarsi, e questo staremo a vedere, tenendo conto poi degli effetti politici delle elezioni di midterm a novembre.
1: Intanto torniamo in Italia. Una fotografia drammatica, quella che emerge dall'indagine sulla povertà realizzata dalla Caritas. Il disagio economico nel nostro paese ha smesso di essere un fenomeno passeggero o emergenziale per trasformarsi in una vera e propria crisi di lungo periodo. Nel corso del 2025 la rete allestita dalla Caritas ha supportato bene 282.539 persone, un dato che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato, con un aumento dell'1,7% rispetto al 2024. Povertà che tende dunque a radicarsi e a diventare condizione stabile nella vita di molte famiglie italiane. Dall'ultimo decennio, 2015-2025, c'è un balzo complessivo del 48% degli assistiti.
2: Sì, questi sono i dati del rapporto Caritas che sono stati pubblicati inizio settimana, martedì scorso. Di questa settimana sono i dati annuali che fa la Caritas nel suo rapporto annuale sulla situazione della povertà. Bisognerà confrontare poi questi dati con i dati che verranno tra breve, dovrebbero essere pubblicati, diciamo di solito verso la prima quindicina di luglio, dal rapporto Istat sull'esclusione sociale e sulla povertà. Sono due fonti di dati abbastanza diversi, perché se il rapporto Istat fa riferimento a un campionamento della popolazione statisticamente significativo, quello della Caritas invece ricava i dati dalla platea dei beneficiari dei servizi della Caritas, quindi non è un campione stratificato statisticamente significativo, però raggiunge un numero di persone abbastanza elevato, proprio perché la povertà è diffusa in Italia e quindi ha una valenza anche esplicativa importante da tenere in considerazione. Ora, quello che dice il rapporto Caritas è che ormai la povertà in Italia è strutturale. E questo significa dire che siamo in presenza di quello che gli economisti chiamano una trappola della povertà, ovvero chi entra nella condizione di povertà poi difficilmente riesce a uscirne, anzi la platea di coloro che entrano in questa trappola tende ad aumentare. In particolar modo questo colpisce, a differenza del passato, la popolazione di fascia d'età media tra i 30 e i 45 anni. Questo è uno degli elementi interessanti. Infatti è una povertà che ovviamente è una povertà economica, cioè reddituale, che colpisce prevalentemente le famiglie con figli, tant'è vero che l'Italia ha il triste primato che la povertà assoluta ha il più alto grado di povertà assoluta tra i bambini. Questo è veramente un dato preoccupante da questo punto di vista. E colpiscono sia le famiglie italiane ma anche molte famiglie di migranti. E abbiamo poi una povertà anche di servizi, che è una povertà abitativa, una povertà sanitaria, una povertà di solitudine, una povertà culturale, una povertà di poter accedere a quei servizi di base che rendono la vita un minimo dignitosa. In particolar modo in questo rapporto la Caritas si è soffermata sul rafforzamento e l'aumento dei bisogni sanitari, che nel rapporto della Caritas negli ultimi 10 anni dice che sono aumentati del 69%. Per rapporti sanitari si ha la possibilità di accedere alle cure, ma si riguardano anche quelli di natura psicologica. E questo si accompagna in particolar modo, è un dato che ormai viene rilevato ormai da 4-5 anni, e soprattutto per quelli che sono i lavoratori poveri, cioè quelle persone che sono povere pur avendo un posto di lavoro, pur facendo una prestazione lavorativa. Ed è qui in queste situazioni, in questa congiunzione tra attività lavorativa sottopagata o mal pagata, che non riesce a portare persone al di sopra di una soglia di povertà relativa, che si condensa la quota principale tra i 35 e i 40 anni. Il 31,7 dei poveri sono e che hanno soprattutto bisogno di cure sanitarie, attività diciamo di sostegno ai servizi sociali in generale, bene, il 31,7% di questi poveri sono tra i 35 e i 44 anni e il 31% tra i 45 e i 54 anni, cioè fasce d'età ampiamente in età lavorativa. E molti di questi sono lavoratori. Questo ci porta a dire, se vogliamo andare oltre la lettura che fa la Caritas, che alla trappola della precarietà, che rende il fenomeno della povertà in Italia ormai un fenomeno, come veniva ricordato prima, strutturale, si aggiunge anche una seconda trappola, quella che è la trappola della precarietà, di cui spesso nessuno parla. E le due trappole si alimentano vicendevolmente in un certo senso, perché la trappola della precarietà fa sì che anche se uno ha una prestazione lavorativa, questa prestazione lavorativa è inadeguata a consentirgli di raggiungere un livello di reddito tale da fargli poter accedere a dei servizi sociali di base, oltre che ad avere un reddito stabile, un reddito mensile degno di tal nome. E quindi questa precarietà straciuma in povertà. A sua volta la povertà porta alla necessità di essere disponibile a qualsiasi attività lavorativa, e spesso queste attività lavorative sono attività di natura precaria, per cui la precarietà alimenta la povertà alimenta la precarietà, il circolo vizioso, ed è bisogna dire che rispetto a questo tema le politiche economiche di questo governo, ma anche di quelli precedenti, che hanno, soprattutto quelli precedenti, hanno fortemente favorito il processo di precarizzazione del lavoro, mentre invece sulla questione della povertà qualche intervento come la tematica del reddito di cittadinanza proposta dal governo, quando il governo c'erano i 5 Stelle, ha in qualche modo attutito la situazione di povertà, è rimasto invece invariata, anzi decresciuto, il processo di precarizzazione. Una volta tolto il reddito di cittadinanza, questo aumento del processo di precarizzazione ha alimentato la situazione di povertà in un circolo vizioso perverso, in certo senso. Ecco, da questo punto di vista nessuna politica economica viene attuata. Anzi, le politiche di intervento sul lavoro, poi magari avremo modo di parlarne, visto che proprio questa settimana è stato definitivamente approvato il decreto, cosiddetto decreto sul lavoro, che ogni primo maggio il governo Meloni fa, anzi questi decreti peggiorano ulteriormente la situazione, soprattutto per quanto riguarda la dipendenza e la ricchettabilità reddituale del bisogno. Quindi da questo punto di vista la situazione non è sicuramente positiva.
1: Intanto Andrea, ad aprile l'Istat stima che il fatturato dell'industria sia aumentato rispetto a marzo dello 0,3% in valore, diminuito dell'1% in volume. Su base annua il fatturato dell'industria è aumentato in valore più 3,2%, diminuito in valore dello 0,6%.
2: In quantità.
1: Spieghiamo un attimino che differenza c'è tra appunto il valore e il volume.
2: Ecco, questo è l'effetto, è inizio l'effetto per quanto riguarda il dato di aprile su marzo, è l'effetto dell'incremento dei prezzi di produzione, dei prezzi all'ingrosso che poi si tracciano sui prezzi al consumo. Le quantità realmente vendute, sia all'interno del comparto manifatturiero che al comparto dei servizi, pur con dei distinguo e delle differenze che adesso magari, se abbiamo tempo, possiamo anche evidenziarle, le quantità, quindi in termini reali, sono diminuite, il che significa dire che meno merci e meno servizi hanno trovato uno sbocco sui mercati finali. Sono stati meno acquistati e questo penalizza ovviamente la dinamica, è dovuta alla riduzione della dinamica del consumo. Però in termini monetari, che è poi quello che conta le imprese, quindi in termini di fatturati monetari, c'è stato quell'incremento appunto nel mese di aprile in termini congiunturali dello 0,3%. E in base annuo invece del 3,2% sui 12 mesi precedenti, che è dovuto effettivamente all'effetto prezzo. I prezzi sono aumentati, quindi io vendo meno, ma se vendo quello che vendo, lo vendo a un prezzo superiore, l'aumento del prezzo è superiore alla riduzione delle merci vendute, è chiaro che il fatturato tende ad aumentare, ed è quello esattamente che è successo. Noi abbiamo assistito a una crescita del 3,5% in termini monetari per quanto riguarda il fatturato dell'industria, è una contrazione invece in termini di volumi reali dello 0,6%, mentre per quanto riguarda il settore dei servizi l'aumento in termini congiunturali è stato dello 0,1% in valore, e qui abbiamo una situazione diversa perché abbiamo per i servizi un aumento dello 0,3% in volumi. Vuol dire che l'aumento dei prezzi dell'energia, stiamo parlando del mese di aprile, quindi l'attività bellica è appena cominciata da poco, no? C'è stato il rincaro dei prezzi energetici. L'incaro dei prezzi energetici ha influenzato sui prezzi alla produzione manifatturiera. Questa traslazione dei prezzi energetici e l'aumento dei prezzi alla manifattura ha favorito un incremento di fatturato per l'industria, ma ad aprile non viene ancora contabilizzato, cosa che probabilmente verrà fatta nel mese di maggio, quindi dovremo aspettare le prossime stime, non è ancora interessati i prezzi dei servizi. Quindi i servizi sono aumentati in volume e il valore è rimasto più o meno stazionario, ma è probabile che nel prossimo mese noi avremo un aumento del fatturato dei servizi magari più sostenuto di quanto viene rilevato per il solo mese di aprile, perché ci sarà un aumento dei prezzi dei servizi finali, che sono i servizi di trasporto, della logistica, della grande distribuzione e via di questo passo. Considerando poi anche che la catena logistica, la catena del valore nella logistica e nella distribuzione delle merci, quindi attività di servizi in Italia, sappiamo essere particolarmente rigida e non molto flessibile. Nel commercio all'ingrosso si registra una variazione positiva del 4,2%, una diminuzione invece in volume dello 0,1%. È l'unico comparto del servizio che va in linea con quella che è la dinamica dell'industria, e questo proprio perché grande distribuzione e industria sono strettamente connesse.
1: L'ultimo argomento, Andrea, riguarda proprio quello che dicevi tu, il famoso decreto lavoro che è diventato legge perché il Senato ha confermato la fiducia al governo e ha approvato in via definitiva appunto la legge di conversione del decreto legge 1 maggio, quindi c'è una nuova legge che riguarda il lavoro. Tra le principali novità introdotte c'è il salario giusto, che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate, disoccupati. Poi per favorire la stabilità del lavoro si incentivano le trasformazioni dei contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi in contratti stabili, con un esonero contributivo del 100% per 24 mesi, nel limite massimo comunque di 500 euro per ciascun lavoratore. E poi voglio sottolineare i rider, il rapporto di lavoro si considera di tipo subordinato nel momento in cui emergono circostanze che indicano l'esistenza di poteri di direzione e controllo. Ho ricordato questi tre novità che secondo me sono quelle principali all'interno di questo nuovo, certo, di questa nuova legge.
2: Certo, dunque il decreto cosiddetto 1 maggio in realtà era stato varato qualche giorno prima del 1 maggio, era basato essenzialmente su tre punti: l'introduzione del cosiddetto salario giusto, che era un intervento dovuto da parte del governo dopo che era stata bocciata la proposta dell'introduzione di un salario minimo. Poi la seconda parte riguarda gli incentivi alle assunzioni, e la terza parte riguarda le misure contro il caporalato digitale, quindi con particolare riferimento alla situazione dei riders. Ora, per quanto riguarda il salario giusto, si è mantenuto di fatto l'impianto originario. Ci sono stati una serie di tentativi di modificarlo nel periodo di conversione dal decreto legge in legge effettivamente proprio. Sono stati, diciamo, dei tentativi da parte di esponenti della maggioranza di

0: però meno chiara. Nel tentativo di conversione in legge c'è stato qualche intervento più o meno nascosto per ritornare alla versione precedente, dove anche i sindacati non rappresentativi devono essere presi in considerazione per la definizione di quello che è il salario giusto. Ricordiamo che il salario giusto fissa i livelli massimi di richieste di aumenti salariali che i sindacati nella contrattazione collettiva possono fare, ed è ha come limite superiore fa riferimento al tasso di inflazione al netto dei prezzi dei prodotti energetici. Quindi le richieste sindacali nel momento del rinnovo contrattuale, che viene definito le richieste per un salario giusto, queste richieste non sono in linea con l'effettivo tasso di inflazione, questo è un punto che deve essere ricordato, ma le richieste massime sono inferiori al tasso di inflazione effettivamente registrato, perché in questo tasso di inflazione di riferimento, che fa da soglia massima per le richieste salariali, non è contemplato l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, che sono proprio quelli che maggiormente stanno alla base dell'aumento dell'inflazione, soprattutto negli ultimi anni e anche oggi. Quindi è chiaro che questo concetto di salario giusto è abbastanza un concetto, forse si dovrebbe chiamarlo salario ingiusto più che giusto. Oltre a questo si è anche cercato di introdurre appunto degli effetti di distorsione, che però per quanto riguarda poi, così come la legge è stata poi approvata in via definitiva dalle due Camere, dai due rami del Parlamento, questo tentativo non ha avuto successo. Per quanto riguarda, ecco, l'unica cosa che è cambiato è che dentro il concetto di salario giusto ci saranno anche probabilmente qualche riferimento a forme di salario indiretto. Era stata inizialmente introdotta la possibilità che venisse contemplato nelle forme di salario indiretto per quanto riguarda il diritto alla sanità anche il ricorso alla sanità privata, ma questo tentativo, ovviamente favorevole alla lobby della sanità privata, non si è verificato. Per quanto riguarda l'incentivo alle assunzioni, era quello che si dicevo prima, verranno definite la possibilità per la trasformazione di salari di contratto a termine di 12 mesi in tempo indeterminato, utilizzando alcuni bonus, cioè il bonus donna per esempio, che riguarda alcune condizioni particolari di lavoro femminile, e poi per quanto riguarda alcune fasce giovanili, riducendo la contribuzione previdenziale che verrà fatta a carico dello Stato e non più a carico delle imprese per 24 mesi. Anche questa è una misura che ripercorre delle misure analoghe che sono state fatte negli anni scorsi, ma non hanno mai avuto degli effetti granché positivi, perché anzi è una regalia alle imprese, possiamo dire, questa situazione, perché l'impresa che ha bisogno di un lavoratore, che ha un contratto a tempo determinato e ha bisogno di quel lavoratore, e automaticamente poi lo trasforma in un contratto a tempo indeterminato, sapendo bene che questa trasformazione non implica dei grandi vincoli per l'impresa, perché dopo il Jobs Act, dopo la possibilità della liberalizzazione dei licenziamenti individuali per ogni ordine emotivo, questo lavoratore anche con un contratto a tempo indeterminato, se c'è necessità da parte dell'impresa, potrebbe essere dismesso senza grandi costi da questo punto di vista. E invece è chiaro che questa è una regalia che lo Stato, che il governo fa alle imprese, e dice quelli che probabilmente sarebbero stati assunti a tempo indeterminato in ogni caso, c'è un incoraggiamento perché vengono abbonati i 24 mesi di contribuzione previdenziale che poi andrà a pesare sul bilancio dell'INPS. Questo è un punto da tenere presente. Per quanto riguarda l'ultimo punto, il caporalato digitale, andiamo molto veloce perché siamo già in ritardo, l'idea è quella di fare dei controlli delle misure contro il caporalato digitale sulla base della possibilità di seguire sulle notifiche che l'algoritmo che fa per quanto riguarda la distribuzione degli ordini, per quanto riguarda appunto i riders o attività lavorative affini.
1: Andrea, ci fermiamo qui.
0: Ci fermiamo qui, non mi sembra che ci sia nient'altro di particolare da dire, nel caso ci fosse qualche situazione grave
1: ci risentiamo, e se no ci sentiamo la settimana prossima. Io intanto ti ringrazio e a presto, ciao.
0: Grazie a te, un saluto a tutti e a tutti, ciao.
1: Ricordo che con noi c'era Andrea Fumagalli, nostro collaboratore, docente di economia politica all'Università di Pavia.
2: La scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, a scuola non puoi vivere, non puoi giocare.

0: Non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, ti dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Cioè, nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità. Scoprire la vita. A urlare voglio vivere.
1: Scuola resistente, questa è una puntata straordinaria in chiusura, quindi in concomitanza con gli esami di Stato o di maturità, che dir si voglia. Siamo in compagnia della scrittrice, sceneggiatrice e anche cantante, ho letto sulla fotografia, Elena Stancanelli, è un nome molto noto agli amanti della lettura. Tra l'altro ho visto sempre dalla biografia che sta su Wikipedia che Elena Stancanelli ha, diciamo, gestisce e insieme ad altri un gruppo, non so se attualmente è ancora attivo, ce lo direi tu, Piccoli Maestri. Quindi parliamo di lettura, il piacere della lettura, e parlando dell'enfasi che c'è nei digitali, di cui abbiamo parlato in tantissime altre puntate pregresse, magari toccheremo anche questo argomento. Elena, allora, due parole per presentarti, autopresentati, e partiremo poi con una critica pesante, speriamo che sia come vorrei farla io, una critica pesante alle tracce che sono state offerte agli studenti alla prova di italiano, e ne abbiamo dette tante su Val di Tara, però ecco, cerchiamo di essere questa volta puntuali, perché sulla Repubblica venerdì scorso hai detto delle cose condivisibilissime, però ce le racconterai tu in prima persona.
2: Buongiorno a tutti, mi scuso intanto con tutti i cantanti perché non sono una cantante, ma effettivamente ho cantato una cover di un pezzo di Stefano Fiumani su dei Diaframma. Federico
1: Fiumani. Abbiamo un amico in comune che è Massimo Bandinelli, che è della formazione del 91 dei Diaframma.
2: Addirittura, certo.
1: Sì. Questa fortunata coincidenza. Allora, partiamo dall'ultimo articolo di commento sulla Repubblica, che riguardava appunto le prove di italiano.
2: Allora, quello che è accaduto è che uscite le prove di italiano, io mi sono resa conto che nel giro delle home page dei giornali che consulto appunto spesso per questioni di lavoro, continuava ad uscire dei commenti che non erano a fuoco, diciamo così, no? Perché i giornali, per automatismo, cosa fanno? Chiamano le persone i cui nomi sono usciti nelle tracce per dire ah sì, e quelli rispondono oh come sono contento, mi fa piacere, eccetera eccetera, la giornalista tedesca Mario Calabresi, eccetera eccetera, ma non sono entrati nel merito. Mi sembrava veramente la storia della elefante dentro la stanza, era talmente evidente la direzione che queste tracce di esame stavano dando, che mi sembrava pazzesco che nessuno lo stesse indicando, per cui ho chiamato il giornale e ho detto guardate, scusatemi, forse per distrazione non vi siete accorti che queste tracce hanno questa caratteristica, che è la seguente: la prima, ecco, non è stata data nessuna indicazione che riguardasse una donna. E questo non è soltanto un problema di quote rosa o di pinkwashing o quello che vogliamo dire che ci pare. L'unica donna presente tra le tracce è una giornalista tedesca che peraltro indica appunto una posizione nel mondo, diciamo così, tradizionalmente femminile, se questo significa qualcosa, l'incanto, la meraviglia, il cuore, lasciarsi andare, eccetera eccetera. Di italiane nessuna. Ora, questo significa che ai ragazzi che escono dal liceo, ai quali dovrebbe essere fatta un'educazione tale da permettere di comportarsi in una maniera adeguata rispetto al tempo in cui sono, nel quale appunto è inutile dire tutte le battaglie che sono state fatte, come indicazione viene data che il canone culturale, scientifico, eccetera, eccetera, è esclusivamente maschile. Ora, chiaramente, questo che cosa significa? È un'indicazione, non è casuale, non può essere casuale, è un'indicazione precisa, cioè le donne l'incanto e tutto il resto lasciatelo ai maschi. Almeno questo è l'imbuto che è stato proposto ai ragazzi uscendo dal liceo, che è a mio avviso, quando ho scritto quel pezzo, e lo è anche adesso, una questione cruciale dell'educazione dei ragazzi. Non si insegna alle persone a essere civili, a vivere in un mondo senza violenza, con meno violenza possibile, se non si insegna la parità di genere, intendendo per parità di genere che questo disgraziato paese è stato costruito dagli uomini e dalle donne. E che quindi...
1: Elena, scusami un secondo.
2: Scusami.
1: No, condivido al 110% quello che, anche di più, quello che stai dicendo. Ti volevo rinforzare appunto quello che stavi dicendo, però volevo chiederti un parere. C'è la traccia anche che coinvolge Cesare Pavese, le sue pene d'amore, l'accettazione di un amore non corrisposto. Come la vedi in questo caso? Diciamo, può essere giustificato col discorso dell'aumento dei femminicidi e quindi di un atteggiamento maschile che non vede diciamo, l'amore non corrisposto come un'offesa alla figura macho dell'uomo, ma come uno dei tanti inciampi della vita, come ce ne sono tanti. Come lo vedi questo tipo di...
2: Diciamo che se così fosse sarebbe molto sottile, nel senso che avrebbero, secondo questa interpretazione, avrebbero proposto ai ragazzi di immaginare che una separazione, un lutto amoroso, eccetera, eccetera, non sono così gravi da determinare scombussolamenti nella loro vita. A me sembra molto più semplicemente che abbiano scelto una bruttina poesia di Pavese, forse tra le più brutte, per indicare di nuovo appunto un uomo che si strugge per amore di fronte a una donna paragonata allo squillare di una fontana, delle gocce dell'acqua della fontana. Sinceramente, diciamo così, tra tutte le immagini possibili, tra tutte le poesie possibili, non la più felice, ecco.
1: Benissimo, allora adesso ci possiamo ricollegare anche al tuo recente libro. Non l'ho letto, lo confesso, ho letto solo tantissime recensioni e se, correggimi se sbaglio, sono contenute diverse, come si può dire, digressioni rispetto agli stereotipi anche della figura femminile, della sessuaffettività in generale, e una riconfigurazione del mondo dell'affettività, un ripensamento, diciamo così. Alla luce di quanto ha fatto il nostro ministro dell'istruzione e del merito, o cosiddetto merito tra l'altro, e quindi della non possibilità di affrontare il tema della sessualità e dell'affettività alle scuole primarie e dell'infanzia, e invece andando un po' più in alto con l'età, nei licei, l'obbligatorietà del consenso informato dei genitori, che tra l'altro, detto tra parentesi, io parlo sempre dell'altra faccia di Scuola Resistente che ha un occhio sulla militarizzazione delle scuole, io faccio parte dell'osservatorio, invece per quanto riguarda i militari che ogni 3x2 vanno a scuola, lì il consenso informato non viene scelto. Ecco, siamo veramente in un riflusso reazionario e ultraconservatore che è veramente allarmante. Ecco, gettiamo anche, diciamo, un velo pietoso su questo e parliamo anche un po' del tuo libro e come va vista in qualche modo la relazione uomo-donna alla luce di quello che hai scritto.
2: Guarda, a me la cosa che sembra impressionante, sono ovviamente molto d'accordo sul fatto di poter immaginare, anzi che sia necessario un'educazione sesso-affettiva nelle scuole. La cosa che a me sembra più impressionante di questi temi di maturità nel rapporto col femminile o nel rapporto con appunto la parità di genere è proprio quanto la scuola sia indietro rispetto ai ragazzi. Io quello che ho, la sensazione che ho avuto leggendo quei temi, e appunto nel mio libro, come dicevi giustamente, si parla di nuove organizzazioni sentimentali che potrebbero provare a sostituire la coppia, che a mio avviso, o comunque all'avviso di Anna, protagonista di questa storia, avrebbe fallito il suo compito culturale o comunque esaurito il suo compito culturale nella società. A me la cosa che mi impressiona è proprio che questi ragazzi, noi parliamo dei ragazzi che sono già da un'altra parte, a loro non gliene importa niente, né della fontana di Pavese, né delle sciocchezze appunto che escono dalle tracce della maturità. È come se fossero costretti a girarsi all'indietro continuamente per occuparsi di cose che noi proponiamo loro e che loro hanno già abbondantemente digerito. Ecco, questa è la cosa che io trovo veramente ridicola e anche un po' umiliante della scuola. E persino appunto l'educazione sesso come si chiama, il diavolo si chiama
1: sesso affettiva,
2: diciamo così, che già mi sembra un eufemismo un po' buffo, ma insomma l'educazione sesso affettiva anche lì appunto è molto probabile che noi andremo a lavorare su un terreno che è già molto arato rispetto a quello che immaginiamo. Quindi io credo due cose. La prima è che a differenza di quanto prova a insegnarci questo governo, bisogna tirare fuori i ragazzi dalle famiglie prima possibile, sia dal punto di vista lavorativo, abitativo, eccetera, eccetera, sia dal punto di vista appunto dell'educazione. Le famiglie hanno un compito che si svolge nei primi anni della vita di un ragazzo, dopodiché i ragazzi devono entrare nella comunità, uscire dalla famiglia e entrare nella comunità, perché la comunità ha delle regole, la comunità è convivenza, la comunità siamo noi, altrimenti continuiamo a pensare che ognuno di noi debba crescere nella supposta identità che la famiglia gli dà, e questa è sicuramente la prima cosa. L'altra è di ascoltare questi ragazzi e queste ragazze che sono in un punto, secondo me, molto diverso da quello di chi in maniera paternalistica offre loro queste tracce della maturità.
1: Ecco, ascoltare, mi viene in mente una storia veramente che ha del paradossale. Io sono supplente da parecchi anni e quindi, vista la mia figura contrattuale, ho avuto la conoscenza di oltre 20 scuole, tutte diciamo dell'hinterland romano, e quindi situazioni spesso anche disagiate. Ecco, parliamo di una terza classe di scienze umane, una ragazza che mi ferma, a me supplente, che mi conosceva diciamo da non più di un mese, e mi dice: professore, non sono interessato alla sua lezione, ma sono sotto psicofarmaci. La stessa ragazza, arrivati alle vacanze di Natale, non ce la ritroviamo più tra i banchi. E era una ragazza, io avevo già notato che aveva piacere a disegnare mentre ascoltava, quindi si concentrava disegnando e disegnava benissimo. Quando non l'abbiamo più trovata, i compagni di classe mi hanno detto: ha cambiato scuola. Ho pensato, dove sarà andata? È andata sempre a scienze umane, ma nel comune accanto, quindi a pochi chilometri di distanza. Quando ho detto ai miei colleghi che la conoscevano da 3 anni e quindi da molto più di me, hanno detto: finalmente avrà trovato la sua strada professionale, le piaceva tanto disegnare. Ho detto: guardate colleghi, che è andato sempre a un liceo delle scienze umane, quindi non hanno colto nulla né del disagio psichico né delle relazioni all'interno della scuola, per cui evidentemente stava scappando da quella scuola, non si erano accorti di nulla. Ecco, parlando appunto di attenzione, ecco, cosa noti quando sei andata, non so se ancora hai contatto diretto con le classi e fai un'opera di diffusione del piacere della lettura, ecco, il digitale, ecco, quando tu dicevi anche i ragazzi sono già in un altro mondo, ecco, lo possiamo collegare al fatto dei mondi virtuali che vengono incamerati e apparentemente vissuti, ma che poi non sono vissuti attraverso il digitale, cioè una maturità che passa attraverso il cellulare, ma che poi non è vera maturità vissuta, ecco, possiamo dire questo o c'è dell'altro?
2: Allora, guarda, la prima cosa che voglio dire è che noi abbiamo questa associazione, si chiama Piccoli Maestri, che abbiamo fondato molti anni fa, però diciamo che ultimamente si è un po' sfilacciata, però abbiamo lavorato tanto dentro le scuole, appunto. Scrittori e scrittrici che vanno nelle scuole e raccontano libri di altri, romanzi, ok? La prima cosa che voglio dire è che ci sono degli insegnanti e delle insegnanti che vengono pagati una miseria, che si arrabattano come possono e che sono di una bravura infernale e che si mettono in relazione con questi ragazzi e queste ragazze che sono molto diversi da come eravamo noi, per mille ragioni più o meno condivisibili, ma molto diversi, e che provano in tutte le maniere a supplire a quello che la scuola non riesce a fare. Quindi la prima cosa che mi viene da dire è che io gli insegnanti e le insegnanti che ho incontrato li trovo eroici, bravissimi e molto intelligenti, però ovviamente, come tu sai meglio di me, non sono tutti quanti così gli insegnanti, ce ne sono anche di tremendi, come hai appena raccontato, però appunto, come al solito, ci si può basare sulla buona volontà del singolo? No, di certo,
1: no.
2: Bisogna creare il modo perché gli insegnanti siano bravi. E come si fa con gli insegnanti? Perché trovare gli si dà tempo libero, gli si danno più soldi, insomma, la solita cosa che sappiamo. Insomma, questa è la prima cosa che tengo a dire, cioè che la scuola è in sofferenza, in un'enorme sofferenza, come tutto ciò che è pubblico in questo paese, forse non soltanto in questo paese. L'altra cosa che tengo a dire è che appunto la lettura deve tornare a essere uno spazio anarchico, uno spazio di libertà e uno spazio di ribellione per i ragazzi, perché se i ragazzi non capiscono questa cosa qui, non sentono questa cosa qui, la rifiutano come si rifiutano normalmente gli argomenti delle lezioni a scuola. Quello che noi abbiamo provato a fare è stato proprio questo: i romanzi sono spazi di libertà, sono spazi anarchici, sono spazi dove ognuno può essere e può dire quello che desidera, sono i luoghi della complessità, dell'ambiguità, sono spazi che non possono essere chiusi dentro le regole. Ecco, questa è una cosa alla quale io tengo molto, perché appunto anche alla luce delle mille vicende che riguardano in questi giorni degli intellettuali che si sono espressi in maniera particolarmente goffa su determinati temi in situazioni, diciamo così, pseudo private. La letteratura è uno spazio di libertà, di libertà. Se noi la togliamo, questa libertà, ci troveremo davanti a una letteratura inerte e poco interessante, che ai ragazzi non interessa.
1: Allora, io tanti anni fa, quando è nata Scuola Resistente, decisi appositamente, in tempi non sospetti, perché appunto il Covid sarebbe scoppiato circa 2 anni dopo, decisi di non chiamare Scuola Resiliente ma Resistente. Ecco, lo spazio di ribellione, che dovrebbe essere una dimensione che da allenare nella scuola pubblica, vedi, diciamo, un'attenuazione di questa funzione anche dell'insegnante, cioè conoscere il mondo per migliorarlo e per trasformarlo.
2: Allora, guarda, ti ripeto, a me non piace poi dare addosso alle persone, perché so benissimo in quale situazione di complessità lavorano gli insegnanti. Così come so che il mondo che loro si sono ritrovati davanti, i ragazzi si sono ritrovati davanti, è più complicato di quello che avevamo noi. È un mondo appunto dove le persone sono diverse, vengono da posti diversi, bisogna imparare a convivere di nuovo in una maniera più spregiudicata, se vuoi. In fondo le nostre classi, io ormai sono una vecchia bacucca, ma nelle nostre classi eravamo quasi tutti uguali, diciamo. Cambiavano le classi sociali, questo sì, ma più o meno avevamo tutti lo stesso aspetto, eravamo tutti di pelle chiara e venivamo dalla stessa cultura, eccetera, eccetera. Adesso è cambiato tutto, grazie al cielo, per carità di Dio. E quindi per i ragazzi e per gli insegnanti si tratta di mettere in discussione tantissime cose. È facile? No, per niente, non lo è per niente. Però a questa cosa qui, secondo me, questa cosa che dici tu è molto interessante, cioè bisogna reagire ascoltando, che è la cosa fondamentale, l'abbiamo detto, ascoltare è la prima delle regole per costituire una comunità, ascoltare e poi anche ribellarsi, creare appunto una possibilità di essere quello che si desidera essere, perché purtroppo appunto, non voglio dire una cosa qualunquista, ma i social, che sono appunto nati come uno spazio di libertà, sono diventati uno spazio di totale qualunquismo, per cui quello che sembra essere ribellione invece in realtà è trasformarsi in un compratore, per cui ai ragazzi secondo me è importante continuare a spiegare che si può essere quello che si vuole, diciamo, nei limiti della comunità.
1: Ecco, sì, poi va anche detto che la cosiddetta ribellione sui social in realtà ha una funzione commerciale, nel senso, esatto, che è stato approvato che i logaritmi e gli algoritmi che gestiscono la piattaforma premiano la contraddizione, premiano la violenza, premiano la contestazione, ma soltanto a fini commerciali, quindi
3: esatto,
1: non ha nulla
3: credo
1: di,
3: che sia, esatto,
1: di
3: politico. La cosa più difficile da far capire, e che possiamo far capire soltanto noi, parlo per me, che siamo non nativi digitali e che sappiamo qual è, che c'è un'altra possibilità. Questa è la cosa più difficile da far capire, perché per loro, appunto, siccome
2: i social si muovono in maniera lenta e surrettizia, capito? Non ti accorgi come piano piano ti stanno plasmando. Ecco, quella cosa lì mi rendo conto che è la più difficile di tutti da far capire.
1: Ecco, adesso in conclusione, anche se abbiamo parecchi minuti ancora, ma comunque credo che l'altro grande assente, almeno dal mio punto di vista, vedendo tutte le tracce, è una visione veramente critica, perché vedo anche molto appiattimento rispetto all'intelligenza artificiale, quindi una visione veramente critica rispetto a ciò che ci si prospetta. Qualche anno fa si diceva che la potenza dei microchip si raddoppiava ogni 6 mesi. A me sembra che ci sia un'accelerazione che oltre a essere preoccupante, diciamo in fase di ulteriore accelerazione, quindi è all'ennesima potenza. Parlando alla scrittrice Elena Stancanelli, rispetto all'intelligenza artificiale, che probabilmente nei prossimi anni andrà a intaccare proprio il mondo della conoscenza, si parla del lavoro immateriale come la nuova frontiera del lavoro futuro, ma verrà a mancare il lavoro anche lì, purtroppo, dove c'è in teoria uno spazio di creatività che fino a poco tempo fa sembrava insostituibile. Qual è il tuo parere, quindi anche a beneficio degli insegnanti e insomma anche delle famiglie che ci ascoltano, rispetto a questo tema? Saremo tutti futuri disoccupati con 3, 4, 5 lauree, o sarà un futuro diverso e più positivo? Ecco, qual è la tua impressione?
2: Beh, premetto che appunto parlare di intelligenza artificiale in 3 minuti è veramente una cosa, e soprattutto dalla mia totale incompetenza, insomma, è veramente molto molto complicato. Cercherò di dire le cose meno sceme possibili, però diciamo c'è una questione che noi continuiamo a eludere. Accadono delle cose, va bene? Accadono delle cose, e negli ultimi 30 anni accadono delle cose tecnologicamente stupefacenti, ok? Non possiamo reagire come l'opossum buttandoci a pancia in su e aspettando che passi, che è quello che stiamo cercando di, mi sembra che stiamo facendo. Anche rispetto all'intelligenza artificiale, che sicuramente andrà a erodere spazi, a prendersi lavori, a lasciarci appunto senza più niente da fare, che potrebbe anche essere divertente se però avessimo del denaro per avere più tempo in cui non fare niente.
1: È quello che dicevo sempre al professor Domenico De Masi, il propugnatore della fine del lavoro, ma lui diciamo non era a contatto con quello che sarebbe accaduto, appunto l'intelligenza artificiale che fa passi da gigante. Scusa se ti ho interrotto.
2: No, figurati, ma è così. Cioè, se noi dicessimo d'accordo, allora questa cosa che tu mi dici mi dà lo spunto per dire una cosa che può essere utile. Allora, io adesso sto leggendo molto in ritardo il libro di Ian McEwan, che si intitola Quello che possiamo sapere, che è ambientato, l'ultimo libro, che è ambientato nel più o meno nel 2126, diciamo. È un tempo che segue la grande inondazione, che segue le grandi guerre, diciamo, della fine del XXI secolo, e siamo in un mondo tutto sommato uguale al nostro, dove però internet funziona molto male perché i satelliti che dovrebbero occuparsene sono stati bombardati, sono caduti, eccetera, quindi ci sono grandi spazi dove l'intelligenza artificiale dove l'internet non funziona, ma soprattutto l'intelligenza artificiale, a un certo punto dell'intelligenza artificiale si è deciso di fare un uso diverso, cioè l'intelligenza artificiale è diventata statale, ok? È stata tolta ai privati e viene gestita dallo Stato, e ai ragazzi, alle ragazze che ne vogliono usufruire viene concesso uno spazio per dedicarsi, per fare domande all'intelligenza artificiale di circa 1 ora ogni 5 giorni, ok? Fine. Questo è quanto dell'intelligenza artificiale si può fare uso nel 2126. Ora, questo che significa? Che chiaramente l'intelligenza artificiale in sé non è che sia una cosa dannosa, o forse sì, però diciamo togliamo da mezzo il problema che non è sostenibile dal punto di vista dell'ambiente, ma la cosa dannosa dell'intelligenza artificiale è che è in mano a 20 stronzi, questa è la verità, capito? I quali 20 stronzi possono orientare i destini dell'umanità, ormai, diciamo, questo è acclarato. Allora, certo che è un'ipotesi distopica quella che mette in campo Ian McEwan, ma proviamo a immaginare se invece l'intelligenza artificiale fosse al servizio dell'umanità e non contro l'umanità, quante cose potrebbero accadere. Dunque, questo per dire che sono sicura che l'intelligenza artificiale sarà una catastrofe, ma perché è in mano a quei soliti 20 stronzi di cui dicevamo.
1: Ecco, su questo devo dire che abbiamo le prove di quello che stai dicendo, perché ci siamo passati nel periodo Covid con le videoconferenze. Tu ben ricorderai che tappati in casa i professori si collegavano in videoconferenza, ma paradossalmente lo Stato, invece di mettere a disposizione le dorsali di, tra l'altro, di altissima tecnologia del CNR e del Cineca, quindi avendo tutto a disposizione gratuitamente, si affidò alle grandi piattaforme di Microsoft e tanti altri, pagando fior di miliardi. Ecco, io insieme a pochissimi altri tentai con... c'erano dei server che gratuitamente venivano messi a disposizione, erano degli informatici volontari in quel periodo. Si provò a diffondere questa pratica che era assolutamente alternativa, open source e gratuita, ma niente, diciamo che le lobby in quel periodo hanno fatto veramente soldi e preso delle posizioni che adesso sono veramente occupate in maniera stabile. Ecco, quello che dici tu, Elena, forse è un futuro veramente auspicabile, ma dobbiamo avere anche dei giovani pronti a ribellarsi, perché sembra che ci sia un'accettazione veramente passiva. Io vedo ragazzi che rischiano di inciampare a scuola quando salgono e scendono le scale, perché hanno veramente il cellulare come protesi della mano. Tu cosa ne pensi di quest'ultimo aspetto? E concludiamo qui anche, diciamo, con una nota, diciamo, di analisi sociale di quello che vediamo anche semplicemente girando per la città.
2: Guarda, intanto voglio dirti che questa cosa che tu dicevi molto interessante della scuola e appunto delle call, del periodo Covid, eccetera, eccetera, dimostrano ancora una volta la insensatezza. Allora, vogliamo dire che c'è del dolo? C'è sicuramente del dolo, ma c'è anche dell'insipienza. Allora, io credo che se a comandare, avere le leve delle scelte durante il periodo Covid ci fossero stati dei pischelli di 20 anni, avrebbero saputo muoversi in maniera diversa rispetto a quella cosa lì. Cioè, è vero che ci sono le lobby che determinano, eccetera, eccetera, ma è anche vero che i ragazzi che hanno una confidenza molto diversa da quella che abbiamo noi con il mondo tecnologico probabilmente saprebbero eludere gli ostacoli, saprebbero eludere appunto le famose lobby di cui dicevamo con la competenza. Manca la competenza. Io vedo davanti a me persone che prendono decisioni cruciali per l'umanità, che hanno 70 anni, 80 anni, che sono bollite, che non vedono più il mondo, che non sanno più capire dove sta andando il mondo. Dagli esempi più estremi come Trump, anche a degli esempi appunto anche meno estremi, ma comunque sempre di persone che non hanno il polso della realtà. E questo sempre perché viviamo in società che da una parte hanno dei pischelli che sono quelli della Silicon Valley, che in 20 anni, 30 anni si sono presi il mondo, dall'altra abbiamo una politica che invece è in mano a persone che questo mondo non lo capiscono più. Quindi i ragazzi col telefonino in mano sono, secondo me, vittime di appunto politiche che sono sciocche, proprio semplicemente sciocche, e non capiscono il mondo. Ora, quale sia la soluzione, io che faccio parte dei vecchi babbioni, sicuramente non ce l'ho, però credo, come sempre, che vietare non è mai la soluzione, anche perché questo mi sembra ormai un automatismo di questo governo, no? Inasprire le pene e vietare cose per ottenere risultati che peraltro non ottengono. Quindi anch'io credo che sia uno sfacelo vedere un ragazzo di 16 anni con gli occhi piantati dentro uno schermo, ma è ancora forse uno sfacelo peggiore vedere una persona di 50-60 anni che fa lo stesso gesto e che appunto lo fa anche in maniera più goffa. Quindi va ripensata questa faccenda non soltanto nell'ottica di i ragazzi e le ragazze sono ormai rintontiti dai telefonini, ma siamo tutti rintontiti dai telefonini, e quindi le decisioni devono essere prese per tutti.
1: Benissimo, allora noi ringraziamo moltissimo di questa lunga chiacchierata che alla fine, Elena, è durata oltre 30 minuti, sembravano pochi ma invece abbiamo approfondito tantissimi temi, abbiamo parlato del grande assente, o almeno assente in chiave critica, che è appunto il mondo del digitale, abbiamo parlato di un mondo edulcorato attraverso le tracce delle prove di esame, gli esami di maturità. Questo numero speciale di Scuola Resistente saluta tutti gli affezionati di Radio Onda d'Urto e di Scuola Resistente e ringraziamo ancora una volta Elena Stancanelli, scrittrice e sceneggiatrice, la leggiamo spesso sulla Repubblica ma anche sul Manifesto. Se non hai altro da aggiungere, Elena, intanto ci salutiamo, auguriamo a te delle buone vacanze, così come a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie a voi, buone vacanze, non scrivo più sul Manifesto ma è lo stesso.
1: Va bene, era un'informazione da ancora da aggiornare su Wikipedia e benissimo, ti leggeremo comunque. Grazie.
2: Va bene, grazie a voi.
0: La scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, non, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi sai quando la maestra ti chiama, ti dà la nota, cioè sono robe che nella vita non c'entrano, la nota, quelle cose lì non c'entrano, cioè nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita, a urlare

0: In chiusura dello spazio approfondimenti, prima abbiamo ascoltato Scuola Resistente e ora vi riproponiamo un'intervista realizzata nei nostri studi e poi la linea Bye Bye Brasil a partire dalle ore 19.
1: In studio con noi ci hanno raggiunto Andrea di Mediterranea, Andrea che è stata più volte in Palestina, in Cisgiordania, è venuta qui nei nostri studi. Intanto ciao Andrea, benvenuta.
2: Ciao, grazie a voi dell'invito.
1: Tu sei venuta qui con Sami Uraini, che fa parte di Youth of Sumud, il comitato di resistenza popolare non violenta in Mazafer Yatta. Ti ringraziamo per averci portato questo ospite qui negli studi di Radio Onda d'Urto. Welcome to Radio Onda d'Urto, Sami Uraini.
3: Thank you for having me here.
1: In studio con noi c'è anche Mariam Ghassan, dei giovani palestinesi di Brescia, che ci aiuterà per la traduzione. Bentornata in radio, Mariam.
4: Ciao a tutti e a tutte.
1: Ecco, abbiamo l'occasione di avere qui con noi Sami, che è un attivista, fa parte del comitato di resistenza popolare non violenta in Mazafer Yatta. In quella zona lui è nato, è in Italia da una decina di giorni, ritornerà in Cisgiordania tra una decina di giorni, dopo una serie di incontri anche qui nel territorio bresciano. Allora, partiamo con te, Sami, per parlare delle attività principali che svolge il Comitato di Resistenza Popolare del quale fai parte.
4: بسألك انت عن المؤسسة تبعيتك وشو بتعملوا شو يعني شو اللي بتعملوا بالضفة يعني عموما.
3: احنا من مجموعة انا من مجموعة اسمها شباب صمود. هاي المجموعة نشأت عام 2017. هي مجموعة شباب وصبايا من منطقة مسافر يطا، من قرى مسافر يطا. تجمعنا بهاي القرية وهاي التجربة، هي خربت صرورة. الهدف الأساسي كان في هذاك الوقت لا.
4: Ciao a tutti e a tutte, io sono Sami, faccio parte appunto di Youth of Sumud, che vabbè tradotto in italiano è la gioventù della resilienza, i ragazzi della resilienza. È un'associazione che è nata nel 2017 di ragazzi e ragazze che fanno parte dei villaggi attorno a Mazafer Yatta, e nello specifico noi poi abbiamo lavorato a Sarura. Il nostro obiettivo era rimanere sulla nostra terra, che io considero come un atto di resistenza, lo stare nella propria terra, il vivere, il proteggere la nostra terra è un tipo di resistenza. Il nostro gruppo è ovviamente formato da tante persone, sicuramente anche la partecipazione dei ragazzi è stata molto molto importante, e questo comunque l'abbiamo fatto per tanti anni. Per noi lavorare e fare attivismo lì è solamente stato l'inizio. Appunto, per noi esserci significa resilienza, significa attuare e fare un tipo di resistenza popolare contro l'occupazione.
3: No, كمان بدي أضيف إنه الهدف الأساسي من هاي المجموعة لما نشأناها هو كمان مساعدة الناس في الصمود، اللي هو دعم عملية الصمود اليومي في منطقة مسافر يطا.
4: Allora aggiungo anche che un altro degli obiettivi che ci siamo posti era aiutare le persone del posto, dei villaggi o della zona di Mazafer Yatta, nella loro resistenza e resilienza quotidiana, perché tutti i giorni devono subire gli attacchi da parte dell'esercito israeliano, però sono lì e resistono ovviamente da più di 40 anni, e noi cerchiamo di rappresentare anche questa parte diciamo della resistenza, perché le persone vivono, e abbiamo cercato di lavorare sulle grotte, sulle caverne del posto, proprio come strategia che ci siamo imposti, perché nel momento in cui vengono demolite le case le persone vanno a vivere nelle grotte. Anche storicamente in quella zona lì la gente viveva proprio nelle grotte, nelle caverne. Ci sono state diverse demolizioni intorno al 2022 in un villaggio in particolare, e noi ci siamo appunto posti l'obiettivo di scavare, di rendere rivivibili queste grotte, queste caverne, e nonostante l'esercito appunto in questo villaggio abbia demolito tutto per 3 volte di seguito, oggi la gente ci vive, sta lì, e anche questo rappresenta un tipo di resistenza giornaliera.
3: واليوم الناس قاعدة في المغر وفي الكهوف ورافضة الرحيل من أرضها، بالتالي كل تفكيرنا هو بهذه الطريقة، كيف نحن نكون تفكيرنا استراتيجي لموضوع تعزيز الصمود والمقاومة اليومية في وجودنا على أرضنا في منطقة مسافر يطا في الضفة الغربية.
1: Parlaci un po' anche degli altri atti di resistenza e di solidarietà che voi fate in quelle zone, oltre a quella che appunto ci hai appena raccontato, di quella di proteggere le popolazioni che si ritrovano a vivere nelle grotte perché le loro case vengono demolite.
3: الإشي السياسي الأكبر، كنا يعني أساسيين في ترتيب المظاهرات والفعاليات في المنطقة اللي هي ضد الاحتلال.
4: Noi oltre vabbè quello che facciamo prima facciamo anche parte di un lato diciamo politico che è quello appunto del manifestare, organizzare le proteste nel villaggio, di manifestare appunto, di organizzare queste manifestazioni qua. Un altro lavoro che facciamo è il lavoro dell'informazione. Noi facciamo anche parte di questo perché è come riusciamo ad affrontare le sfide e come riusciamo a diciamo insegnare ai palestinesi o comunque le persone del posto a affrontare l'esercito. Un altro lavoro che abbiamo fatto è appunto fare rete, perché nel 2004 è arrivata Operazione Colomba con dei programmi di protezione appunto alle persone del posto, e 2 anni fa abbiamo avuto Mediterranea che ha sempre fatto parte di questi programmi e ha sempre supportato insomma la resistenza giornaliera dei palestinesi del posto, e appunto come palestinesi noi facciamo diciamo presenza e ancora oggi dove serve cerchiamo di esserci, di organizzare diciamo presidi dove magari sappiamo che stanno per demolire case o dove sappiamo che sta per arrivare l'esercito, e noi consideriamo questo come attivismo e come una responsabilità proprio personale.
1: E quindi un comitato che va anche oltre la partecipazione appunto delle persone, degli abitanti della zona di Massafer Yatta, ma che comprende anche attiviste e attivisti internazionali, come ci hai detto per esempio, e quelli di Mediterranea. Volevo chiederti se ci sono anche attivisti e attiviste insieme a voi di religione e di cultura ebraica.
4: بسألك إذا معك بيكون في موجود ناشطين شو اسمه ديانتهم يهودية.
3: طبعا حالة التضامن الموجودة في الضفة الغربية موجود فيها اللي هم المتضامنين الدوليين، موجود فيها
4: Allora sì, in Cisgiordania ci sono anche degli ebrei antisionisti, sia degli internazionali, sia americani e sia israeliani antisionisti. Sono ovviamente contro l'occupazione, anche loro fanno parte di questo grande progetto, di questo grande posto. Comunque la causa è palestinese, bisogna dire che si resiste giornalmente e si resiste anche per mantenere l'identità proprio palestinese presente. Noi ringraziamo comunque tutti per la loro presenza, loro vivono con noi, documentano il tutto e ad esempio nel 2025 i volontari, gli attivisti di Mediterranea hanno fatto un report che appunto si usa per capire cosa sta succedendo e soprattutto per vedere quali sono i diritti che l'occupazione ci toglie, e soprattutto sono anche report su come lavoriamo e su cosa succede a Massafer Yatta.
3: بحيث انه يخدم الوضع في مسافر يطا وفلسطين بشكل عام في ظل الانتهاكات المستمره.
1: Ecco, infatti del report si è occupata Mediterranea with Palestine, un report che comprende le testimonianze delle attiviste, degli attivisti. Io, Andrea di Mediterranea, ti lascerei la parola proprio per parlare un po' di questo report che ha curato Mediterranea.
2: Questo report è praticamente appena uscito e testimonia un anno di attività, quello del 2025 di Mediterranea in Massa Ferriata. Massa Ferriata che è una regione dove la presenza è una presenza di piccoli villaggi e dove davvero l'atto di resistenza è il restare lì quotidianamente, cercare di vivere la propria vita, di mantenere la propria cultura, i propri usi, i propri costumi. Ecco, noi come altri attivisti internazionali e come Operazione Colomba siamo lì per fare un lavoro di interposizione internazionale quando questo ci è reso possibile, ma soprattutto siamo lì per cercare di raccogliere il maggior numero possibile di dati, di informazioni che testimonino la quantità immensa di violazioni quotidiane dei diritti umani in Cisgiordania. Nello scorso anno 2025, ad esempio, forse solo 10 giornate in quella piccola zona che comprende circa 3.000 persone, solo 10 giorni non hanno visto violazioni internazionali di cui almeno noi si è venuti a conoscenza e si abbia avuto una testimonianza certa. E pensare a questo vuol dire forse rendersi conto di che cosa voglia dire vivere e resistere in quelle zone. Ecco, io credo che questo lavoro di come dire, anche di reportistica sia importante per far capire alle persone come anche il appunto continuare a vivere lì sia sia importante e sia un atto di fortissima resistenza.
1: Torniamo con Sami Uraini, Youth of Sumud, del Comitato di Resistenza Popolare Non Violenta di Massa Ferriata. Massa Ferriata, Cisgiordania, una regione in cui la situazione è severamente peggiorata, almeno negli ultimi due anni, con il genocidio di Gaza, l'esercito israeliano e i coloni appoggiati dallo Stato, da Tel Aviv, ne hanno, durante il genocidio a Gaza, approfittato per accelerare il controllo e l'annessione, l'esproprio di queste terre. Allora volevo chiederti di raccontarci, magari con qualche episodio più significativo, come è peggiorata questa situazione.
3: احنا كسكان هاي المنطقة منطقة مسافر يطا احنا بنعاني من الاحتلال من أكثر من 40 سنة. بعد احتلال الضفة الغربية مباشرة تم مصادرة أراضينا في الجنوب بالقوة وبناء المستوطنات.
4: Allora, dopo il 7 di ottobre, cosa vi posso dire? Le violenze sono più che raddoppiate. I coloni hanno iniziato ad organizzarsi, hanno iniziato a vestirsi come l'esercito israeliano e hanno iniziato ad organizzarsi sempre per, diciamo, aumentare le violenze contro di noi. E noi come abitanti della zona soffriamo da più di 40 anni dall'occupazione. Comunque non è una cosa nuova, diciamo, la violenza da parte loro. Voglio ricordare che comunque la zona di Massa Ferriata è una area C, è una zona di addestramento militare israeliano. Di violenza comunque noi abbiamo, diciamo, affrontato un po' di tutto, dalla violenza a livello personale all'avvelenamento di pozzi, di animali, alla distruzione dei nostri raccolti, alla distruzione dei nostri alberi. Abbiamo provato tutto e sono tutte cose che ovviamente nuociono sulla nostra vita. Noi siamo contadini, siamo un popolo contadino, loro vanno ad attaccare il nostro sostenimento, diciamo, economico, no? Quindi la nostra agricoltura, ai nostri allevamenti e abbiamo affrontato di tutto, solamente che appunto dopo il 7 di ottobre queste violenze sono raddoppiate. Infatti anche Ben Gvir ha armato tutti i coloni e ha dato il via, gli ha dato proprio il via, sì, di far tutto quello che vogliono. Infatti loro adesso sono, diciamo, liberi e non e fanno davvero di tutto e di più. Cioè le violenze che abbiamo provato noi sono di tutto. Io vorrei raccontare di quello che ho provato nel 2023, era estate. C'è questo colono che si chiama Jonathan Gabay, che è un americano che viene dal Texas, non è un nativo della terra, non è nato lì, non è niente. Da sempre ci ha sempre dato fastidio, ci ha sempre provocati, ha sempre provato ad entrare nella nostra terra. Tutti i giorni io ho sempre cercato di allontanarlo e non ha sempre puntato, diciamo, solo sulla nostra terra, ma anche di quella delle persone degli altri villaggi. E dopo il 7 di ottobre anche lui ha iniziato a vestirsi da militare e io sono stato arrestato da lui. E se prima comunque i militari ci arrestavano e ci portavano in caserma o comunque ci portavano appunto in carcere israeliana, adesso i coloni diciamo travestiti da esercito ci portano all'interno delle loro colonie. Io sono già stato arrestato molte volte, ma questa volta qua quando appunto mi ha arrestato questo colono e mi ha portato all'interno della colonia, mi ha picchiato, hanno provato di tutto di più, mi hanno umiliato e mi hanno è anche difficile da raccontare, hanno usato lo scotch e mi hanno scocciato dai piedi fino alla testa, mi hanno avvolto tutto e tutto questo nella colonia, e sono stato portato con la sua macchina personale. Io la conosco, la sua macchina personale è un pick up nero grande ed è la sua macchina, diciamo, privata del suo uso comune, non è una macchina militare. Noi viviamo con il terrore e appunto avendo provato tutte le violenze possibili, adesso noi ci aspettiamo solamente che facciano di noi come hanno fatto con Abu Khder. Faccio una piccola parentesi qua, è un palestinese, è una famiglia palestinese che è stata bruciata viva proprio da dei coloni, e quindi purtroppo si aspettano questo. Addirittura ieri, che io adesso attualmente sono qua in Italia, ieri la gente palestinese del posto di Massafariatta hanno cercato di fermare, di proteggere il loro gregge, ma sono arrivati i coloni e li hanno arrestati e sono rimasti fino a mezzanotte arrestati senza sapere né come né cosa, e tutto questo solamente perché hanno cercato di proteggere il proprio bestiame. Quindi questo è quello che noi dobbiamo affrontare a livello giornaliero. E ad esempio, se io voglio comprare una pizza a Massafariatta, io ci metto 10 minuti ad arrivare, adesso mi serve molto più di mezz'ora, perché tra checkpoint, appostamenti militari, esercito e coloni, noi facciamo davvero fatica ad arrivare dove dobbiamo arrivare. Quindi anche le cose quotidiane che prima facevamo non dico con una certa libertà ma con un certo agio, adesso è davvero molto più difficile. L'esercito e i coloni, se ti vedono prendere magari una strada che non è la strada principale, ti possono sia arrestare che fare altro. A me ad esempio hanno preso le chiavi della macchina, tutt'oggi sto aspettando le chiavi della macchina che non ho, e quindi questo è quello che succede a livello giornaliero a Massafariatta.
1: E quindi violenze, arresti, distruzione di proprietà, avvelenamento dei pozzi, tanti rischi a cui si espongono attiviste e attivisti, anche quelli del Comitato di Resistenza Popolare Non Violenta in Massafariatta, di cui fa parte Sami Uraini, ospite nei nostri studi, che ci ha detto: abbiamo affrontato di tutto. E perché vale la pena di continuare?
4: ليش الواحد بيكمل صمود؟ ليش الواحد يعني ليش انت قاعد انت عشت كل اللي عشته ليش لساتك بتقاوم؟
3: احنا ربينا في هاي الارض وترعنا فيها وبالاضافه الى ذلك احنا على خطى من
4: noi siamo cresciuti su questa terra. Io sono cresciuto, sono nato lì e noi portiamo comunque avanti un'eredità. Nel 48 mia nonna ha vissuto la Nakba. Tutt'oggi la Nakba ancora continua e noi la vediamo tutti i giorni. Non è un qualcosa di finito. E tra l'altro questa Nakba qua poi è andata avanti, l'ho vista su mio papà che anche lui fa parte del comitato. Io mi ricordo proprio che l'esercito picchiava mia nonna e noi non accettiamo il fatto di uscire dalla nostra terra perché noi dobbiamo resistere, dobbiamo rimanere, resisteremo fino al nostro ultimo respiro e questa è la nostra causa, è una causa diciamo tragica, è una ferita aperta. Ma noi resteremo sempre finché c'è la speranza. Noi purtroppo viviamo il terrorismo dell'occupazione tutti i giorni, noi vediamo la morte con i nostri occhi tutti i giorni e per noi non c'è diciamo un'altra alternativa se non rimanere lì, resistere e continuare a portare avanti questa responsabilità.
3: لكن الصمود والإرادة هي أقوى من كل هاي الإرهاب إن شاء الله والاحتلال إلى زوال.
1: Ti faccio un'ultima domanda, magari andiamo sull'utopia, dato che la realtà è estremamente complicata, violenta, la spirale d'odio non fa che aumentare. È difficile immaginarsi un futuro concreto dove in quelle terre si possa vivere. Voi del comitato che idea avete dal punto di vista diciamo concreto e realistico anche però dal punto di vista dell'utopia?
3: Il مستقبل هو مستقبل حاليا صعب لحد انه يقر يعني يحكي شو الوضع المستقبل. احنا بنحكي عن الوضع الحالي واحنا اليوم بنحكي عن وضع فعلا سيء.
4: Parlare di futuro è davvero difficile.

0: Allora, gli ho chiesto come dalla Palestina vedono il nostro attivismo qua in Italia e non solo, e come vedono le proteste, le manifestazioni che facciamo e se aiutano in qualche modo.
1: أكيد إنه هذا الحركة العالمية، حركة التضامن برا فلسطين، هي حركة جدا مهمة، وهي بالبداية بتعطي دفعة لكل فلسطيني ساكن في فلسطين إنه فعلا في
0: Questi movimenti a livello globale sono stati importantissimi perché a noi hanno dato la forza a livello personale e soprattutto abbiamo visto che le persone al di fuori della Palestina non ci dimenticano ma ci sostengono, ci dà una spinta giornaliera molto molto importante e noi comunque non possiamo aspettare i governi, non possiamo aspettare la Meloni, Macron, perché sono tutti ipocriti, siete voi, è inteso noi delle manifestazioni, che avete il potere di fermarli, di appunto fargli diciamo, pagare le conseguenze e renderli responsabili di quello che fanno. Se non riusciamo comunque a fermarli, però almeno di fargli rispettare i diritti sia umani che le leggi internazionali. E di farli diciamo di bloccarli e di non sostenere Israele, l'occupazione e soprattutto le colonie. E questo nuovamente ci fa ricordare che la Palestina verrà liberata, che non siamo soli. Io voglio ringraziare tutte le persone che ogni giorno cercano di fare qualcosa per la Palestina, che la sostengono, che persone solidali che boicottano. È un impegno a cui noi siamo molto riconoscenti e speriamo che voi continuate e che noi continuiamo con la resistenza.
1: واحنا بنقدر كل هاي الجهود وبنتأمل انها تستمر.
2: È stato con noi Sami Huraini del Comitato di Resistenza Popolare Non Violenta di Masafer Yatta. Grazie per essere stato con noi sulla Radio Onda d'Urto. Thank you, Shukran.
1: Thank you.
2: Ringraziamo anche Mariam Gassan, Giovani Palestinesi d'Italia, per la traduzione di questa intervista.
0: Grazie a voi.
2: Ringraziamo anche Andrea di Mediterranea Saving Humans che tornerà presto in Cisgiordania e che ci ha portato nei nostri studi Sami Huraini per l'intervista. Grazie Andrea.
3: Io ringrazio tutti voi per lo spazio che sempre date a questi temi così importanti e troppo spesso invece ignorati dal resto del sistema informativo italiano. Grazie e alla prossima.

0: água, principalmente aqui na Europa, que tá esse calorão mesmo. Bora nos hidratar, porque é muito importante. 2 litros de água mínimos por dia. E tem gente que não bebe nenhum copo de água. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou me hidratar e na sequência eu volto trazendo muito mais para você. Continue na sintonia e aumenta o volume e convida. Pode convidar.
1: Svolgere un'attività fisica è estremamente importante per la salute del nostro corpo. Proprio come l'acqua svolge un ruolo importante per il corpo, l'esercizio fisico è essenziale per mantenere i muscoli in movimento, consumare energia e rafforzare ossa e articolazioni. Oltre ad aiutare a ridurre lo stress, migliora il flusso sanguigno al cervello e riduce l'ansia. L'attività fisica svolta regolarmente previene tutti questi problemi e aiuta anche a chi soffre di depressione o bassa autostima, malesseri molto diffusi nella società di oggi. Muoviti e vivi una vita felice.

0: Mariana Fagundo!
1: Genial!
2: Eba, a cabeça tá batendo aí, ó.

Thank you.

Israele si ritira dal nord della striscia di Gaza mentre le milizie palestinesi annunciano una tregua di 3 mesi. Forse fra breve i carri armati lasceranno anche Betlemme. Primi passi concreti del dialogo.

lascia che il ricordo voli al giorno in cui nascesti cieco, sordo, muto e nudo. Un buco nel vuoto, un'ombra nel buio, nel nulla assoluto. Il caos esplose intorno, luci, suoni, sangue, grida, sensazioni.

silenzio come un alito di vento che si placa nell'infanzia del mattino. E già eri bambino incapace di capire i motivi del dolore che sapeva quando in casa le parole si colpivano tra loro con fragore di battaglia, gocce di mitraglia sputate da bocche senza volto che non danno ascolto. Tante troppe volte hanno finto, t'hanno respinto, ma non per questo ti sei dato per vinto mai.

tempo corre come il vento in un momento. Già ti vedi adolescente in quell'istante, senti tutto, il vuoto che t'avvolge come un manto dolce e soffocante mentre vivi. Cerchi di sfuggire ma finisci per venderti solamente come una scialba somma di porzioni incongruenti senza un senso apparente. Un buon niente convinto a convivere con una solitudine immensa fatta d'ansia e di insuccessi. Pensi di affrontarla ma ti scansi, vinci la paura del diverso, sfondi il muro dei timori, esci fuori allo scoperto nel deserto, spazio aperto, provi sconcerto, aperti vertigini e crolli. Ti senti sfiorare, ti vedi fiorire, ti vedi passare, ti senti appassire, morire, impazzire, vorresti scappare ma resti passivo, immobile, vivo e pensante, refrattario agli attacchi della vita, da mattino cenobito, suppliziante pentito, perplesso convinto, l'importante è non darsi per vinti.

Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

go jammy. We are go jammy. We are go jammy.